Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulia Nova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulia Nova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulia Nova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: cazzo in barboni.
1: Una gira l'avamposto, l'altra attacca il fronte opposto.
0: Uno sfodera il trombone, l'altro balza sul cannone.
1: Uno lega la vedetta, l'altro ammazza la staffetta.
0: Uno attacca gli artiglieri e li prende prigionieri.
1: Uno piomba sull'alfiere e gli strappa le bandiere.
0: Uno intanto fa man bassa sopravvivere la cassa.
1: Uno impegna in un duello generale e colonnello.
0: Uno ciuffa con la mano il maggiore e il capitano.
1: Uno infizza col pugnale il sergente e il caporale.
0: E intanto poco a poco tutto quanto a ferro e fuoco.
1: Poi i nemici non c'è scampo quando c'è Naldi in campo.
0: Il barbone se la squaglia,
1: abbiamo vinto la battaglia,
0: vi vorrò. Siamo sempre tre, tre.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito. Ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino, arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia. Questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego, Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao. Quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare, scrivere canzoni, registrarle e pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni e desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, B è con voi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Che cavalliamo? Che succede, direttore? Mo cominciamo col telefono subito? Già adesso. Allora
2: vediamo.
1: Che vediamo?
2: Allora, buona giornata a te, al grande Albani.
1: Grazie. Vabbè, grazie. Esagerati.
2: Questi aggettivi dispensati così in maniera.
1: Esagerati anche.
2: Allora, dunque, a Milano, sai, c'è il figlio? È il nostro quello che ci ha portato i cornetti. Gentilissimo. Sandro Maresta, buongiorno. Allora, ci ricorda, sapevamo, però ce lo ricorda, che a Milano c'è una via Giulianova, noto, vabbè.
1: Sì, dietro vicino al Duomo.
2: Che è una traversa situata nel centro di Milano, sì. Vicino a via Monte Napoleone, famosissima è noi. Buongiorno direttore, da Sandro Mar, mio figlio lavora a Milano da un paio di giorni, ieri in giro verso il centro, piccola curiosità, ci ho mandato la foto con via Giulianova di Milano, perché l'avevo sentita molte volte dire, ma la foto con via Giulianova è il figlio di Sandro, ce l'ha mandata, buona giornata al figlio di Sandro, a Sandro e Giuseppina. Poi sono venuto qua, dovevo essere in ritardo, perché ero preceduto da una panda che non ho capito se era più vecchia la panda o il guidatore.
1: Ah, mamma di vita.
2: Sì, avevo l'idea di potersi sfaldare da un momento all'altro. Buongiorno a chi per primo? Che fate?
1: Buongiorno.
2: Paolini, sei al lavoro nel tuo famosissimo atelier, mentre io vorrei fare i complimenti, caro, perché ieri sera siamo andati a vedere l'ottima Monte Tequila, Monte Pulsato, band folk di alto livello ormai, non sono più Cicirinella.
1: Buongiorno Alfredo Federico, buongiorno Luigi Anni.
2: Complimenti, poi saremo un'intervista quando perché Albani essendo un affettivo, a un certo punto si stufa. Parte con io nel finale faccio tenere le interviste quando lui se ne va. E abbiamo fatto una bella intervista al leader dei Montepulciano Band, una bella cosa.
1: E complimenti,
2: complimenti a Mauro Silvestro. Poi a un certo punto, mezza piazza se n'è andata la luce, come si fa, come non si fa, la Nausica Cameli che era lì ha chiamato e dopo un po' è arrivato subito Mauro, bravo, e ha rimesso subito la luce della serie e la luce fu. Quando c'è efficienza, perché non ci sono reperibili comunali, e quindi c'è questo di Silvestro che si alza a mezzanotte, l'uno e due, quello va. Bravo, va bene, perché Gesù... Tra l'altro sono molto cattolico.
1: Grazie.
2: Quindi, cattolici, la Usica di Silvestro, quindi il signore di Silvestro è quello che porta la Madonna sopra alla barca del Porto Salvo da una vita. Allora, è tornata la luce, quindi la festa è continuata fino a tardi ed è stata molto bella, va bene. Finito? Beh, può darsi, poi vediamo che succede. Hanno ufficializzato a Bagnale, non l'abbiamo anticipato, l'abbiamo fatti così, eccolo là, lo vedi già sopra, però Pertosa è andato a Sant'Egidio, anche questo avevamo anticipato, dottor Albani, vero?
1: Sì.
2: Ecco, poi mi taccio.
1: Allora, Teramo, il Teramo su De Santis, Sant'Egidiese c'è Pertosa, a Bagnale al Giulianova. Poi i paschetti, Serie B, Roseto prende l'ala Petracca e va all'assalto di Angeletti. Formula 1, Ferrari finalmente ha fatto la 250esima vittoria, Leclerc vince. Vedi? In Inghilterra, Hamilton è terzo. È appena arrivato un Giuliese,
2: portiamo la Ferrari, abbiamo stravolto di Silvestro, quello di me, secondo me, è molto duro. Oggi provo a chiamarlo per vedere se...
1: Nonni e nipote, morti nel sisma Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, Guido Firmani aveva 85 anni, Berina 78 e Guidito 21. Premi Flaiano, sfilata di star sotto la pioggia, poi lo scontro per il 4 luglio, Trump e Papa Leone, i due americani sulla roccia. Ha rifatto un tweet contro la Meloni stanotte, Trump.
2: Sì, lo so, in continuazione, ma non ha nulla da fare.
1: Non c'è niente da fare, evidentemente, dorme pure poco, come molte persone anziane che non sanno che devono fare, e quindi... Bimbo, salvato da un carabiniere, Silvi rischia di annegare insieme al padre il militare in mare con i bagnini. Teramo chiuso l'arbitrato, Bussi, il comune deve pagare, l'ente condannato a versare 7 milioni per il servizio.
2: 7 milioni?
1: Complimenti. Martinsicuro, scontro in A14, 5 feriti, c'è una bimba di 6 mesi. Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, nonni e nipote morti nel sisma, la catastrofe colpisce Semivicoli. Che sta? Chietino. Le lacrime della cognata amavano l'Abruzzo. Piccole imprese tartassate pagano più dei colossi globali. In Abruzzo pressione fiscale al 31,7%, ma per le multinazionali è la metà, 14,8.
2: Cioè qua parlano tutti sempre del contrasto tra il Papa e Trump, ma il contrasto è anche sul governo italiano, sui migranti, le posizioni sono completamente opposte.
1: Poi non le feste noi.
2: E quello apre là, la porta, quello è il vento che ti scompiglia noi i capelli, ma è la tonica, che cavolo si chiama?
1: E
2: la mantella.
1: La tunica.
2: No, la tunica, era quello di Gesù, la tunica.
1: Tunica.
2: C'è un film famoso, La tunica, eh?
1: Sì. E le aziende di mezzi.
2: Salutiamo qualcuno. No, perché c'è una cosa lunga.
1: Sì, Flavio. Stacchiotti.
2: Come sapere?
1: E mo te la leggo. L'arrivo del Forte 2007 a Bagnale mi fa pensare ad un eventuale cambio di modulo 352 di Pergolizzi, sicuramente non può fare la punta, tuttavia può fare l'esterno, ma con caratteristiche molto offensive. Chissà, sicuramente giocherà.
2: No, beh, questo è un esterno con propensione offensiva. È vero che quando si parla di lui lo definisco semplicemente attaccante. Però noi ci ricordiamo una partita, quella fatta con noi, bravissimo, e anche l'andata non fu male. E lo volevano anche altri. D'Ercole è stato bravo a fregare qualcuno che si era inserito.
1: Bravo,
2: chi è che si inserisce sempre? Lo stesso, non dire sempre. Allora, le 21 eletti, parliamo delle madri costituenti, anche l'abruzzese ci stavano.
1: Anche l'abruzzese si presero la storia. Il PD ricorda le donne che scrissero la Costituzione dal 1946.
2: Imparate da quella.
1: Rotondo e Amoroso furono protagoniste per i diritti. Anniversario dell'associazione in Abruzzo dalla raffineria Ortona al traforo del Gran Sasso, 60 anni di WWF per la natura. Presidente nazionale di Tizio, originario di Chieti, ricorda le sfide nella regione. A Pescara corteo da 13.000 persone e quella denuncia per procurato allarme.
2: Dai, su, che fa quell'orso lì?
1: WWF, il panda non ci sta in Abruzzo, ma l'orso. Il parco della Costa Teatina divide. Fina del PD esulta, sconfitta per il governo, ma la CIA dice i tempi sono cambiati.
2: Attenzione, quindi, non esultare.
1: E abbiamo le storie di Dom. Passate tutti qua.
2: Quella
1: Dom l'ho incrociato qui a Bari.
2: Perché lui è contento che può passare a sotto.
1: Sì.
2: Lo fa due o tre volte anche se non deve passare, per quando gli è piaciuto.
1: Dal Congo alla Bolivia, ecco l'ambasciatore pescarese Giramondo.
2: E lui invece gira sotto passo.
1: Luigi Diodati ha viaggiato tra i quattro angoli del globo, sono vicino alla pensione, ma vorrei un'ultima missione.
2: Lo stesso.
1: Poi abbiamo il summit tra i leader, al vertice di Ankara nasce la NATO europea, percorsi credibili che portino il vecchio continente a investire il 5% di PIL.
2: Con quello là che è sempre contro l'Europa.
1: Incognita Trump, se deraglierà si potrebbe entrare in una fase pericolosa. Incremento per le spese militari, governo al lavoro, l'aumento potrebbe arrivare a circa 17-18 miliardi di euro. L'apertura di Putin, pronti al dialogo, ma il suo ministro degli esteri, il suo portavoce ha detto che possono attaccare la Polonia. Saremo i più forti.
2: Perché fa i droni per.
1: Penso che per tutti con la Polonia. Quando attacca qualcuno, attacca la Polonia. Invadiamo la Polonia. Saremo i più forti. Il tycoon celebra il sogno americano.
2: Liberateci di questi qua, dai. Insomma, diate pietà a Putin. Questo ne teniamo un trio, dai.
1: Moitaba, Khamenei non si vede, la guida suprema assente ai funerali del padre il giorno del dolore dei figli.
2: Direi che ha fatto bene.
1: Beh, sì, oppure per evitare escalation particolari. Lo scontro nei 250 anni degli Stati Uniti, Trump e Papa Leone, due Americhe sulla roccia. L'analisi del vaticanista Schiavazzi sul duello a distanza tra Prevost e il tycoon. I messaggi del pontefice: per superare le guerre ciascuno si assuma le proprie colpe. Lettera del Papa dopo i messaggi degli Stati Uniti e il viaggio monito a Lampedusa.
2: Vabbè, questo sì.
1: Pace.
2: Ho capito, non l'ha detto.
1: La nuova sfida: Conte lavora al progetto di governo. Per dove? A settembre, ultima tappa di Nova. I meloniani.
2: Giulia?
1: Non credo, credo sia solo Nova. I meloniani lo incalzano sul Covid, le carte parlano, chiarisca in commissione.
2: Sul bubone Covid. L'appello sulle preferenze divide le parlamentari, donne. Fateci scegliere.
1: Scegliere. Perché sennò poi ci fa guerra.
2: Facciamo con le comunali? Fateci scegliere i candidati, ma mi pare giusto, no? E invece, come tu sai, così la scelgono e ti fanno votare quelli.
1: Le Pen, ore decisive per la candidatura, ci sarà la sentenza, poi struttura e programma prendono forma in futuro nazionale. Quindi dalla faccia di Vannacci, che ha visto una parola scritta e si è spaventato.
2: Un 5,6, dai, andiamo.
1: L'aggressione in strada, volevo divertirmi, lo rifarei, dichiarazioni shock dell'accoltellatore di Milano, era uscito con l'idea di uccidere qualcuno a casa.
2: Ma è sicuro che quella è indovinata a chiudere i manicomi?
1: Ma secondo me no.
2: Che dubbio c'è?
1: Secondo me no.
2: Perché questo è modo per carcere, non lo metto.
1: PM sessista, l'Italia condannata, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, la donna che fece ricorso sarà risarcita. E invece la domanda che non ho avuto risposta tutto ieri, ma che fine ha fatto questa procuratrice? È stata redarguita, gli si chiederà un risarcimento danni per danno d'immagine. Ricordiamo, non c'entrava niente il referendum con queste cose?
2: No, il referendum è per non fare tipo Carlasco, tipo il Bosco là.
1: Cenere sull'Etna, voli bloccati, arrivi sospesi all'aeroporto di Catania, disagi per i treni in Toscana, non c'entra niente con l'Etna.
2: Ha fatto la dichiarazione che i treni con lui vanno benissimo,
1: sì,
2: è una cosa terribile, perché? E quando ha detto, scusate, adesso chiudo il discorso che sto facendo perché arriva un profumo
1: di hamburger.
2: Ma
1: già, vabbè, sei italiano. Mangi il miglior cibo del mondo a togli hamburger. Io non mi guardo veramente.
2: Questo è il ministro. Cioè, ha chiuso perché arrivava il profumo di hamburger.
1: Mamma mia, che tristezza.
2: Meloni, io capisco che.
1: Quello te. No, Meloni, ti dà spawn. Che te ne
2: ho capito, d'accordo, però chi ha scelto?
1: Lei? Chi ha scelto? Teramo.
2: Ha pendito terribilmente, ma li può cagnare tutti, ma qualcuno l'ha fatto.
1: Teramo, trasporto pubblico concluso, il contenzioso, bus urbani, chilometri non pagati, il comune deve versare 7 milioni. L'ente condannato dal collegio arbitrario a cui si è rivolta la Baltour per i conguagli tra il 2014 e il 2023.
2: E il papà della ballone.
1: Per l'amministrazione l'esborso era a carico della regione, ma una norma del 2011 chiude la partita. Rogo alla Lazzaroni, vigili ancora al lavoro con le dara, da tre giorni i pompieri sono impegnati in azienda dolciaria per spegnere i focolai.
2: Si sente profumo di biscotti per tutta la zona.
1: Che ne sai? Schianto in A14, grave, bimba di 6 mesi, ricoverata famiglia di Colonnella, feriti anche gli occupanti dell'altra auto, 2 in ospedale dopo un incidente a Notaresco.
2: Allora, questa notizia l'abbiamo tutta intitolata così, leggilo un po'.
1: Nudo in auto, denunciato per atti osceni. A Martinsicuro intervengono i carabinieri ad Ancarano, libertà vigilata per le botte alla ex moglie.
2: Ma secondo te l'hanno denunciato solo perché era nudo in auto?
1: Non credo.
2: Stava facendo altro.
1: Beh, appunto.
2: Ma non l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto capire.
1: Teramo, svaligiata una casa a vuoto, un furto a San Nicolò, poi rubate le gomme.
2: Teramo è andato bene, in periferia è andato male.
1: A Tortoreto rubate le gomme di un SUV, la Lega chiede più sicurezza. Chi sta al governo, mo?
2: Non lo so, Tortoreto?
1: No, al governo. La Lega?
2: Sì. Ah,
1: no,
2: me lo chiede.
1: Chiede sicurezza.
2: Forse a livello locale, no? Martinsicuro si vota, ragazzi.
1: Maggioranza spaccata sulla scelta del candidato per il dopo Vagnoni. Il sindaco punta sui fedelissimi Pezziani e Cappellacci.
2: Non è allenatore, no.
1: Imprevedibilissimo.
2: Non sappiamo dov'è.
1: Fratelli d'Italia vuole Tommolini e il simbolo sulla lista. Città attiva, pronta a tornare sulla scena con un ruolo da protagonista dopo il quinquennio di Stop. Tulli, nidi, grandi investimenti, l'assessora interviene dopo la protesta di una mamma sull'orario pomeridiano.
2: Una mamma?
1: Una sola, ha detto che...
2: Va bene il pomeriggio, C'è un pezzo sulla giovane Amazzone Marini che vola, è stato un anno stupendo, la nostra bravissima Angelica.
1: L'atleta giugliese ha vinto i campionati regionali in sella ad Highway.
2: Che vuol dire? No, capo, c'è un nome che c'è appena parola.
1: Ci manca un'acca, sennò sarebbe autostrada, non lo so.
2: Dite.
1: Allora, Giulianova, i cantieri contestati, nuovi caliscendi dividono il PD, guerra politica sui lavori al porto.
2: Allora, in realtà, come abbiamo già avuto modo di dire, mezzo PD era la conferenza di evoluzione sostenibile, l'altro mezzo no. Che era accusato sempre di essere appiattito sul governante, lo smentiscono, altrimenti smentisce lui Giuculano pure. Però. Tu non c'eri con me o no? Non mi ricordo.
1: Dove?
2: Quando arrivò Lolli alla sala Buozzi.
1: Sì, c'era.
2: Che gli disse al PD, dovete fare l'alleanza con
1: Arboretti.
2: E che ha fatto quello?
1: Alleanza con
2: gli altri che non vogliono adesso, che vogliono fare qualcosa di diverso. Anche perché forse sulle elezioni le cose non sono andate benissimo. Vabbè. Quindi vi dividete anche sui caliscendi. Beh. Quindi siamo a posto, è andato.
1: Virgili ed Ignazio del Circo.
2: Un attimo, c'è un pomeriggio da noi dedicato a rifacciamo il consiglio alla radio e parleremo di opere pubbliche e di caliscendi. Punto.
1: Quando?
2: Oggi pomeriggio si parla dello stadio, del campo di Astrica, del futuro palazzetto dello sport, oltre che caliscendi.
1: Chi viene?
2: Ospiti è il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo, che è Federico Montebello, e il capogruppo di Nos Noi Cultura Politica, Daniele Di Massimo Antonio. Ore 18:30 in diretta su Radio G e sulla sua pagina Facebook.
1: Benissimo. Grande festa per i 100 anni di grazia, targa dal comune a Silvi, la signora ha fatto, ci uniamo agli auguri. 24 a Roseto, Soroptimist, serata per raccogliere fondi contro le violenze, poi foresteria nella riserva, parte il recupero, Penna Sant'Andrea, al vile intervento per la riparazione post-sisma dell'edificio a Castel Cerreto, che è una frazione di Penna Sant'Andrea, tre persone stanno. Tortoreto, c'è mare di brace, stand e concerti sulla riviera. In 70 festeggiano al ristorante, cena, musica e fuochi artificiali per i cinquantenni sant'Egidiesi. Bimbo in mare, salvato da un carabiniere a Silvi, il maresciallo di Chieti fuori servizio si è buttato in acqua per recuperare il piccolo e il papà, che rischiavano di annegare.
2: Tutto mosso?
1: Un po' di meno, ma era mosso, sì. Cantieri Ruzzo restano chiuse, via Rossetti e via D'Azeglio. A Rosseto poi Giulianova, progetti realizzati, sociali impegnati oltre 2,6 milioni, l'Unione dei Comuni Terre del Sole presenta il conto del PNRR. Andiamo avanti. Pescara, in centinaia al funerale, banda, petali e palloncini per l'ultimo saluto a Ciarelli, corteo funebre a Rancitelli e poi dopo la messa il saluto davanti al carcere.
2: Il sindaco, rispondiamo con l'umanità, all'odio che corre sui social. Tutto quello che non gli possono dire di persona, giustamente.
1: C'è stato un altro incendio in un'altra azienda di vernici, questa volta San Giovanni Teatino, fiamme da un bancale di etichette, strada bloccata per i soccorsi. E poi abbiamo...
2: Perché guardi?
1: Perché c'è un new entry, Giuseppina Roccetti.
2: Ciao Giuseppina.
1: Buongiorno e buona giornata.
2: Che uguale.
1: E lo so, però...
2: Ho capito, la signora, ma... lo so.
1: L'Aquila.
2: Il centrissimo, con tutti gli arrosti. Prossima tappa, sabato 1 agosto a Torre dei Passeri.
1: Si mangia, no, si beve e si canta.
2: Possibile che cucirlo andare alla tappa?
1: Che cosa?
2: Non ci sta niente a luglio, dobbiamo aspettare il 1 agosto per un'altra tappa di arrosti. Torre Portese si chiama, eccola qua. Sì, sì.
1: E c'è arrosti, non è arrosti.
2: Arrosti Land, credi. La festa del centro con arrostissimo, centrissimo. Am. Ti piace? Non particolarmente,
1: no.
2: È rosticino.
1: No. Sicurezza, Valle Peligna, furti, risse e rapine, i sindaci incontrano il prefetto.
2: Il pesce.
1: Biondi e bolle sul palco, l'ultima da sindaco, l'Aquila scalinata di San Bernardino, piena per lo spettacolo inaugurale dei cantieri dell'immaginario.
2: Guardate, balla proprio tutto, ma Biondi con tutto.
1: Andiamo avanti,
2: che c'è la Casalena, che ci ha detto il temporale di riserva, che ha fatto tremare i vetri, dai.
1: Dai.
2: A nord pure?
1: Che è a nord? Sì.
2: Tremasse. Certetuno si dice.
1: Certetuno.
2: Allora, dov'è?
1: Dovrebbe essere il premio Flaiano, ma è qua.
2: Beh, è bello.
1: Sapra una pagina sola, vabbè.
2: Premio Flaiano.
1: Ranucci a Roseto si racconta in diario di un
2: trapezista.
1: In diario un trapezista.
2: Flaiano ha premiato Travaglio come giornalista. E poi ha premiato Gassman, ha premiato Papaleo, un sacco di gente.
1: E c'è una polemica di Guerino Testa, che però non ci potremo vedere per colgendo saffazzatelo.
2: Il caldo,
1: Attio.
2: Ma Guerino Testa, siamo alla politica allora.
1: Sì.
2: Che dice?
1: C'è una polemica contro l'ITFIBA, che ovviamente sono schierati, e Testa contro l'ITFIBA, Pelù, il Canti, non faccia proclami politici.
2: No, come no, sono d'accordo, l'hanno sempre fatti, solo De Gregorio ha fatto marci indietro e ha venduto la canzone stupenda, la storia siamo noi, all'Enel, miliardi era.
1: Torna su Rete 8, Buongiorno Fitness, va bene, poi l'evento a Tor Vergata, Ultimo Re di Roma, è la mia favola, sono in 250.000 per il live record.
2: Ho sentito la canzone, non male, Abbiamo sentito la canzone di Ultimo.
1: Ma infatti mi sa che ti ha ringraziato in diretta. Ma ringraziato ieri sera, sono davanti a 251.000 persone.
2: Ha sempre guadagnato un fan, eh?
1: Certo, certo.
2: 251.000.
1: No, 250.000 è uno. La Ferrari brinda con Leclerc e Hamilton, il Monegasco vince interrompendo un digiuno di 2 anni.
2: Mi mandano un messaggio.
1: L'idolo di casa Lewis è terzo.
2: Mi mandano un messaggio di Silvestro, complimenti.
1: Antonelli chiude il 16° per un guasto.
2: Come mai?
1: E Khan ci mette subito il cappello, pur non avendo fatto nulla. Lavoriamo bene, ora crediamoci. Il presidente della Rossa esalta il lavoro di squadra. Charles raggiante, manteniamo questo slancio. Che vu? Ma guarda.
2: No, beh. Parlano sempre questi.
1: Mondiali, gli ottavi di finale. Haaland fa piangere il Brasile.
2: Buongiorno.
1: La Norvegia elimina Ancelotti. E oggi si sfidano Cristiano Ronaldo e Yamal.
2: Domani voglio fare una trasmissione politica. Domani pomeriggio. Vediamo se trovo. Uno ho trovato già. Che viene. Preparati, una bella trasmissione. Destrissima e sinistrissima. Come viene?
1: Sinner.
2: Come fare l'affettivo? Sono più in posizione in Italia.
1: Sì, sempre più in posizione. Sinner, Doma, Mochiguchi.
2: È inevitabile.
1: Mochizuki, come si chiama? E stacca il pass per i quarti.
2: Comunque il più impronunciabile giocatore che ha comberato la cosa là.
1: E la FIFA, e questo è uno scandalo.
2: Che vergogna, è infantino.
1: È uno scandalo infinito proprio. Ormai non conta più niente quello che sul campo.
2: Che cosa succede?
1: Infantino è Trump. E la FIFA, grazie a Balogun, sospesa la squalifica. Il bomber americano sarà in campo contro il Belgio.
2: Mi è telefonato Trump.
1: E Trump esulta sui social. Ma
2: infantino. Venduto, stravenduto.
1: Va arrestato tutti quanti.
2: A lui. Sì. Ma non stavo con il cappello insieme a Tajani, Bird?
1: Insieme a Tajani.
2: Bird, che è?
1: Board of Peace.
2: E che cos'era?
1: La riunione della pace.
2: Trump, la pace. Più guerra fondale.
1: Mamma mia.
2: Perché
1: hai visto il servizio?
2: Perché no, Trump, presidente repubblicano, la pace la porta, non la guerra come gli altri. Quindi speriamo un giorno di dare il premio Nobel a Trump.
1: Vabbè,
2: i treni arrivavano in orario.
1: Sì, e il TG5 che ha fatto il servizio sulla festa, l'ambasciata ha detto che avanzava, i nostri presidenti di governo avanzavano come gli Avengers.
2: Sì.
1: Paraveli Teletubbies, non gli Avengers.
2: Visto,
1: mamma mia, che tristezza.
2: Il nano Pineto che fa?
1: Manca istituto luce. Pineto, Oliva ai dettagli, Schirone verso il Cesena, l'ex mediano del Foggia a un passo, a breve l'ufficialità del difensore di Renzo.
2: Io lo pronuncerei Scirone.
1: Schirone.
2: Scirone.
1: Perché
2: Scirone? C-H.
1: In quale lingua?
2: Sì, italiano.
1: Ma no.
2: Col K del Schirone, questo è Scirone.
1: Ma che istituto?
2: CH, si legge CH, da sempre. Sciocco. Dai, vai avanti. Vai avanti.
1: Insigne, pioggia di offerte. Olser, Modena ai dettagli. Dall'Arabia alla Grecia, tutti vogliono Lorenzo, ma il Delfino è in corsa. Cioè, è del Delfino, però è in corsa il Delfino.
2: No, quello lo vogliono tutti, e quello sta là. Quindi se lo vuoi pescare, allora che facciamo te con noi? Evidentemente.
1: Giusto.
2: Quella è la prima partita che sbaglia e viene massacrata.
1: Esatto.
2: Perché ti ricordi del rigore.
1: Teramo. Micciola guarda al futuro, ci servirà più costanza.
2: Una
1: che abita a casa San Nicolò, una signora.
2: Il del diavolo punta alla promozione.
1: In C. Dobbiamo essere determinati.
2: Tu devi sapere che questa presente Teramana spingerà i giallorossi a fare qualcosa ugualmente di grande, invece senza lo stimolo del Teramo, perché arriverà sotto Teramo.
1: La Sant'Egidiese vuole rinforzo in difesa per Tosa in polo.
2: Non l'ha preso ancora.
1: L'ex Giulianova è il nome caldo per le retrovie, in attacco si lavora per la conferma di Dal Cason.
2: C'è un altro deciso nulla.
1: Anche se sull'altro giornale che poi leggeremo si dice il Ministero Cappellacci, non so. Mercato Rosso. Mercato rosso blu, il notaresco continua a costruire la rosa in arrivo di Blasio.
2: Chi è?
1: Non lo so. Il Giulianova chiude per la Bagnale, fatta per il talento ex Castelfidardo. Conte, che non credo quello che sta scrivendo il
2: Giulianova. Nova.
1: Vogliamo essere competitivi, dice.
2: Vedi? Si cambia l'aria.
1: Il Lanciano tra sponsor e investimenti. Il 20 luglio il via al ritiro. I rossoneri si alleneranno a Mozzagrogna.
2: Quando inizia? Non lo sai dove si trova?
1: Mozzagrogna.
2: In provincia di
1: Non lo so, no.
2: Chiedi, vai.
1: Ma il Giulia 9 il 20 luglio inizia il ritiro?
2: 27. Partiamo per ultimi.
1: Che mi hanno chiesto ieri sera a me.
2: Partiamo per ultimi per partire veloci.
1: Bene.
2: Non so che se prima tre partite sonerata. Ha detto.
1: Chieti, caos societario, Di Labio contro tutti, Russo, non sono una testa di legno. Il presidente risponde alle accuse.
2: Dicono che è una testa.
1: Secondo me gli hanno detto quello. Pensi a dare le garanzie. Poi l'attacco ad Altair mi ha lasciato da solo senza soldi. Il Mosciano.
2: Ma da quando è che l'ho detto di Scognamiglia? Ma lei hai detto che prendeva Scognamiglia
1: Sì, vabbè, ma tu sei bravo, te l'ho detto pure l'ultimo ieri. Mosciano blinda la difesa con Scognamiglio, la Bacigalupo chiude per Sergio, che è l'amico di
2: Cesario,
1: di Costanza, no?
2: Cesario,
1: Guerrieri e Grossi. Il promozione il Silvi spinge per Dos Santos.
2: Ancora, quanti ti scendano ormai?
1: Vabbè, poi abbiamo basket, Roseto fatta per Petracca, Brian Angeletti nel mirino. Bene, abbiamo terminato, suppongo.
2: Supponio, è sicuro?
1: Cioè, è sicuro, perché poi mi sa che c'è il futsal, infatti. C'è il futsal, il volley, quindi andiamo al messaggero.
2: Oh,
1: prego, direttore.
2: Andiamo a vedere.
1: Prego.
2: Stanco di attendere, lancio le fiale di Urisa. Dove? Non lo dici, non guardarlo.
1: Sulmona,
2: mamma mia, l'uomo aveva colpito un'infermiera. Dunque, voglio leggere tutto, se puoi ampliare.
1: Ancora?
2: Leggiamo le notizie originali. Era stanco dell'attesa, dopo ore in coda all'ospedale per consegnare una provetta al laboratorio analisi. La protesta, il battibecco con l'addetto allo sportello erano presto rigenerati. L'uomo aveva deciso di consegnare comunque. Con veemente e rabbia aveva scaricato il contenitore che le custodiva contro l'infermiera. Ma si è aperto il contenitore?
1: Lo vuoi sapere tu?
2: Perché quello è bello, bello,
1: bello attappato.
2: Attappato. A Francavilla l'imprenditore e le ladre sono colpito. Dai ladri un bottino di 3.000 euro. Ciarelli, la rabbia ai funerali, la verità in tre video. Chiesa gremita, palloncini bianchi, t-shirt con la scritta Max per sempre. Ora le indagini.
1: L'Aquila, ricostruzione a Fettino, trovate irregolarità, poi l'intervento, Salviano, un incontro per sbloccare i lavori.
2: Ad Avezzano c'è stata una rissa tra rivali a colpi di bastoni dove l'hanno fatta in piazza. Tutte le indagini a Casalbordino per incendi in pochi giorni. Tre, arrivano le fototrappole per i piromani. Lazzaroni niente? No. Sotto abbiamo
1: si spoglia in auto denunciato dai carabinieri.
2: Eccola,
1: Martin Sicuro.
2: È piaciuta a tutti sta notizia.
1: Chieti.
2: Non si spoglia in auto, non stava nudina, si masturbava in auto.
1: Che poteva fare nudo in auto?
2: Se ne va caldo.
1: Chieti, via Gran Sasso, i lavori al viadotto dopo l'estate.
2: Tranquilla,
1: butta le palle.
2: Nel finale, guardate i carabinieri.
1: Finito tutto. Basket, i Love Game Roseto, arrivano anche Tandia, Otandia e Petracca. Serie D, Teramo cambia, Paoluzzi non è più direttore generale, bucato il centro.
2: Teramo che è?
1: Serie D, hanno cacciato il direttore generale e non scrivono. Mamma mia,
2: Teramo cambia. Paoluzzi non è più direttore generale. Dove sta scritto? Teniamo un attimo qua sul centro, voglio vedere. E l'Ania Candagalli ha esordito?
1: Evidentemente,
2: ragazzi,
1: ha fatto l'aspetto. Allora, vediamo.
2: Infatti,
1: non gliel'hanno detto. Diceva ci vai di là tu. Aspetta.
2: Ti ringrazio che stai facendo sto lavoretto.
1: Ecco,
2: qua.
1: Miccio la guarda al futuro.
2: E vediamo se nei sommari.
1: Almeno nei sommari deve essere.
2: Vabbè, non ci sta, vediamo se sta qua.
1: Nei prossimi giorni saranno ufficializzati Marconauto e Casciano, che andranno a completare la mediana. Per la difesa è vicino Simone De Santis della Lady Guascoli. Verso l'addio invece sia Quieti sia Buccione.
2: Io ti chiedo una cosa in più.
1: Dimmi.
2: Di essere bravo e paziente, di andare al centro di ieri.
1: Vediamo.
2: Sei bravo?
1: Ci provo.
2: Il grande Albani ha detto questo.
1: Ma come il Vandino.
2: L'ha detto lui, mica l'ho detto io, ha detto un saluto a te e a me mi mancano aggettivi. Il grande Albani.
1: Allora.
2: Non accada più.
1: Allora, vediamo.
2: di ieri, deve essere bravo e veloce ad andare sul CEP, perché ieri noi non ce ne siamo accorti in realtà, perché
1: Teramo, ultima edizione, ieri era
2: Ciarelli,
1: 5.
2: Ciarelli. Corri,
1: andiamo
2: corri,
1: allo sport.
2: Juventus adesso, Sì, bravo. Sei intelligente.
1: Troppi complimenti mi sti fa, ma mi smono il computer.
2: Hai fatto una cosa che non avevo pensato in quel momento. Beh dai però, ma non sta finendo.
1: Sta a Pescara già.
2: Devi tornare ancora, devi andare avanti.
1: Avanti, beh avanti non c'è
2: sei
1: niente.
2: Sei troppo in...
1: ecco.
2: Come non c'è niente?
1: 46, 48, 44, qua è.
2: Qua, non c'era proprio la... Non
1: c'era L'Aquila, nuovo innestro, accende campo ufficiale, arrivo di campagna.
2: Non c'è Teramo.
1: Non c'è Teramo, no.
2: L'ha bucato.
1: Succede, può succedere, anche migliore. Può succedere anche migliore, pure a te succede pure a te. Serie C, Pescara, vendita della società, resta soltanto una cordata, quindi Insigne se ne va e non vendono la società.
2: Non so, ma ricordo quella che l'ha di Peretta, quella della Sampdoria,
1: ma quella si è fatta la frittura e se ne è andata,
2: la frittura
1: ma testa. sì come sempre il messaggero si punta e noi pervicaci
2: andiamo sulla pagina di Pescara, ci siamo là, dai, su
1: nazionale?
2: Sì, ci stiamo.
1: Fondo sovrano Casabianca, Trump, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. L'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mostre di intelligenza artificiale del governo USA.
2: La minaccia di Mosca a Polonia
1: è nato. Alla vigilia del vertice, Peskov, che è appunto il portavoce di Putin, attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce.
2: Li può bombardare, questi in guerra con questi?
1: No.
2: Se li bombarda entro in guerra con la Polonia.
1: Andiamo in guerra pure noi, automaticamente. Perché state nella NATO. Te ci vado con...
2: È vero!
1: Ti ci vedo con gli scarponi di cartone e il moschetto.
2: Non credo, perché moschetto quello... vista l'età non ti può fare niente.
1: Vabbè. Non fa niente però. Poi abbiamo turismo estivo, l'Italia è al top d'Europa nel 2026, già cominciano pure questi, mannaggia la maiella, boom di spiagge a numero chiuso contro l'overtourism.
2: L'overtourism cos'è?
1: Il turismo eccessivo.
2: Il freddo uccide più del caldo. C'è un approfondimento,
1: Meno male. La vittima migliora, l'accoltellatore di Milano, lo rifarei, mi sono divertito.
2: No, ma poi veramente, poi è pericoloso.
1: Cioè, ti vende coltellate, di fatto è pericoloso.
2: Ha accoltellato una persona con 20 coltellate e si è divertito.
1: La rissa.
2: Non potendo fare niente lo potrebbe rifare, ma di come non ci sono, tu tagli le mani.
1: No.
2: Con che lo fa le coltellate?
1: Lo trovano nudo in auto pure a lui. Allora.
2: Nudo in auto, Ma è un deficiente, lui.
1: Questa
2: è la foto di quello che sta. fa le boccacce ai carabinieri, ai fotografi. Beh, voi devi andare sul messaggero Abruzzo.
1: Sì, ecco qua. Allora.
2: Teramo, subito la sua notizione, dai.
1: Teramo.
2: Economia a due velocità, boom di export e industria, servizi sempre più in crisi. Nudo in auto sul lungomare, denunciato per atto scene. Avete messo giù, ma io mi sono tenuto perché lo potevo scrivere. Neonato bloccato all'estero, ora la corsa verso Belgrado. Tondino.
1: Atri, mezzi storici in piazza per beneficenza.
2: Vai avanti allo sport. Ecco qua. Vabbè, giorno e notte, Leo Flaiano. Va bene, Pineto su Scirone e poi che

0: Perché?
1: Allora, ecco, movimenti importanti anche in casa Sant'Egidiese, dove il raduno è fissato per il 20 luglio al campo Mirti. Per l'ufficializzazione dell'allenatore manca soltanto la firma di Censori, anche se nelle ultime ore ha preso corpo una suggestione che avrebbe del clamoroso un possibile ritorno di Cappellacci in panchina, che affiancherebbe nel ruolo il tecnico Sant'Egidiese. Cioè fa il secondo Cappellacci?
0: Secondo questa versione sì.
1: Ah, sono matte? Cioè, veramente sono matte allora?
0: Sul mercato...
1: I dirigenti di Betani stanno mantenendo il massimo riservo, ma le trattative sono numerose. In attacco resta concreto l'interesse per Banegas.
0: Sì, quando hai chiesto 80.000 euro.
1: E a Manazza,
0: no.
1: Reduce dell'esperienza con l'Aquila e Fasano, mentre il centrocampo piace Paolini della San Benedettese, che sosterrà alcuni giorni di prova per verificare il pieno recupero dopo gli infortuni della scorsa stagione.
0: E poi ci sta il mercato del Giulianova. Il centrale è Pertosa, il laterale Carbonelli, Mbaye...
1: Pure Massetti al Mociano?
0: Massetti destinati al Mociano, Scognamini è andato veramente.
1: Sul fronte uscite, Scognamini si aggiunge a Massetti destinati al Mociano.
0: Per le conferme invece Pastafiglia...
1: È tentato all'offerta della Santa, ma dall'Argentina... Mentre dall'Argentina, dal Casonna, ha fatto sapere di essere felice di proseguire la propria esperienza con la maglia della Sant'Egidiese.
0: Sullo sfondo, Eusebio non lo vogliamo noi. Ce l'ha parlato pure di noi, ma no. Della San Benedettese, no.
1: Vabbè, quindi che facciamo? Torno indietro?
0: Fa tutto quello che ti pare, ma sei libero di fare quello che vuoi.
1: No, il messaggero dice di no, mi blocca e quindi io lo chiudo. Mi ha stancato, va bene? Allora, via. Salutiamo i nostri amici.
0: Al bar?
1: Pure. Allora, buongiorno. Buongiorno a Freddy Federico e Luigi Anni, ribadiamo il buongiorno. Poi Valentina Campeti, buon inizio settimana, tutto grande come sempre. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, buon inizio settimana a tutti. Loredana Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti, tanti soli metti. Flavio Stacchiotti, l'abbiamo letto, buongiorno Flavio. Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Silvano Gianvittorio, buongiorno e buon lunedì a tutti. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Giuseppina Rocetti, buongiorno e buona giornata. Rossella Matteucci, buongiorno. Direttore Gabriele, buona giornata.
0: Buona giornata
1: e buon inizio settimana a tutti voi anche.
0: E anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente.
1: Sempre consideratevi salutati.
0: Grande successo con il ritorno del break con 9.000 visualizzazioni.
1: Bravo. Ma tu sei bravo.
0: Non l'ho detto.
1: Dai. Pubblicità.
0: Ah, sì, andiamo.
2: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura ammortiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Bracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: Allora, è il momento del nostro meteorologo
8: Casalena, poi facciamo il quiz per Luna Park, ecco. Preparate, se ne state attenti al notiziario, speriamo, perché la domanda riguarda sempre una delle notizie che abbiamo dato, per vincere 12 coppe gratis. Non lo so, capisco.
7: Buongiorno, oggi stanotte c'è stato l'uragano.
9: Ma non c'è stato niente. Solo molte attività elettriche faccio, insomma, si è generato ovviamente per il grande contenuto di umidità nell'atmosfera. Molte attività elettriche, ma poco arrosto, nel senso che le piogge non ci sono state quasi per nulla. Qui da noi addirittura assente, c'era una bagnata di strada all'interno 2-3 mm. Quindi...
8: Ma tremate i vetri?
10: Sono tremati i vetri, ha detto Francesco.
9: Ah, vabbè, con i rampi, l'attività elettrica, sì.
8: Però, attività elettrica.
7: E che ci aspettiamo? Che ci dobbiamo aspettare per questa settimana?
8: Un elettricista.
9: Ci aspettiamo sempre al ciclone, quindi alta pressione e caldo. Poi è chiaro che si formano questi fenomeni locali legati, abbiamo detto, al caldo. Questi sono fenomeni da caldo, quindi non ci dobbiamo stupire. Però, ripeto, sono solamente parentesi, anche piuttosto... blande, quindi fondamentalmente se fa qualche temporale all'interno e qualcuno si spinge fino a verso il mare,
8: che succede?
9: Non ci dobbiamo subire, ma parliamo sempre di un contesto molto caldo.
8: Lugomena,
9: caldo continuerà per tutta la settimana.
7: Va bene, mondiali,
9: Brasile torna a casa, Haaland ha fatto
7: due tiri, ha fatto solo quello.
8: No, quattro tiri.
7: Quattro.
9: Ha fatto il secondo gol eccezionale, perché da fermo si dà una trambata all'angolino. Impressionante.
7: Sì, ma come lo lasci solo davanti all'area in quel modo? So, dai,
8: per golizio lo insegnava. A uomo attaccato.
9: Porcellotti ha sbagliato completamente la
8: formazione.
9: Perché praticamente secondo me ha fatto entrare Neymar, che non c'entrava niente con la partita.
7: È morto.
9: Invece l'altro ha azzeccato, perché ha levato Nusa e Sorloth, ha messo Bob e l'altro, hanno fatto la differenza. Mentre l'Inghilterra è stata salvata dal portiere. Il portiere d'Inghilterra ha fatto un sacco di parate stanotte.
8: Ci sono bei portieri, alcuni paparoni, ma due in base.
9: Sì, ancora la Norvegia ha fatto un sacco di parate. Quindi il portiere dell'Inghilterra gli ha fatto passare il turno, ha fatto un intervento strepitoso sullo 0-0. Quindi ci sarà Inghilterra e Norvegia ai quarti.
8: Bell'oro, quando c'è?
9: Partita equilibratissima.
7: Inghilterra e Norvegia c'era proprio tra tre giorni, no?
9: Tra 3-4 giorni c'è Inghilterra e Norvegia, poi ci sta.
8: Stasera c'è niente. Ho finito
9: stasera tutto. Ci sta quello che ha fatto togliere il cartellino rosso.
7: Ma dai, su, che schifo! Vergogna. Che schifo.
9: Che schifo, quello è un tiranno. Questo è il discorso, non è matto. Quello è da internare in qualche.
7: Capito.
9: Qualche campo.
8: Chi?
9: Qualche
7: Trump? Chi?
8: Lo sappiamo, se stava dicendo la novità.
9: Però speriamo stasera che il Belgio fa barbe e capelli.
8: Quindi ci sta Stati Uniti, Belgio?
7: Sì.
8: E noi facciamo il tipo per il Belgio, va bene?
7: Sì.
8: Poi Matteo ci risentiamo.
9: E Spagna-Portogallo, che secondo me è una delle partite più interessanti.
7: Derby iberico.
8: Qualche ora, se abbiamo gli orari, ti ricordi, no?
9: No.
8: Da mattina, oltre al previsione del tempo, deve essere preciso l'orario delle partite.
9: Mo si entra nel vivo, quindi adesso.
8: Che punto è nel morto, certo.
9: Comincio a contare le partite.
8: Che orario ho solo chiesto?
9: Non mi ricordo, cioè sicuramente sempre 10 e 3. Però non so chi è che gioca
8: ieri poi di notte.
7: Che si tocca. Va bene.
9: Ma lo vediamo se stai in diretta, lo vediamo subito chi gioca alle 10 alle 3.
7: Vediamolo.
8: No, ma lui non lo sa.
9: No, alle 9 Portogallo Spagna.
7: Ecco.
8: Stasera. Partitona, noi ci mettiamo là.
9: Quindi Portogallo Spagna alle 9, mentre praticamente stanotte, poi la prossima notte giocheranno.
8: A proposito, scusa, ci sono movimenti delle squadre italiane? Ci sono movimenti di giocatori delle squadre italiane? Tutto fermo?
9: Il Milan ha giocato due acquisti importanti da 100 milioni, quindi Milan ha preso Gira della Lazio e l'attaccante del sponsor Ramos del Portogallo.
8: Ma chi è quello che vuole prendere la Roma? Greco, un nome strano te.
9: Non lo so, la Juventus ha preso un giocatore del Genoa.
8: Ah sì?
9: Niente di particolare. L'Inter non lo so, forse più della
8: Calacaz.
9: Giocatore israeliano.
8: Chi ha vinto il campionato? Chi ha vinto il campionato?
7: L'Inter.
9: Se non compri i giocatori, non li compra, se vince non li compra, ritiene poco.
8: Ma che è sti rumori? Che sta a fare? Sta a fare la tavola, sta a mangiare.
7: Che sti fa?
8: Ma che è sti rumori?
9: Sì, sta a fare colazione.
7: Sta a fare colazione.
9: Beh, non fate colazione, voi l'avete già fatto, no?
8: Sì, ma
7: io ho preso il caffè, Francesco mi sa ammollato. Francesco ammolla di solito.
9: Solo il caffè prendi.
7: Io sì, sono il caffè.
8: È sbagliatissimo. Perché
7: fino all'ora di pranzo.
8: Fa due cose terribili per lo stomaco: caffè e sigaretta, stomaco vuoto, è micidiale.
9: Mangi qualche biscotto.
8: Ogni tanto qualche mattina mi congedi di mangiarci un biscotto. Quando andiamo dall'ottimo Forno Orsini, che fa delle ottime colazioni, te le consigliamo, eh? Tu pensi, ti fa pagare solo il cappuccino, il caffè e i biscotti te li regala. Docente, quindi potresti andare a Forno Orsini, che è in via Gorizia. Sì, davanti di quello che ti dà l'indepo.
11: Va bene, grazie Pierluigi, ci risentiamo domattina.
8: Grazie, buona giornata, salute Edmondo. Quando c'amo?
9: Un anno e cinque mesi.
11: Capito come vola il tempo. Ma
8: quando è che parla? A che età?
11: Già dice.
8: E tu fai il buongiorno Reggio G prima o poi. Io mi raccomando, appena può, buongiorno Reggio G.
9: Tra poco
8: lo sentiamo. Grazie.
11: Grazie, ciao.
8: Salutiamo Loriana Ciccioni. Puoi salutare Loriana Ciccioni?
11: Puoi salutare Loriana Ciccioni? Saluta Loriana Ciccioni. Buongiorno Loriana Ciccioni.
8: Nel frattempo è arrivato Leo in ritardo. Eccomi. E le due che ti parendo no, non lo sappiamo,
11: Com'è?
8: I due parenti, se sono parenti, ne sono i due.
11: Non c'è Ruggeri
8: Ruggeri
11: e Omertosa. Allora,
8: dovevamo fare il quiz,
11: Prego, direttore.
8: Luna Park, mettiamo allora prima lo sponsor, la pubblicità del Luna Park e poi la domanda.
11: Pubblicità qual è? Dove sta?
8: Cioè, c'è scritto Luna Park. Sì. Bene, eccolo. Qua.
12: A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi a premi e tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
8: Ho capito dove ci contesta l'ascoltatore. Azzurro che dice nella parte finale del lungomare sud, e lui ci ha detto guarda che c'ha un nome ed è il lungomare Rode, e a tale proposito voglio fare i complimenti all'assessore Francioni perché ha rispettato i tempi, è un po' in ritardo ma è bellissimo.
11: Te tombini così però si sta.
8: Però è tutto bello levigato, il lungomare Rode è diventato un biliardo, mo. Però dici un po' tu qual è l'unico problema che riguarda tutta la città.
11: Che
8: strade.
11: I tombini non vengono sollevati quando si rifanno gli asfalti.
8: Quindi tutum, tutum, tutti li senti, Ma non è però soltanto in questa, c'è un po' una tradizione
11: giulietta.
8: Anche via Tondaleo, se li eviti li puoi fare, ma non li puoi tanto evitare perché...
11: Allora, Andrea Serafini ti dice che il giocatore che vuole la Roma è Greenwood.
8: Esatto. E del Bivio?
11: E dice che sarà scudo. Il Bivio ormai c'ha rinunciato, a piedi ha detto. A piedi, quindi non vuoi sentire.
8: No, io non allenerei a piedi che non ci sta l'attraversamento pedonale, è peggio. O voli o niente, va bene? Allora, siamo pronti per fare la domanda? Sì?
11: Qual è la domanda?
8: La domanda è: il giocatore che ha preso il Genova si chiama Abagnale, ma questo cognome è famoso anche per altro. È così per cambiare la domanda che ti aspettava, che ha preso il Giulianova e tutto quanto Abagnale? No! Chi è che ha lo stesso cognome ma fa tutt'altro sport? Basta che ci dite lo sport. E sono dei fratelli?
11: Sì, vabbè, ma devi dire.
8: 870-10, bel 12.
11: Ci raccomandiamo, 870-10.
8: 12 biglietti gratis. In serie Marietta, dove l'ha letta? La cosa, ha vinto i biglietti ieri. Che stava scritto che solo dopo Ferragosto, dal 27 giugno in poi, poi sotto il biglietto maggio valido tutti i giorni. Dove l'ha letta Ferragosto?
11: Che
8: lo chiedo la paga alla casaccia.
11: Non lo so.
8: Oh! Allora, così chiama, ripeti la domanda, forse che da te lo capisce meglio.
11: Giulianova ha preso un giocatore che si chiama Abagnale. In quale sport c'era una coppia di fratelli che portava lo stesso cognome? Qual è lo sport che facevano?
8: Dai, forza!
11: Olimpico?
8: Stacchiotti lo sa, ma non c'hai figli piccoli, che è il figlio che lavora all'osteria dell'Ormarino. Ecco. Un trio. Chi è? Buongiorno.
13: Buongiorno, Mauro Samuele.
8: Mauro Samuele, andare nella steppa, tu dovrai ballare il casalò, questa è un'altra cosa. Saluta Ernesto intanto,
13: Sì, saluta, contraccambio.
8: Va bene, allora, quale sport era?
13: I mitici fratelli a Bagnale, sì? Canottaggio.
8: Canottaggio, indovinato, bravo.
13: E c'era il mitico che purtroppo non c'è più.
8: Galeazzi.
13: Acqua 1, Galeazzi,
8: mio collega.
13: Comunque stiamo facendo una bella squadra, da quello che
8: sì, sì, una bella squadra. Sì. Poi ci servono un bel coso, un bel attaccante,
13: Quello sì.
8: E anche un paio di difensori, perché abbiamo soltanto Menna, che lo riprendiamo, e Esposito se si adatta, e il ragazzino, quindi Cauteruccio, dobbiamo essere più cauti, qua a prendere qualcos'altro,
13: Parliamo della nostra città, Beh. Ma è vero, l'altro giorno Gabriele disse che queste depotature dovevano avvenire in tempi non sospetti, ma qui siamo invasi e sta diventando una foresta.
8: Depotature? Che hai detto? Qualcosa sulle potature tu?
11: No, che ho detto sulle potature?
8: Che
11: ho detto sulle potature?
13: No, che io dicevo che via Galvani è diventata una foresta, cioè dicesti che no, le potature quelle si fanno prima, adesso non è più.
11: Ma in realtà ho visto che stanno potando senza maglio le andri così tranquillamente, quindi penso che passeranno anche lì.
13: Passeranno anche qui, no, ma dovunque vai hanno invaso la carreggiata.
11: Sì, sì, sì, sì, sì. Però dicevano che essendo il periodo vegetativo non si può potare, però in realtà ho visto che hanno potato proprio a crepare gli oleandri ovunque. Quindi
8: ma con alta
13: e poi mancano i cestini, vedo che quando ci sono i giorni d'affluenza, quindi sabato, fine settimana, che la gente è gelato, pizza e robe varie.
11: Ma quelli i cestini purtroppo quelli sono, ma io li toglierei tutti, come in Giappone non li trovi i cestini per
13: stare. Sì, no, è vero, lo so, in Giappone c'è
11: una cultura diversa, quindi li devi inzeccare a forza.
13: Basta vedere ogni fine partita ripuliscono lo stadio.
11: Appunto. Va bene. Aspetta, ti ripasso Francesco.
8: Allora la domanda è: ma tu chi ci porti qua con questi giochi piccolini per i bambini?
13: No, c'ho mia nipote adesso che c'ha pure.
8: C'ha la nipote, puoi venire stamattina?
13: Appena esco per andare al lavoro. Va bene,
8: ecco, siamo qua. Grazie, buona giornata.
13: Grazie
8: ciao.
13: A voi tutti, grazie.
8: Ciao.
11: E that's all, quindi?
8: C'è un nero fuori la porta.
11: No. Mozart, che sei bravo.
8: No, se tu se conosci bene l'inglese, sì. Forse allora c'è un nero fuori la porta.
11: There is a black...
8: blackout. Vero? Vabbè, allora, ragazzi, andiamo di Silvestro, abbiamo fatto i complimenti, lo sa che siamo fatti i complimenti, non sa, sono le cose negative la gente apporta, non si sa perché. La pagina degli auguri, la famosissima rubrica tanti auguri.
11: Hai trovato il nuovo? Non l'hai trovato, vero?
8: Non abbiamo avuto tempo.
14: Ogni mattina Mario apre il suo
11: audio.
14: Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
15: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
14: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
16: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
14: Che buono è!
16: È Marcaffè!
11: Allora.
8: Buongiorno, oggi purtroppo, è un santo che è stato sicuramente assassinata naturalmente per difendere la sua virtù. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti e lo dice infatti sotto, esattamente quella qua, Vergine e Martire. Ricordiamo che la canonizzazione di lei venne fatta il 24 giugno del 50 da Papa Pio XII e che c'è un luogo dove sono le sue reliquie e il santuario di Santa Maria Goretti fa parte dei Santi delle Marche. Era nata nel 1890 a Corinaldo ed era terzogenita, ebbe una buona cristiana educazione. Il 16 giugno 1901 Marietta, con una gioia indescrivibile, si accostò per la prima volta alla messa dell'Agnello Immacolato. A 12 anni, per il precoce sviluppo, era diventata una giovinetta che si distingueva per la sua semplicità e per la sua presenza angelica. Allora, poi che accadde?
11: Coi Goretti coabitava un giovane, tale Alessandro Serenelli.
8: Poi andò a cercare scuse dopo, quando è stata canonizzata. Costui divenuto orfano di madre, quando ne aveva maggiormente bisogno, di carattere chiuso, solitario, il vizio dell'impurità
11: fomentato dalla lettura di stampe immorali.
8: Perché? È una cosa drammatica. Infatti, il 15 luglio 1902, nell'area adiacente il caseggiato, il lavoro agricolo si faceva come sempre. Alessandro montò su un carro, era serio e preoccupato. Insomma, salì in fretta le scale, entrò in casa. Il padrone Marietto stava rammentando una caviglia e sappiamo quello che cosa accadde, purtroppo. Va bene. Santa Maria Goretti, grande santa, appunto ricordata, vergine e martire, l'abbiamo stabilito, ed sono di quelli santi che noi ricordiamo volentieri perché hanno avuto una vita tribolata, tra l'altro molto breve.
11: Allora,
8: il riferimento è che Maria, tutti si chiama Maria, può essere ricordato sempre, auguri naturalmente.
11: Allora,
8: oggi è lunedì 6 luglio, facciamo gli auguri al presidente.
11: Auguri presidente, auguri.
8: Presidente della Giulianova Patrimonio, Pierangelo Guidobaldi.
11: Auguri.
8: Poi a chi?
11: A Giampiero Calvarese, auguri.
8: A Lorenzo Ciccioli,
11: auguri.
8: A Nicola Serroni,
11: auguri.
8: Al famoso Luigi Falconi,
11: auguri.
8: Per gli amici Falocni. Poi a Desi di Giampiero,
11: auguri.
8: Alessandro Di Ferdinando,
11: auguri.
8: Mirko Merico,
11: io secondo me è Merico.
8: Merico, dai, il dentista,
11: auguri.
8: Nicola Squeo e a Sara Palladini, la presentatrice e attrice. Auguri a tutti.
11: Auguri a tutti voi e anche a chi non ci chiama, perché se ci chiamate noi vi facciamo gli auguri e dovete chiamare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66.
8: Chiamate con quella faccia da straniero, sono soltanto... vediamo che boh. Chi è che ha chiamato?
11: Straniero.
8: Secondo me parla di case popolari.
11: Secondo me Don Bieber.
8: Che accade, straniero? Vuoi parlare di case popolari? Cioè, quindi nella famosa casa di via Salerno non è stato fatto nessun lavoro? Niente, che l'ha detto. Ma torniamo alla carica allora, va bene? Domani, sì, buona giornata, ciao. Hai ragione, perché là ci sono tutte le imposte dove entra acqua e freddo, perché sono fatte male. E l'altra ha detto che avrebbe accomodato, cos'è la gente che paga, sai, quelli di via Salerno, sotto passo.
11: Capito, capito.
8: Vabbè, mo?
11: Che? Devo fare qualche stacco?
8: Sì, sì. Andiamo da...

0: La farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia. Come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce e Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari. E una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. E l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay Vichy, 30% sull'acquisto di un solare, 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Avoca, Cos e Farmaderbe, Biosline e Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. E inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e bustela. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma. Venite a trovarci a Giulianova su Viale Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
1: Bene, bene, bene, torniamo in studio. Andiamo.
2: Vediamo che è successo nelle ultime ore.
1: Nel mondo.
2: Non nulla, però. Vabbè,
1: mi piace. Capito perché mi devi tarpare in questo modo?
2: Non tarpo. Però ti mando una foto.
1: Grazie. Allora, vediamo, ultima ora, borsa, l'Asia deboli con i tecnologici, poco mosso il petrolio, l'oro è in ribasso, il petrolio apre lieve, in lieve rialzo, la benzina è di nuovo sopra 2 euro dopo che hanno dato 10 centesimi, si sono adeguati perfettamente, come prima, tutto a posto. Hormuz l'hanno riaperto, nonostante quello
2: ci vuole tempo.
1: L'euro in ribasso, Pechino condotto con successo lancio di prova di un missile nel Pacifico per la Cina.
2: E quell'altro è Basarrai.
1: L'Inghilterra vince contro il Messico, l'abbiamo detto. La Federcalcio brasiliana conferma comunque la sua fiducia ad Ancelotti, che dice che l'eliminazione dal mondiale è l'inizio di una nuova avventura. È poco tempo. Allora, va bene, il momento
2: di questo gruppo.
1: Sì, assà. È il momento di andare all'almanacco a cura di.
2: Io però devo far sentire l'intervista, poi appena finisce l'almanacco
1: non metto la canzone, fai sentire l'intervista.
2: L'intervista da qua.
1: Da qua.
2: Perché non voglio rischiare. Oggi infatti chiamo il CVC, arrivo sul computer.
1: Aperto.
2: Ma tu sei convinto che sia quello che sì, non è
1: questione
2: di connessione?
1: Non è una questione di connessione, è questione che qua sopra ci sta una marea di immondezza.
2: Bellissimo. Ci manca qualcuno qua però.
1: Bellissimo.
2: Non è completo, vai.
1: Allora, oggi è lunedì 6 luglio, è la giornata internazionale del bacio, ricorrenza nata nel Regno Unito nel 1990 e oggi diffusa in molti paesi. E anche la Felion Day, terra più quando la Terra è nel suo punto più lontano dal Sole. E il World Zoonosis Day, giornata mondiale delle zoonosi, ricorrenza internazionale che ricorda il primo vaccino antirabbico fatto di Pasteur nel 1885.
2: Famosissimo Pasteur, premio Nobel.
1: E richiama l'attenzione sulle malattie trasmesse dagli animali all'uomo.
2: Magari il pollo no. Il pollo, no? L'aviaria. L'aviaria prende lui.
1: L'almanacco nel dettaglio.
2: Il pollo.
1: Ma dove ieri sera?
2: Lo ricomprate da Oasi.
1: Allora.
2: Con la S da sempre.
1: Non è vero. Almanacco nel dettaglio. Alle 7.52 il clima era caldo, da 25 gradi, l'umidità 65% e il vento 8 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria è migliorata rispetto a ieri. L'indice è 37, è considerata buona.
2: Buona.
1: Il sole è sorto alle 5.31, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09, la durata del giorno è 15 ore e 16 minuti, siamo giocati un altro minuto diretto.
2: E non è da sta notizia.
1: La luna sorge alle 23.59, tramonta alle 13.05 di domani, la fase lunare all'ultimo quarto ed è visibile al 56%. 6 luglio 1886, 140 anni fa, nasceva Marc Bloch, storico francese. Il 6 luglio del 46, 80 anni fa, nasceva Sylvester Stallone, attore. Ovviamente ricorderete tutti Rocky, Rambo, Cliffhanger. 6 luglio 1946, 80 anni fa, Toquinho, musicista e cantante brasiliano.
2: Sì, saremo che cosa? Acquarello?
1: Acquarello, sì. Meno male. Infatti nella storia, 6 luglio 1816, 210 anni fa, con il motu proprio intitolato Quando per ammirabile disposizione, Pio VII riforma il sistema catastale e la nuova ripartizione territoriale dello Stato Pontificio, suddiviso in 13 delegazioni e 4 legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, oltre al distretto di Roma, ribattizzato Comarca di Roma.
2: Tutto
1: roba di sinistra.
2: Cioè, non si confermi.
1: 120 anni fa, nel 1906, la conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero chiude i lavori e firma la nuova Convenzione di Ginevra. Revisione della Convenzione del 1864, dedicata al miglioramento del trattamento dei feriti e malati negli eserciti in campagna. Il testo, articolato e più preciso del precedente, fissa obblighi di soccorso, cura, protezione, identificazione e rimpatrio dei feriti, proprio quello che non si fa oggi. Riconosce per la prima volta le società di soccorso volontari e disciplina la gestione dei caduti. Non riguarda ancora i prigionieri politici o di guerra. La tutela dei prigionieri arriverà solo con la Convenzione nel 1929.
2: Poi?
1: 55 anni fa, nel 1971, a causa di una crisi cardiaca, muore a New Orleans all'età di 69 anni il musicista jazz Louis Armstrong, interprete tra gli altri di Hello Dolly e di What a Wonderful World, che poi ascolteremo. 10 anni fa, nel 2016, il 6 luglio, debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go.
2: Tu lo sai che Armstrong può essere stato anche a Sanremo la canzone?
1: Sì.
2: Non mi... Se lui non sapeva, non aveva capito bene. Infatti, dopo la canzone voleva continuare, perché è possibile che mi avete invitato.
1: Per una canzone sola. Ti si soldi.
2: E loro dovettero convincere in diretta là.
1: Debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go in Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Verrà distribuito gradualmente in tutto il mondo nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Bloch, storico: l'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato. La frase è di Marc Leopold Benjamin Bloch, nato il 6 luglio 1886 a Lione, morto il 6 giugno 1944 a San Didier de Formans. San Didier de Formans.
2: È stato uno storico militare partigiano francese tra i maggiori studiosi del Medioevo.
1: Bene.
2: Intanto Genova Calcio organizza l'Open Day del settore giovanile. E tutto questo, Gabriele, esattamente.
1: Sì, dimmi.
2: Oggi ne abbiamo
1: sei.
2: Domani, martedì 7 luglio, per i nati, quindi tu dal 2010 al 2011, puoi andare al Campo Castrum alle ore 17.
1: Posso andare.
2: Poi giovedì, quelli nati dal 2012 al 2013, sempre al Castrum alle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via mail a settoregiovanile@genovacalcio1924.it. Nella mail è necessario indicare nome e cognome, data di nascita, qua ti tradisci.
1: Mi tradirei, sì.
2: Ruolo, che dici? Ammesso che ti retta.
1: Esterno, tanto penso alle esterne.
2: Ultima società di appartenenza.
1: Angelo.
2: I partecipanti dovranno presentarsi con materiale personale d'allenamento, un certificato medico agonistico in corso di validità. Ce l'hai? Un cardiologo ci vuole un elettrocardiogramma.
1: Non ce l'hai? Non ce l'ho. Se l'ho fatto, sì, l'ho fatto, però 6 mesi fa.
2: Quando vale.
1: Fatto a dicembre.
2: Comunque, per chi è in grado di poterlo fare, questi 2 giorni di Open Day di settore giovanile del Genova Calcio. Domani sempre al Castro, domani per i nati 2010-2011 e giovedì i nati 2012-2013, quindi
1: vabbè.
2: Lui mi dice che non ci sarà. E adesso ascoltiamo questa intervista fatta ieri sera al leader dei Montepulciano, Tequila e Montepulciano Band, che hanno infiammato Piazza Buozzi. Sei pronto, Marco?
3: Popolare, come quelli del Montepulciano Tequila, Montepulciano Band, arricchiti ovviamente di maggiori musicalità, di maggiori tradizione popolare italiana.
2: Ma perché però?
1: Vabbè, tuc,
2: No, andava tutto bene.
3: È conservato,
4: è conservatissima, perché noi siamo nati proprio circa una ventina di anni fa con la musica popolare proprio vera e propria. Adesso abbiamo voluto un po' modernizzare.
3: Diciamo che era quasi per forza farlo.
4: Sì, per forza farlo con i tempi, capito? Che è tutto un po' più ritmato,
3: e
4: più dance.
3: Non subito la domanda, che magari uno fa questi arrangiamenti più moderni per conquistare i giovani. Potete dire che avete anche un pubblico giovanile?
4: Sì, possiamo dire che da un paio d'anni abbiamo, diciamo, ringiovanito il pubblico, che prima eravamo un pochettino un po' più, diciamo, popolari, e adesso siamo un po' più popolar dance, diciamo, abbiamo, diciamo così.
3: Il sera ultimo ha fatto 250.000 presenti, il vostro record qual è?
4: Allora, il nostro record è forse sicuramente Cassino, Festa della Birra, 25.000 persone.
3: Esatto. E poi avete un calendario ricco di impegni d'estate?
4: Sì, tutti gli impegni già programmati fino a settembre, abbiamo una settantina
3: anche fuori,
4: di...
3: Anche fuori regione?
4: Certo, arriviamo anche in Sicilia, Calabria, Sardegna, nel futuro.
2: Perché?
5: Perché sei spiegato, un po' sono tutti in Spagna.
2: Che devo fare?
5: Mi tocca il cellulare.
2: L'intervista l'ho fatto portare un po' per farvi stare con l'acquolina in bocca, perché il resto lo trovate sulla nostra pagina Facebook, dove, ricordiamo, trovate, se ve lo siete perso, tutto quello che riguarda la trasmissione di ieri su Al Break, una serie di piccoli e grandi anche passaggi, monologhi, ma anche recitati con la bravissima
1: Cristina Trifone. E dobbiamo ricordare anche che oggi pomeriggio...
2: alle 18.30, cioè rifacciamo il consiglio della radio, parliamo di Fadini, del Campo Castrum, parliamo del futuro palazzetto dello sport, che un po' di soldi ci sono, e parliamo dei caliscendi. Non ve lo perdete, 18.30, ci sono Federico Montebello e Daniele Massimano, due giovani a confronto, due generazioni. Quante te? Beh, un po' di più te, Daniele.
1: Daniele forse qualcosa in più.
2: Sì, però ci siamo.

0: Santo Tocchigno, ragazzo, adesso abbiamo
1: Salis, il ventesimo.
0: Allora, adesso abbiamo un altro grande, esattamente.
1: Abbiamo Louis Armstrong,
0: What a Wonderful World. L'eco lontano del digitale. Siamo pronti? Quella bellissima canzone potete ascoltarla tranquillamente. Che precede la
1: mattinata. Noi solo bellissime canzoni.
0: Precede la mattinata romana.
1: Noi solo bellissime canzoni.
0: Andiamo?

0: E questa era What a Wonderful World di Louis Armstrong. E con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Sì, l'appuntamento è 7:30 per la politica e con l'amministrazione.
0: Esatto.
1: Padini e quant'altro.
0: Ciao. Esatto. Ciao, buona giornata. A domani.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Tra poco l'appuntamento con Mattinata Italiana. Anzi, siamo pronti, possiamo cominciare, ragazzi. Buongiorno. Anzi, avete sentito poco fa che c'era Louis Armstrong che cantava What a Wonderful World. Adesso facciamo la canzone che Louis Armstrong cantò a Sanremo, pensando che si dovesse fare più di una canzone, tant'è vero che quando Smith voleva continuare e gli organizzatori dissero no, devi soltanto fare una canzone, lui cantò Mi va di cantare insieme a Lara St. Paul ed è il brano che apre la nostra mattinata italiana, detta anche mattinata alla barba, perché ci sono gli stranieri, qualche cosa in inglese può sempre capitare, ma era raro prima, adesso invece gli italiani cantano in inglese, lo avete detto, lo sappiamo, ascoltiamo Louis Armstrong che canta questa canzone, Mi va di cantare, del 68, Sanremo.

0: She broke it. I love you over.
1: Cantanti importanti cantavano in italiano come Stevie Wonder, anche lui negli anni 60, con questo brano intitolato Il sole è di tutti. Abbiamo aperto con Cantavano in italiano, con una rubrica nell'ambito della nostra mattinata, Revival, mattinata italiana, che dir si voglia, noi le cantavamo così, siamo agli anni 60-70. Tocca dunque, abbiamo detto, a Stevie Wonder con Il sole è di tutti.

bloccato, ma che peccato tutto ciò. Beh, meglio il paradiso, sì.

Abbiamo un problemino tecnico, che è quello che ci distrugge sempre, problemino tecnico. Se l'è caldo, ogni tanto non si vede, non si sente. Dove

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai

con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove.

0: Il famosissimo Michel. Abbiamo ascoltato prima, adesso è Giorgio Moustaki con Lo Straniero. Cantavano in italiano, è anche bene.
1: E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera.

Ricordiamo alle ore 10:30, quindi tra poco più di un'ora o meno di un'ora, come vi pare, metteremo in palio dei biglietti per il concerto di Mario Biondi. Alle 10:30 metteremo in palio biglietti gratuiti per il concerto di Mario Biondi. Telefonate, ci hanno delle domande su di lui. Concerto che si tiene mercoledì sulla banchina di Riva. Va bene? E andiamo avanti. Adesso ascoltiamo il cantante italo-belga. E Adamo, cantava in italiano ovviamente. Lei.

Abbiamo ascoltato lui, allora, abbiamo ascoltato Miguel Bosé con Bravi Ragazzi per la serie Cantavano in Italiano dalle frequenze di Radio Gigi, la nostra mattinata italiana. Vi ricordiamo, alle 10.30 Radio G metterà in palio tra i suoi ascoltatori biglietti gratis per voi per il concerto di Mario Biondi, e alle 10.30 ci sarà questi quiz condotto da Azzurro, il programma, e potete vincere questi biglietti per il concerto di Mario Biondi, che ricordiamo si tiene dopodomani sulla banchina di Riva. La domenica è passata, ma noi torniamo in Italia proprio con questo brano di Venditti intitolato Buona Domenica, che vale per tutta la settimana. Buona settimana, Venditti.

0: l'ascolto della nostra mattinata italiana da Radio G29, ricordiamo alle 10.30 biglietti per il concerto di Mario Biondi, mettiamo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi di dopodomani sulla banchina di riva del porto di Genova. Quindi state attenti, potete vincere i biglietti e andare a vedere questo bellissimo concerto. Ascoltare un brano di Biondi.
1: La racconto ogni giorno chiunque tu sia.
0: Intanto è Renato Zero con La favola mia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo è qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Davvero questa la favola è mia. Abbiamo detto Mario Biondi, tra poco potete vincere i biglietti con Mario Biondi, ascoltiamo uno dei pezzi. I Battisti, lui sceglie, ma sono tanti i suoi successi. Abbiamo trovato questo Prendila Così di Battisti nella sua interpretazione. Mario Biondi, ricordiamo, dopo domani sera sarà Giulianova sulla banchina di Riva, e tra poco
1: Prendila,
0: biglietti gratis per voi.
2: Live con la Social Band.
0: Mario Biondi che canta.

Prendila così, Mario Biondi. Ricordiamo, tra poco biglietti gratis. Mario Biondi, ci penserò domani. Facciamo un bis con lui perché sarà giù, no, ma ricordiamo, dopo domani alle 10:30 metteremo in palio biglietti gratis per questo concerto per voi.

dunque ascolteremo questo concerto praticamente che c'è domani, un anticipo con voi, e Mario Biondi ve l'abbiamo fatto ascoltare adesso, una canzone che piace assai ad Azzurra, che è appena arrivata, la salutiamo, ed è Concato con Mi innamoro davvero. Vai.

0: saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Osteria 5. Tradizione d'Abruzzo. L'originale cucina tradizionale abruzzese ed un'ottima braceria. Menù speciali per ricorrenze, cerimonie, eventi e feste in genere, in un ambiente accogliente, elegante e completamente rinnovato. Osteria 5. Tradizione d'Abruzzo. Via Amerigo Vespucci a Giulianova. Per info e prenotazioni 388 42 55 652.
3: Creatività, una realtà sempre al passo con lo stile e con la moda. Conoscenza del capello, professionalità, lavoro con i migliori partner commerciali. Official Store Nash Argan e linea uomo Lavish Care. Tagli e colori personalizzati con più di 25 anni di esperienza. Ricerche, idee, innovazione, tecniche e prodotti di ultima generazione. Continuo aggiornamento con master nazionali e internazionali. Tagli moda scolpiti per esaltare il viso. Acconciature per i vostri giorni più belli. Studio, accoglienza, bellezza, qualità ed una passione che non si esaurisce mai. Hai più di 20 fantastici motivi per scegliere Air Morens parrucchieri. Air Morens parrucchieri uomo donna. Ci trovi sulla Nazionale per Teramo a Colleranesco 167 A/B. Per info e appuntamenti 085 800 3152 oppure cellulare 346 9714 409. Per scoprire la nostra creatività visita la pagina Facebook e il profilo Instagram Air Morens. Ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Pizza Core esaltiamo i sapori della tradizione, con un pizzico di originalità. Da noi potrai assaggiare tutta la bontà della tradizionale pizza napoletana, realizzata con prodotti genuini e con una varietà di gusti tra cui scegliere. Vieni a gustare anche le nostre tagliate, gli arrosticini e il formaggio fritto. E poi, tutti i mercoledì, accompagniamo le vostre cene con karaoke e il venerdì con fantastiche serate evento e DJ set. E dalle 22 ingresso libero per tutti, con la possibilità di assaggiare i nostri magnifici cocktail. Vieni a trovarci tutte le sere a Mociano, vicolo Fratelli De Benedictis 12. Per info e prenotazioni 327-6882-531. Seguici su Facebook ed Instagram. Pizza e Core, ciò che è fatto con passione lo riconosci al primo assaggio. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay Vichy, 30% sull'acquisto di un solare, 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Avoca, COS e Farmaderbe, Biosline e Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. E inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma. Venite a trovarci a Giulianova su Via Lorsini 34, telefono 085 800 4747. Il centro estetico Daimana Beauty Center cerca estetista con esperienza. Il nostro centro estetico seleziona un estetista con esperienza, con estetica di base, estetica avanzata, serietà, passione e professionalità. Info 349 5272 864.
8: Laboratorio Analisi d'Archivio. Il laboratorio è dotato di uno staff professionale ed esperto e di tecnologia all'avanguardia. Garantiamo qualità e massimo rigore su ogni esame effettuato, rispettando sempre le tempistiche di consegna dei referti. Laboratorio Analisi d'Archivio a Giulianova Lido, ingresso in via Ippolito Nievo 6 e anche da via Galilei 53. Telefono 085 720 00 19. Effettuiamo anche prelievi a domicilio. Gruppo Medico d'Archivio, la persona al centro, sempre.
3: Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia. E si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Braci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia.
9: Radio G.

Buongiorno amici e buon lunedì. Oggi iniziamo con una bella sorpresa, nel senso che iniziamo con un premio che daremo ai nostri radioascoltatori, perché oggi e domani metteremo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi, che si terrà appunto mercoledì 8 luglio al porto di Giulianova, sempre nell'ambito del festival Abbazia, appunto in festival Abbazia Summer Festival per esattezza 2026. Quindi tra poco vi faremo la prima domanda, la quale ovviamente è il primo quiz al quale potrete rispondere, e se risponderete correttamente vi porterete a casa due biglietti, i primi due biglietti appunto per partecipare gratuitamente al concerto. Intanto andiamo a vedere la nostra radio sveglia, dove ci porta in apertura del nostro musicante del lunedì. Non poteva che scegliere un pezzo del grande Mario Biondi, il pezzo diciamo che lo ha lanciato nel mondo della musica, This Is What You Are, che tra l'altro festeggia 20 anni quest'anno, ed anche su quello è ritagliato il tour. Andiamo quindi ad ascoltare questo pezzo nella versione del 20° anniversario.

Quest'anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, abbiamo detto 20 anni di carriera internazionale, cominciata con l'esplosione del singolo che abbiamo appena riascoltato nella versione del 20° anniversario, This Is What You Are. Da quel 2006 la carriera del Kroner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 paesi in cui si è esibito e con certificazioni d'oro e platino dei suoi album. I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con This Is What You Are, risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale, dopo la riedizione a dicembre di A Very Special Mario Christmas con i classici di Natale e dopo aver partecipato al 76° Festival di Sanremo, ospite di Saif con Alex Britti, portando sul palco la cover di Ray Charles Hit the Road Jack, che si è classificata sul podio, Mario Biondi si prepara a un'altra speciale tappa di questi festeggiamenti. È uscito infatti Prova d'autore a firma della Sony Music in collaborazione con The Hawkart, il primo album in italiano dell'artista, un'opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete ma anche come autore e compositore, di cui ha curato gli arrangiamenti e la produzione. 20 tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Da sempre Mario Biondi infatti è anche autore, compositore, produttore, arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360 gradi. Il disco è uscito in digitale, CD e vinile ed è in radio disponibile Cielo Stellato, un brano originale scritto dal cantautore che gioca per la prima volta in lingua italiana su sonorità soul jazz, morbide e raffinate, che raccontano la libertà non come una fuga superficiale ma come conquista interiore. E allora andiamo ad ascoltare quindi proprio il suo primo pezzo estratto proprio dall'album di cui vi abbiamo parlato, lo ascoltiamo qui su Radio G ed è appunto Cielo Stellato. Rimanete sintonizzati perché tra poco partiremo con il quiz e quindi per indovinare vi porterete a casa 2 biglietti per il concerto di mercoledì.

arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine.

Eccolo qui, Cielo Stellato, l'abbiamo ascoltato con questa copertina dell'album che richiama molto l'arte di Van Gogh. E torniamo intanto a parlare di Mario Biondi, ma lo facciamo perché è arrivato il tempo della prima domanda che vi consentirà di portare a casa, se ovviamente risponderete correttamente, due biglietti per il concerto di Mario Biondi, appunto dell'8 di luglio, quindi questo mercoledì, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, in occasione delle Abbazie Summer Festival 2026. La domanda è questa: questo è stato il primo album, cioè il primo album in italiano di Mario Biondi, ma Mario Biondi è, diciamo, sempre stato molto aperto alle collaborazioni, anche e soprattutto con artisti italiani. Mi viene in mente ad esempio un pezzo con la Carima, no, di Amici, molto molto bello, sempre sul genere solo, un po' jazz, quello che è un pochino nelle sue corde. Ma qualche tempo fa, veramente diversi anni fa, più di 10 anni fa, Mario Biondi ha accettato di duettare con uno dei nostri gruppi italiani più famosi, i Pooh, riproponendo, sempre in quella versione un po' soul, un pezzo storico della band. La domanda è questa: come si chiama quel pezzo, cioè il pezzo in cui Mario Biondi e i Pooh hanno duettato insieme? Dateci la risposta esatta e vi portate a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi, appunto l'8 di luglio al Porto di Giulianova. Vi do intanto andiamo con i Rolling Stones nel frattempo e il loro nuovo singolo Gimme Shelter, e poi torniamo, perché magari voi intanto provate a chiamare, fatelo allo 085 800 7010.

Eccoci tornati in diretta. Allora ringraziamo il nostro radioascoltatore che però non ha indovinato, perché non è tanta, ho tanta voglia di lei, non è quella la canzone, no no, è forse una canzone ma non so se posso dire meno conosciuta dei Puma. Io la conosco, però magari io perché ho diciamo trascorso radiofonico, ma ripetiamo quindi il quesito da indovinare per portarsi a casa i primi due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma l'8 luglio al porto turistico di Giulianova. Mario Biondi, vi diciamo anche la data, nel 2012 insieme ai Pooh rincise una loro storica canzone. Fateci sapere qual è il titolo e vi portate a casa questi due biglietti. Vi ricordo, per partecipare non WhatsApp, SMS, ma dovete chiamare. Il numero è lo 085 800 7010. Intanto una nuova portatrice della cultura napoletana in musica nel mondo, lei si chiama La Niña e il pezzo che ascoltiamo è Rareche.

E siamo ancora in attesa che qualche radioascoltatore ci dia la risposta esatta e la riproponiamo, la fatidica domanda, per potervi portare a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi, programma mercoledì al Porto di Giulianova. La domanda è questa: nel 2012 Mario Biondi duetta con un gruppo storico italiano, loro sono i Pooh, vogliamo sapere qual è il nome della canzone con la quale insomma hanno siglato la loro collaborazione, quindi diteci il nome e come, chiamando, partecipando al quiz allo 085 800 7010. Ovviamente chi ci darà la risposta esatta potrà portarsi a casa questi due biglietti per il concerto di Mario Biondi. Torniamo a due grandi artisti italiani, per lei è un ritorno, figlia d'arte, Marco Mengoni invece lo conosciamo anche bene, e insieme siglano un nuovo pezzo che si chiama Canto d'amore.

Ed erano appunto Angelina Mango e Marco Mengoni con il loro singolo estivo Canto d'amore, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio G. E allora vi riproponiamo ancora il nostro quesito per potervi portare a casa questi due biglietti per il concerto di Mario Biondi. Nel 2012 Mario Biondi duettò insieme ai Pooh e con loro rincise un pezzo della band che si chiama? Quella è la domanda. Il pezzo è uscito, vi dico anche esattamente la data, il 5 ottobre del 2012. Il singolo, una versione riarrangiata in chiave sinfonica dello storico successo del 78, è stato incluso nell'album del gruppo Opera Seconda. Pronto, chi abbiamo con noi al telefono? Ciao Paola, buongiorno. Allora, ti ripeto la domanda o sai già la risposta? Bravissima! Il pezzo si chiama Ci penserò domani e fu una collaborazione tra i Pooh e Mario Biondi inserita nell'album del gruppo Opera Seconda. Complimenti Paola, ti porti a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma questo mercoledì al Porto di Giulianova. Complimenti! Grazie Paola. E allora quel bellissimo pezzo noi lo ascoltiamo, Mario Biondi e i Pooh nella loro versione di Ci penserò domani qui su Radio G, e mi raccomando rimanete perché tra poco faremo il secondo quesito per farvi portare a casa altri biglietti per il concerto. Vai!

strani vestiti, appoggio le spalle alla porta dicendo con lui

disse se puoi non cambiare mai.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Anche l'incognito, grandi protagonisti dell'estate giuliese, che erano un bellissimo concerto che si è tenuto sempre nel porto di Giulianova sabato con grande partecipazione. Torniamo a parlare di Mario Biondi, perché l'artista, appunto, dal 3 maggio è in tour nei teatri delle più importanti città italiane, una celebrazione raffinata dei grandi successi di Handful of Soul e dell'intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l'eleganza delle sonorità soul jazz, con grandi musicisti che lo accompagnano sul palco, appunto, questo, e i concerti che stanno continuando anche estate. L'ultimo, appunto, si è tenuto a Taranto al Moon Rev Music Arena, e il prossimo si terrà l'8 luglio al porto di Giulianova. Si continuerà poi il 12 luglio al Castel San Giusto di Trieste, il 25 all'Arena Archeologica di Aidone, il 1 agosto all'Arena Plautina di Sarsina, poi il 4 agosto sarà a Lucera, l'8 a Porto Recanati, l'11 a Neoneli, il 18 al Parco Scolacium di Borgia e il 20 agosto alla Versiliana di Forte dei Marmi. Anche in autunno si ripartirà con il tour nei teatri, dal 1 novembre con l'Auditorium Santa Chiara di Trento. Come Mario Biondi sul palco, oltre al già citato maestro Antonio Farao al pianoforte, ci saranno Massimo Greco, polistrumentista e direttore musicale, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Amen Salem e tanti altri artisti. Artista dalle radici italiane profonde, dall'amore autentico per il soul e il jazz, Mario Biondi, lo ricordiamo, ha costruito in 20 anni una carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo, con un timbro vocale unico, una straordinaria capacità di evocare atmosfere emotive, si è confermato voce rara ed elegante della scena mondiale. Negli anni ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, l'Incognito, e anche lui ha collaborato con l'Incognito, Mario Biondi, Heart, Wine and Fire, i Dap King, Chen Kang, poi Al Jarreau, Sarah Jane Morrison, insomma, e tantissimi altri artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, pure Nato Zero, Il Volo e molti altri. In questi anni, ricordiamo, si è esibito in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra e nei più importanti festival jazz soul di tutto il mondo. Sempre dall'album, nuovo album di Mario Biondi, ritratto d'autore, ascoltiamo un altro pezzo che si chiama Ancorarsi ancora.

Il Randy Quinn insieme a David Bowie con Under Pressure, abbiamo ritrovato qui su lunedì, ci voleva un pezzone come questo. Allora ragazzi, noi ci ritroviamo domani sempre alle 10.30 qui su Radio G, perché daremo ancora in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi dell'8 luglio all'Arena del Porto di Giulianova, e vi ricordiamo poi domani alle 11 lo avremo anche in diretta telefonica e ci potremo chiacchierare un pochino anche dell'ultimo disco. Grazie a tutti amici di essere stati con noi, ci lasciamo con uno dei pezzi di quest'estate 2026 con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Buona giornata.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Sta per partire Radio G Flashback.
4: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la TECAR, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M.
Zest è un piccolo gioiello. Lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Che cavalliamo? Che succede, direttore? Ma cominciamo col telefono subito? Già adesso. Allora
2: vediamo.
1: Che vediamo?
2: Allora, buona giornata a te, al grande Albani.
1: Grazie. Esagerati.
2: Questi aggettivi dispensati così in maniera.
1: Esagerati anche.
2: Allora, dunque, a Milano, sai, c'è un figlio? È il nostro quello che ci ha portato i cornetti. Gentilissimo. Sandro Maresta, buongiorno. Allora, ci ricorda, sapevamo, però ce lo ricorda, che a Milano c'è una via Giulianova, noto, vabbè.
1: Sì, dietro vicino al Duomo.
2: Che è una traversa situata nel centro di Milano,
1: sì.
2: Vicino a via Monte Napoleone, famosissima e noi. Buongiorno direttore, da San Romano, mio figlio lavora a Milano da un paio di giorni, ieri in giro verso il centro, piccola curiosità, ci ha mandato la foto con via Giulianova di Milano, perché l'ho sentita molte volte dire, ma la foto con via Giulianova, e il figlio di Sandro ce l'ha mandata, buona giornata al figlio di Sandro, a Sandro e a Giuseppina. Ah.
1: Oh.
2: Oh, poi sono venuto qua, dovevo essere in ritardo, perché ero preceduto da una panda che non ho capito se era più vecchia la panda o il guidatore.
1: Ah, mamma di dire.
2: Sì, avevo l'idea di potersi sfaldare da un momento all'altro. Buongiorno a chi per primo? Che fate?
1: Buongiorno.
2: Paolini, sei al lavoro nel tuo famosissimo atelier, mentre io vorrei fare i complimenti, caro, perché ieri sera siamo andati a vedere l'ottima Montepulciato, Montepulciato band folk di alto livello ormai, non sono più Cicirinella.
1: Buongiorno a Federico, buongiorno a Luigi Anni.
2: Complimenti, potremmo un'intervista quando perché Albani essendo un affettivo a un certo punto si stufa nel finale faccio tenere le interviste quando lui se ne va e abbiamo fatto una bella intervista al leader dei Montepulciano Band, una bella cosa e complimenti a Mauro Silvestro. Però a un certo punto mezza piazza se n'è andata la luce, come si fa, come non si fa, la Nausica Cameli che era lì ha chiamato e dopo un po' è arrivato subito Mauro, bravo, e ha rimesso subito la luce della serie e la luce fu. Quando c'è efficienza, perché non ci sono reperibili comunali e quindi c'è questo di Silvestro che si alza a mezzanotte, l'uno e due, quello va. Bravo, va bene, perché Gesù... Tra l'altro sono molto cattolico.
1: Grazie.
2: Cattolici, la Usica di Silvestro, quindi il signore di Silvestro è quello che porta la Madonna sopra alla barca del Porto Salvo da una vita. Allora, è tornata la luce, quindi la festa è continuata fino a tardi ed è stata molto bella, va bene. Oh, finito? Può darsi, poi vediamo che succede. Hanno ufficializzato a Bagnale, non l'abbiamo anticipato, l'abbiamo fatti così, eccolo là, lo vedi già sopra, però per Tose è andato a Sant'Egidio, anche questo avevamo anticipato, dottor Albani, vero?
1: Sì.
2: Ecco, poi mi taccio.
1: Allora, Teramo, il Teramo su De Santis, Sant'Egidiese c'è per Tosa, a Bagnale al Giulianova. Poi i Paschetti, Serie B, Roseto prende l'ala Petracca e va all'assalto di Angeletti. Formula 1, Ferrari finalmente ha fatto la 250esima vittoria, Leclerc vince.
2: Vedi?
1: In Inghilterra, Hamilton e Terra. È appena arrivato un Giuliese,
2: la Ferrari abbiamo straviato, vedi di Silvestro, quello di me secondo me, è molto duro. Oggi provo a chiamarlo per vedere se...
1: Nonni e nipote, morti nel sisma Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, Guido Firmani aveva 85 anni, Berina 78 e Guidito 21. Premi Flaiano, sfilata di star sotto la pioggia, poi lo scontro per il 4 luglio, Trump e Papa Leone, i due americani sulla roccia. Ha rifatto un tweet contro la Meloni stanotte, Trump.
2: Sì, lo so, in continuazione, ma non ha nulla da fare.
1: Non c'è niente da fare, evidentemente, dorme pure poco, come molte persone anziane che non sanno che devono fare, e quindi... Bimbo salvato da un carabiniere, Silvi rischia di annegare insieme al padre il militare in mare con i bagnini. Teramo chiuso l'arbitrato, Bussi, il comune deve pagare, l'ente condannato a versare 7 milioni per il servizio.
2: 7 milioni?
1: Complimenti.
2: Complimenti.
1: Martinsicuro, scontro in A14, 5 feriti, c'è una bimba di 6 mesi. Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, nonni e nipote morti nel sisma, la catastrofe colpisce Semivicoli. Che sta? Chietino. Le lacrime della cognata amavano l'Abruzzo. Piccole imprese tartassate pagano più dei colossi globali. In Abruzzo pressione fiscale al 31,7%, ma per le multinazionali è la metà, 14,8.
2: Cioè qua parlano tutti sempre del contrasto tra il Papa e Trump, ma il contrasto è anche sul governo italiano, sui migranti, le posizioni sono completamente opposte.
1: Poi pure le feste noi.
2: E quello apre là, la porta, quello è la porta. Il vento che ti scompiglia noi i capelli, ma è la tonica, là, la tunica, che cavolo si chiama?
1: E là,
2: la mantella. La tunica. No, la tunica era quello di Gesù, la tunica.
1: Tunica.
2: C'è un film famoso, La tunica, eh?
1: Sì. E le aziende di mezzi.
2: Là. Salutiamo qualcosa. No, perché c'è una cosa lunga.
1: Sì, Flavio. Tacchiotti.
2: Come sapete?
1: E mo te la leggo. L'arrivo del Forte 2007 a Bagnale mi fa pensare ad un eventuale cambio di modulo. Modulo 352 di Pergolizzi sicuramente non può fare la punta, tuttavia può fare l'esterno, ma con caratteristiche molto offensive. Chissà, sicuramente giocherà.
2: No, questo è un esterno con propensione offensiva. È vero che quando si parla di lui lo definisco semplicemente attaccante. Però noi ci ricordiamo una partita, quella è fatta con noi, bravissimo, e anche l'andata non fu male. E lo volevano anche altri. D'Ercole è stato bravo a fregare qualcuno che si era inserito.
1: Bravo,
2: chi è che si inserisce sempre? Lo stesso, non dire sempre. Allora, le 21 elette, parliamo delle madri costituenti, anche le abruzzesi ci stavano.
1: Anche le abruzzesi si presero la storia, il PD ricorda le donne che scrissero la Costituzione dal 46.
2: E imparate da quella.
1: Rotondo e Amoroso furono protagoniste per i diritti. Anniversario dell'associazione in Abruzzo dalla raffineria Ortona al traforo del Gran Sasso, 60 anni di WWF per la natura. Presidente nazionale di Tizio, originario di Chieti, ricorda le sfide nella regione. A Pescara corteo da 13.000 persone e quella denuncia per procurato allarme.
2: Dai, su, che fa quell'orso lì?
1: WWF, il panda di Stein Abruzzo, Mslos. Il parco della Costa Teatina divide. Fina del PD esulta, sconfitta per il governo, ma la CIA dice i tempi sono cambiati.
2: Attenzione, quindi, non esultare.
1: Non esultate. E abbiamo le storie di Dom.
2: Viene giù
1: da noi. Passate tutti qua.
2: E là, Dom. Infatti
1: non l'ho incrociato qui a Bari.
2: Perché lui è contento che può passare a sotto passo.
1: Sì.
2: Felici di
1: questo. Lo fa 2-3 volte, giusto?
2: Lo fa 2-3 volte anche se non deve passare, per quando gli è piaciuto.
1: Dal Congo alla Bolivia, ecco l'ambasciatore pescarese Giramondo.
2: E lui invece gira sotto passo.
1: Sotto passo. Luigi Diodati ha viaggiato tra i 4 angoli del globo, sono vicino alla pensione, ma vorrei un'ultima missione.
2: Lo stesso.
1: Poi abbiamo il summit tra i leader, al vertice di Ankara nasce la NATO europea, percorsi credibili che portino il vecchio continente a investire il 5% di PIL.
2: Con quello là che è sempre contro l'Europa.
1: Incognita Trump, se deraglierà si potrebbe entrare in una fase pericolosa. Incremento per le spese militari, governo al lavoro, l'aumento potrebbe arrivare a circa 17-18 miliardi di euro. L'apertura di Putin, pronti al dialogo, ma il suo ministro degli esteri, il suo portavoce ha detto che possono attaccare la Polonia. Saremo i più forti.
2: Perché fa i droni per.
1: Penso che per tutti con la Polonia, quando attacca qualcuno, attacca la Polonia, invadiamo la Polonia. Saremo i più forti. Il tycoon celebra il sogno americano.
2: Liberateci di questi qua, dai, insomma, diate pietà a Putin, questo ne teniamo un trio, dai.
1: Moitaba, Khamenei non si vede, la guida suprema assente ai funerali del padre il giorno del dolore dei figli.
2: Direi che ha fatto bene.
1: Beh, sì, oppure per evitare escalation particolari. Lo scontro nei 250 anni degli Stati Uniti, Trump e Papa Leone, due Americhe sulla roccia. L'analisi del vaticanista Schiavazzi sul duello a distanza tra Prevost e il tycoon. I messaggi del pontefice per superare le guerre, ciascuno si assuma le proprie colpe. Lettera del Papa dopo i messaggi degli Stati Uniti, il viaggio monito a Lampedusa.
2: Vabbè, questo sì.
1: Pace.
2: Ho capito, non ho detto.
1: La nuova sfida, Conte lavora al progetto di governo.
2: Arrivato, allora.
1: Per dove? A settembre ultima tappa di Nova. I meloniani.
2: Giulia?
1: Non credo, credo sia solo Nova. I meloniani lo incalzano sul Covid e le carte parlano, chiarisca in commissione.
2: Adesso bubone Covid. L'appello sulle preferenze divide le parlamentari, donne. Fateci scegliere.
1: Scegliere. Perché sennò poi ci fa quella, ci
2: come
1: fa quella.
2: Facciamo con le comunali? Fateci scegliere i candidati, ma mi pare giusto, no? E invece, come tu sai, così la scelgono e ti fanno votare quella.
1: Le Pen, ore decisive per la candidatura, ci sarà la sentenza, poi struttura e programma prendono forma in futuro nazionale. Quindi dalla faccia di Vannacci, che ha visto una parola scritta e si è spaventato.
2: Un 5,6, andiamo.
1: L'aggressione in strada, volevo divertirmi, lo rifarei, dichiarazione shock dell'accoltellatore di Milano, era uscito con l'idea di uccidere qualcuno a casa.
2: Ma penso pure che quella è indovinata a chiudere i manicomi.
1: Ma secondo me no.
2: Che dubbio c'è?
1: Secondo me
2: perché
1: no.
2: Questo è modo per il carcere, dove lo metto?
1: Non lo so. PM sessista, l'Italia condannata, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, la donna che fece ricorso sarà risarcita. E invece la domanda che a cui non ho avuto risposta tutto ieri, ma che fine ha fatto questa procuratrice? È stata redarguita, gli si chiederà un risarcimento danni per danno d'immagine. Ricordiamo, non c'entrava niente il referendum con queste cose?
2: No, il referendum è per non fare tipo Carlasco, tipo il Bosco là.
1: Cenere sull'Etna, voli bloccati, arrivi sospesi all'aeroporto di Catania, disagi per i treni in Toscana, non c'entra niente con l'Etna.
2: Ha fatto la dichiarazione che i treni con lui vanno benissimo,
1: sì,
2: è una cosa terribile, perché? E quando ha detto, scusate, adesso chiudo il discorso che sto facendo perché arriva un profumo
1: di hamburger. Ma già, vabbè, sei italiano. Mangi il miglior cibo del mondo a togli hamburger. Io non mi guardo veramente.
2: Questo è il ministro. Cioè, ha chiuso perché arrivava il profumo di hamburger.
1: Mamma mia, che tristezza.
2: Meloni, io capisco che.
1: Quello che è. No, Meloni, Meloni ti dà spawn. Che te ne
2: ho capito, d'accordo, però chi ha scelto?
1: Lei? Chi ha scelto? Teramo.
2: Ha vendito terribilmente, ma li può cagnare tutto, no. Qualcuno l'ha fatto.
1: Teramo, trasporto pubblico, concluso il contenzioso, bus urbani, chilometri non pagati, il comune deve versare 7 milioni. L'ente condannato dal collegio arbitrario a cui si è rivolta la Baltour per i conguagli tra il 2014 e il 2023.
2: E il papà della Ballone.
1: Per l'amministrazione l'esborso era a carico della regione, ma una norma del 2011 chiude la partita. Rogo alla Lazzaroni, vigili ancora al lavoro con le Dara, da tre giorni i pompieri sono impegnati in azienda dolciaria per spegnere i focolai.
2: Si sente profumo di biscotti per tutta la zona.
1: Che ne sai? Schiantena 14, grave bimba di 6 mesi ricoverata famiglia di Colonnella, feriti anche gli occupanti dell'altra auto, due in ospedale dopo un incidente a Notaresco.
2: Allora, questa notizia l'abbiamo tutta intitolata così, leggilo un po'.
1: Nudo in auto, denunciato per atti osceni. A Martinsicuro intervengono i carabinieri ad Ancarano, libertà vigilata per le botte alla ex moglie.
2: Ma secondo te l'hanno denunciato solo perché era nudo in auto?
1: Non credo.
2: Stava facendo altro.
1: Beh, appunto.
2: Ma non l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto capire.
1: Teramo, svaligiata una casa a vuoto, un furto a San Nicolò, poi rubate le gomme.
2: Teramo è andato bene, in periferia è andato male.
1: A Tortoreto rubate le gomme di un SUV, la Lega chiede più sicurezza. Chi sta al governo, mo?
2: Non lo so, Tortoreto?
1: No, al governo. La Lega?
2: Sì. Me lo chiede.
1: Chiede sicurezza.
2: Forse a livello locale, no? Martinsicuro si vota, ragazzi.
1: Maggioranza spaccata sulla scelta del candidato per il dopo Vagnoni. Il sindaco punta sui fedelissimi Pestiani e Cappellacci.
2: Non è allenatore, no.
1: È imprevedibilissimo.
2: Non sappiamo dov'è.
1: Fratelli d'Italia vuole Tommolini e il simbolo sulla lista. Città attiva, pronta a tornare sulla scena con un ruolo da protagonista dopo il quinquennio di stop. Tulli, nidi, grandi investimenti, l'assessora interviene dopo la protesta di una mamma sull'orario pomeridiano.
2: Una mamma?
1: Una sola, ha detto che...
2: Vabbè il pomeriggio, C'è un pezzo sulla giovane Amazzone Marini che vola, è stato un anno stupendo, la nostra bravissima Angelica.
1: L'atleta giuglese ha vinto i campionati regionali in sella ad Highway.
2: Che vuol dire? No, capo, c'è un nome che c'è una parola.
1: Ci manca un'acca, sennò sarebbe autostrada, non lo so.
2: Dite.
1: Allora, Giulia Nova, i cantieri contestati, nuovi caliscendi dividono il PD, guerra politica sui lavori al porto.
2: Allora, in realtà, come abbiamo già avuto modo di dire, mezzo PD era la conferenza di evoluzione sostenibile, l'altro mezzo no, che era accusato sempre di essere appiattito sul governante, lo smentiscono, altrimenti smentisce lui Giuculano pure. Però... Tu non c'eri con me o no? Non mi ricordo.
1: Dove?
2: Quando arrivò Lolli alla sala Buozzi.
1: Sì, c'era.
2: Che gli disse al PD, dovete fare l'alleanza con
1: Arboretti.
2: E che ha fatto quello?
1: Alleanza con
2: gli altri che non vogliono adesso, che vogliono fare qualcosa di diverso. Anche perché forse sulle elezioni le cose non sono andate benissimo. Vabbè. Quindi vi dividete anche sui caliscendi. Beh. Quindi siamo a posto, è andato.
1: Virgili ed Ignazio del Circo.
2: Un attimo, c'è un pomeriggio da noi dedicato a rifacciamo il consiglio alla radio e parleremo di opere pubbliche e di caliscendi. Punto.
1: Quando? Oggi?
2: Oggi pomeriggio si parla dello stadio, del campo di Azzerica, del futuro palazzetto dello sport, oltre che caliscendi.
1: Chi viene?
2: Ospiti è il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo, che è Federico Montebello, e il capogruppo di Nos Noi Cultura Politica, Daniele Di Massimo Antonio. Ore 18:30 in diretta su Radio G e sulla sua pagina Facebook.
1: Benissimo. Grande festa per i 100 anni di grazia, targa dal comune a Silvi, la signora ha fatto, ci uniamo agli auguri. 24 a Roseto, Soroptimist serata per raccogliere fondi contro le violenze, poi foresteria nella riserva, parte il recupero, Penna Sant'Andrea al vile intervento per la riparazione post-sisma dell'edificio a Castel Cerreto, che è una frazione di Penna Sant'Andrea, tre persone stanno. Tortoreto, c'è mare di brace, stand e concerti sulla riviera. In 70 festeggiano al ristorante, cena, musica e fuochi artificiali per i cinquantenni Sant'Egidiesi. Bimbo in mare, salvato da un carabiniere a Silvi, il maresciallo di Chieti fuori servizio si è buttato in acqua per recuperare il piccolo e il papà, che rischiavano di annegare.
2: Tutto mosso?
1: Un po' di meno, ma era mosso, sì. Cantieri Ruzzo restano chiuse, via Rossetti e via D'Azeglio. A Rosseto poi Giulianova, progetti realizzati, sociali impegnati oltre 2,6 milioni, l'Unione dei Comuni Terre del Sole presenta il conto del PNRR. Andiamo avanti. Pescara, in centinaia al funerale, banda, petali e palloncini per l'ultimo saluto a Ciarelli, corteo funebre Rancitelli e poi dopo la messa il saluto davanti al carcere.
2: Il sindaco, rispondiamo con umanità all'ogio che corre sui social. Tutto quello che non gli possono dire di persona, là. Giustamente.
1: C'è stato un altro incendio in un'altra azienda di vernici, questa volta San Giovanni Teatino, fiamme da un bancale di etichette, strada bloccata per i soccorsi. E poi abbiamo...
2: Perché guardi?
1: Perché c'è una new entry, Giuseppina Roccetti.
2: Ciao Giuseppina.
1: Buongiorno e buona giornata.
2: Che uguale.
1: Lo so, però... L'Aquila.
2: Centrissimo, con tutti gli arrosti. Prossima tappa, sabato 1 agosto, a Torre dei Passeri.
1: Si mangia, no, si beve e si canta.
2: Possibile che il cucirlo andare alla tappa?
1: Che cosa?
2: Non ci sta niente a luglio, bisogna aspettare il 1 agosto per un'altra tappa di Arrostiland. Torre Portese si chiama, eccola qua, sì.
1: E c'è Arrostiland, non è Arrostiland.
2: Arrostiland, credi. Allora. La festa del centro con Arrostissimo, centrissimo. Mamma, ti piace?
1: Che cosa?
2: Non particolarmente,
1: No.
2: È Arrosticino.
1: No. Sicurezza, Valle Peligna, furti, risse e rapine, i sindaci incontrano il prefetto. Biondi e bolle sul palco, l'ultima da sindaco, l'Aquila scalinata di San Bernardino, piena per lo spettacolo inaugurale dei cantieri dell'immaginario.
2: Guardate, balla proprio tutto, ma Biondi con tutto.
1: Basta, andiamo avanti,
2: che c'è la Casalena, che ci ha detto il temporale di riserva, che ha fatto tremare i vestiti,
1: dai.
2: A nord pure?
1: Che è a nord?
2: Sì. Certetuno si dice.
1: Certetuno.
2: Allora, dov'è?
1: Dovrebbe essere il premio Flaiano, ma è qua.
2: Beh, è bello.
1: Sapra una pagina sola, vabbè.
2: Premio Flaiano.
1: Ranucci a Roseto si racconta in diario di un
2: trapezista.
1: In diario di un trapezista.
2: Flaiano ha premiato Travaglio come giornalista. E poi ha premiato Gassman, ha premiato Papaleo, un sacco di gente.
1: Oh, e c'è una polemica di Guerino Testa, che però non ci potremo vedere perché la gente può pulicendo si affazzate lo...
2: il caldo
1: Attio.
2: Ma Guerino Testa, siamo alla politica allora.
1: Sì.
2: Che dice?
1: C'è una polemica contro l'ITFIBA, perché che ovviamente sono schierati, e Testa contro l'ITFIBA, Pelù, il Canti, non faccia proclami politici.
2: No, come no, sono d'accordo, l'hanno sempre fatti, cazzo. Solo De Gregorio ha fatto marci indietro e ha venduto la canzone stupenda, la storia siamo noi, all'Enel, miliardi ha dato.
1: Torna su Rete 8, Buongiorno Fitness, va bene, poi l'evento a Tor Vergata, Ultimo Re di Roma è la mia favola, sono in 250.000 per il live record.
2: Lo sport. Sentito la canzone, non male, Abbiamo sentito la canzone di Ultimo.
1: Ma infatti mi sa che ti ha ringraziato in diretta. Ma ringraziato ieri sera, sono davanti al 251 mila persone.
2: Ha sempre guadagnato un fan, eh?
1: Certo, certo.
2: 251.000.
1: No, 250.000 è uno. La Ferrari brinda con Leclerc Hamilton,
2: e
1: il Monegasco vince interrompendo un digiuno di 2 anni.
2: Mi mandano un messaggio.
1: L'idolo di casa Lewis è terzo.
2: Mi mandano un messaggio di Silvestro, complimenti.
1: Antonelli chiude il 16° per un guasto.
2: Come mai?
1: E Khan ci mette subito il cappello pur non avendo fatto nulla. Lavoriamo bene, ora crediamoci.
2: Il presidente della Rossa
1: esalta il lavoro di squadra. Charles raggiante, manteniamo questo slancio. Che buon, ma guarda.
2: No, parlano sempre questi.
1: Mondiali, gli ottavi di finale. Haaland fa piangere il Brasile.
2: Buongiorno.
1: La Norvegia elimina Ancelotti e oggi si sfidano Cristiano Ronaldo e Yamal.
2: Domani voglio fare una trasmissione politica, domani pomeriggio. Vediamo se trovo uno, ho trovato già, che viene. Preparate la bella trasmissione, una. Destrissima e sinistrissima. Come viene? Vabbè.
1: Sinner.
2: Ma fare l'affettivo, sono più in posizione in Italia.
1: Sì, sempre più in posizione.
2: Sinner,
1: Doma, Mocicuzzi.
2: È inevitabile.
1: Mochizuki, come si chiama, e stacca il pass per i quarti.
2: Comunque il più impronunciabile giocatore che ha comberato la cosa là.
1: E la FIFA, e questo è uno scandalo.
2: Che vergogna, è infantino.
1: È uno scandalo infinito proprio. Ormai non conta più niente quello studio sul campo.
2: Che cosa succede?
1: Infantino è Trump. E la FIFA, grazie a Balogun, sospesa la squalifica. Il bomber americano sarà in campo contro il Belgio.
2: Quindi è telefonato Trump.
1: E Trump esulta sui social. Ma
2: infantino. Venduto, stravenduto.
1: Vedi, va arresto tutti quanti.
2: A lui. Ma non stavo con cappelli di Matteo Bird,
1: insieme a Tajani.
2: Bird, che è?
1: World of Peace.
2: E che cos'era?
1: La riunione della pace.
2: Trump, la pace. Più guerra forzale.
1: Hai visto il servizio di
2: FG? Perché noi, Trump, presidente repubblicano, la pace la porta, non la guerra come gli altri. Quindi speriamo un giorno di dare il premio Nobel a Trump. Vabbè, i treni arrivavano in orario.
1: Sì, e il TG5 che ha fatto il servizio sulla festa all'ambasciata, ha detto che avanzava, il nostro presidente di governo avanzavano come gli Avengers.
2: Sì.
1: Paraveri Teletubbies, non gli
2: visti,
1: Avengers. Mamma mia, tristezza.
2: Il Pineto che fa?
1: Manca istituto luce. Pineto, mediano del Foggia, un passo a breve l'ufficialità del difensore di Renzo.
2: Io lo pronuncerei Scirone.
1: Schirone.
2: Scirone.
1: Perché
2: Scirone?
1: In quale lingua?
2: Sì, italiano.
1: Ma non
2: è. Col K del Schirone, questo è Scirone.
1: Ma che stitto?
2: CH si legge CH da sempre. Sciocco. Dai, vai avanti. Vai avanti.
1: Insigne, pioggia di offerte.
2: Holzer,
1: Modena ai dettagli. Dall'Arabia alla Grecia, tutti vogliono Lorenzo, ma il delfino è in corsa. Cioè, è del delfino, però è in corsa il delfino.
2: No, quello lo vogliono tutti, e quello sta là. Quindi se lo vuoi pescare, allora che facciamo te con noi? Evidentemente.
1: Giusto.
2: Quella è la prima partita che sbaglia e viene massacrata.
1: Esatto.
2: Perché ti ricordi del rigore.
1: Teramo. Micciola, guarda al futuro, ci servirà più costanza.
2: Una
1: che abita a casa San Nicolò, una signora
2: del diavolo punta alla promozione
1: in C. Dobbiamo essere determinati,
2: tu devi sapere che questa presente Teramana spingerà i giallorossi a fare qualcosa ugualmente di grande, invece senza lo stimolo del Teramo, perché arriveranno sotto Teramo.
1: La Santegiese vuole rinforzo in difesa per Tosa in pollo.
2: Ma non l'ha preso.
1: L'ex Giulianova è il nome caldo per le retrovie, in attacco si lavora per la conferma di Dal Casone.
2: Cioè, non hai fatto niente, cosa l'hai per lì, il Cappellacci? Non è stato deciso nulla.
1: Anche se sull'altro giornale che poi leggeremo si dice il Ministero Cappellacci, non so. Mercato Rosso. Mercato rosso blu, il Notaresco continua a costruire la rosa in arrivo di Blasio.
2: Chi è?
1: Non lo so. Il Giulianova chiude per Abagnale, fatta per il talento ex Castelfidardo. Conte, che non credo quello che sta scrivendo il
2: Giulianova. Nova.
1: Vogliamo essere competitive, dice.
2: Vedi? Si cambia l'aria.
1: Il Lanciano tra sponsor e investimenti, il 20 luglio il via al ritiro. I rossoneri si alleneranno a Mozzagrogna.
2: Non lo sai dove si trova?
1: Mozzagrogna.
2: In provincia di
1: Non lo so, no.
2: Chiedi, vai.
1: Ma il giugno 9 e 20 luglio inizia il ritiro?
2: 27. Partiamo per ultimi.
1: Che mi hanno chiesto ieri sera a me.
2: Partiamo per ultimi per partire veloci.
1: Beh,
2: non so che se prima per partire esonerato. L'ha detto.
1: Chieti, caos societario, Di Labio contro tutti, Russo, non sono una testa di legno. Il presidente risponde alle accuse.
2: Dicono che è una testa.
1: Secondo me gli hanno detto quello. Pensi a dare le garanzie. Poi l'attacco ad Altair mi ha lasciato da solo senza soldi. Il Mosciano.
2: Ma da quando è che l'ho detto di Scognamiglia? Ma lei ha detto che prendeva Scognamiglia
1: Vabbè, ma tu sei bravo, te l'ho detto pure l'ultimo ieri, pure l'ultimo l'ha detto ieri. Mosciano blinda la difesa con lo Scognamiglia, la Bacigalupo chiude per Sergio, che è l'amico
2: di Cesario,
1: di Costanza, no?
2: Cesario,
1: Guerrieri e Grossi. Il promozione il Silvi spinge per Dos Santos.
2: Ancora, quanti decent'anni ormai?
1: Poi abbiamo basket, Roseto fatta per Petracca, Brian Angeletti nel mirino. Bene, abbiamo terminato, suppongo.
2: Supponio, è sicuro?
1: Cioè, è sicuro, perché poi mi sa che invece c'è il futsal, infatti. C'è il futsal, il volley, quindi andiamo al Messaggero. Prego, direttore.
2: Andiamo a vedere.
1: Prego.
2: Stanco di attendere, lancia le fiali di Urisa. Dove? Non lo dici, ma non guardare. Sulvona, mamma mia, l'uomo aveva colpito un'infermiera. Dunque, voglio leggere tutto, se puoi ampliare.
1: Ancora?
2: Leggere le notizie originali. Era stanco dell'attesa, dopo ore in coda all'ospedale per consegnare una provetta al laboratorio analisi. La protesta e il battibecco con l'addetto allo sportello erano presto degenerati. L'uomo aveva deciso di consegnare comunque. Con veemente e rabbia aveva scaricato il contenitore che le custodiva contro l'infermiera. Ma si è aperto il contenitore?
1: Quando vuoi sapere tu.
2: Perché quello è bello
1: attappato.
2: A Francavilla, l'imprenditore delle aree è stato colpito. Dai ladri un bottino di 3.000 euro. Ciarelli, la rabbia ai funerali, la verità in tre video. Chiesa gremita, palloncini bianchi, t-shirt con la scritta Max per sempre. Ora le indagini.
1: L'Aquila, ricostruzione a Bettino, trovate irregolarità, poi l'intervento, Salviano, un incontro per sbloccare i lavori.
2: Ad Avezzano c'è stata una rissa tra rivali a colpi di bastoni, dove l'hanno fatta in piazza. Tutte le indagini a Casalbordino per incendi in pochi giorni. Arrivano le fototrappole per i piromani. Lazzaroni niente? No. Sotto abbiamo
1: si spoglia in auto denunciato dai carabinieri a Martin Sicuro.
2: È piaciuta a tutti sta notizia.
1: Chieti.
2: Non si spoglia in auto, non stava nudina, si masturbava in auto.
1: Che poteva fare nudo in auto?
2: Se ne va caldo. Vabbè.
1: Chieti via.
2: Bel finale, guarda di carabinieri.
1: Finito tutto. Basket, il weekend Roseto, arrivano anche Tandia. Serie D, Teramo cambia, Paoluzzi non è più direttore generale, bucato in centro.
2: Teramo che è?
1: Serie D, hanno cacciato il direttore generale e non scuola, mamma mia.
2: Teramo cambia, Paoluzzi non è più direttore generale. Dove sta scritto? Torniamo un attimo poi sul centro, voglio vedere. E l'Agna Cantagalla è esordito?
1: Evidentemente.
2: Oddio, ragazzi.
1: Gli ha fatto rispetto. Allora, vediamo.
2: Infatti?
1: Non gliel'hanno detto, diciamo ci vai di là tu. Aspetta.
2: Ti ringrazio che stai facendo sto lavoretto.
1: Ecco, Miccio la guarda al futuro.
2: E vediamo se nei pezzi, nei sommari.
1: Almeno nei sommari deve essere.
2: Vabbè, non ci sta, vediamo se sta qua.
1: Nei prossimi giorni saranno ufficializzati Marconauto e Casciano, che andranno a completare la mediana. Per la difesa è vicino Simone De Santis dell'Atletico Ascoli. Verso l'addio invece sia Quieti sia Buccione.
2: Io ti chiedo una cosa in più.
1: Dimmi.
2: Di essere bravo e che paziente, di andare al centro di ieri.
1: Vediamo.
2: Sei bravo?
1: Ci provo.
2: Il grande Albani ha detto questo.
1: Vado con chi? Va con il bandino.
2: L'ha detto lui, mica l'ho detto io, ha detto un saluto a te e a me mi mancano aggettivi, è un grande Albani.
1: Allora.
2: Non accada più.
1: Allora, vediamo.
2: quello di ieri, deve essere bravo e veloce ad andare sul cielo, perché ieri noi non ce ne siamo accorti in realtà, perché
1: Teramo ultima edizione, ieri era 5.
2: Chiarelli. Corri,
1: andiamo allo sport.
2: Ventus adesso, eh? Sì, bravo. Ti intelligente.
1: Troppi complimenti mi sti fa, ma me lo smuovo con me.
2: Allora, hai fatto una cosa che non avevo pensato in quel momento. Beh dai però, ma non ne sta finendo.
1: Sta pescando.
2: Avanti,
1: non c'è niente.
2: Troppo in... ecco. Come non c'è niente?
1: 46, 48, 44, qua è.
2: Qua, ah, non c'è, proprio la... non c'è.
1: Latvia. Ha bucato, succede, può succedere, anche migliore. Può succedere anche migliore, pure a te succede pure a te. Serie C, Pescara, vendita della società, resta soltanto una cordata, quindi Insigne se ne va e non vendono la società.
2: Ma hai fatto quella che l'aveva di Peretta, quella della Sampdoria?
1: Ma guarda, sono fatta la frittura e se ne
2: è la frittura
1: ma sì. Come sempre il messaggero si punta e noi pervicaci
2: andiamo sulla pagina di Pescara, ci siamo là, dai, su
1: nazionale?
2: Sì, ci stiamo.
1: Fondo sovrano Casabianca, Trump, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. L'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mostre di intelligenza artificiale del governo USA.
2: La minaccia di Mosca a Polonia
1: è nato. Alla vigilia del vertice, Peskov, che è appunto il portavoce di Putin, attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce.
2: Li può bombardare a questi, in guerra con questi?
1: No.
2: Se li bombarda entrano in guerra con la Polonia.
1: Entrano in guerra pure noi, automaticamente. Perché sono nella NATO. Tu ci vuoi con
2: me?
1: Ti ci vedo con gli scarponi di cartone e il moschetto.
2: Non credo, perché moschetto con vista l'età non ti può fare niente.
1: Vabbè. Bufalino però. Poi abbiamo turismo estivo, l'Italia è al top d'Europa nel 2026, già cominciano pure questi, mannaggia la maiella. Boom di spiagge a numero chiuso contro l'overtourism.
2: L'overtourism cos'è?
1: Il turismo eccessivo.
2: Il freddo uccide più del caldo. C'è un approfondimento, eh?
1: Meno male. La vittima migliora, la condannatura di Milano, loro i parenti mi sono divertito.
2: No, ma poi veramente, poi è pericoloso.
1: Vendo coltellate, di fatto è pericoloso.
2: Ha coltellato una persona con 20 coltellate e si è divertito.
1: La RIS.
2: Allora, non potendo fare niente, lo potrebbe rifare, ma di come non ci sono, tu gli tagli le mani.
1: No.
2: Con che lo fa le coltellate?
1: Lo trovano nudo in auto pure a lui. Allora.
2: Nudo in auto, Ma è un deficiente lui.
1: Questa è
2: la foto di quello che sta. fa le boccacce ai carabinieri, ai fotografi. Beh, poi devi andare sul messaggero Abruzzo.
1: Sì, ecco qua. Allora.
2: Teramo, non lo chiamo Teramo, è subito la sola notizione, dai.
1: Teramo.
2: Economia a due velocità, boom di export e industria, servizi sempre più in crisi. Nudo in auto sul lungomare, denunciato per atto scene, avete messo giù, ma io mi sono tenuto perché lo potevo scrivere. Neonato bloccato all'estero, ora la corsa verso Belgrado. Tondino.
1: Atri, mezzi storici in piazza per beneficenza.
2: Vai avanti allo sport. Ecco qua. Vabbè, giorno e notte, Leo Flaiano. Va bene, Pineto su Scirone. E poi che abbiamo? Teramo si cambia. Paoluzzi non è più direttore generale.
1: Il suo studio legale continuerà comunque a collaborare con il club come consulente esterno. Rinnovo invece per il segretario di Giovanni.
2: Eccolo Paoluzzi. Sto sorridendo qua.
1: Sta contento.
2: Perché in ogni caso continuerà a collaborare con il club.
1: Quindi con un
2: consulente esterno. L'Aquila guarda Liurni, caccia un'ala sinistra.
1: La scorsa stagione ha militato nelle file del Gelbison,
2: che è in Serie C. Giulianova, c'è a Bagnale, Sand, giallo cappellaccio. Cioè, devi leggere perché.
1: Allora, ecco, movimenti importanti anche in casa Sant'Egidiese, dove il raduno è fissato per il 20 luglio al campo Mirti. Per l'ufficializzazione del nuovo allenatore manca soltanto la firma di Censori, anche se nelle ultime ore ha preso corpo una suggestione che avrebbe del clamoroso, un possibile ritorno di Cappellacci in panchina che affiancherebbe nel ruolo il tecnico Sant'Egidiese. Cioè fa il secondo Cappellacci?
2: Secondo questa versione sì.
1: Non so smatte? cioè, veramente sono tanto allora.
2: Sul mercato
1: i dirigenti tibetani stanno mantenendo il massimo riservo, ma le trattative sono numerose. In attacco resta concreto l'interesse per Banegas.
2: Sì, quando hai chiesto 80.000 euro.
1: E a Manasapo?
2: No.
1: Reduce dall'esperienza con l'Aquila e Fasano, mentre il centrocampo piace Paolini della San Benedettese, che sosterrà alcuni giorni di prova per verificare il pieno recupero dopo gli infortuni della scorsa stagione.
2: E poi ci sta il mercato del Giulianova. Giulianova, il centrale è Pertosa, il laterale Carbonelli, Imbaia,
1: pure Massetti al Mociano.
2: Massetti destinati al Mociano. Scognamini è andato veramente.
1: Sul fronte uscite, secondo me, si aggiunge a Massetti destinati al Mociano.
2: Per le conferme invece Pastafiglia
1: è tentato l'offerta della Santa, ma dall'Argentina, mentre dall'Argentina dal Casonna ha fatto sapere di essere felice di proseguire la propria esperienza con la maglia della Sant'Egidiese.
2: Sullo sfondo Eusebio non lo vogliamo, te l'ha parlato pure di noi, ma no, della San Benedetto no.
1: Vabbè, quindi che facciamo? Torno indietro.
2: Ma tutto quello che ti pare, ma sei libero di fare quello che vuoi.
1: No, il messaggero dice di no, mi blocca e quindi io lo chiudo. Mi ha stancato, va bene? Allora, via. Salutiamo i nostri amici.
2: Al bar?
1: Pure. Allora, buongiorno. Buongiorno a Freddy Federico e Luigi Anni, ribadiamo il buongiorno. Poi Valentina Campetti, buon inizio settimana, tutto grande come sempre. Antonella Leonio, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele, buon inizio settimana a tutti. Lorena Ciaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti. Antisoli mette Flavio Stacchiotti, l'abbiamo letto, buongiorno Flavio. Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Silvani Giavittorio, buongiorno e buon lunedì a tutti. Giuliana Micheucci, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Giuseppina Rocetti, buongiorno e buona giornata. Rossella Matteucci, buongiorno direttore. Gabriele, buona giornata.
2: Buona giornata
1: e buon inizio settimana a tutti voi anche.
2: E anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente.
1: Quelli sempre consideratevi salutati.
2: Un grande successo con il ritorno nel break con 9.000 visualizzazioni.
1: Bravo. Ma tu sei bravo.
2: Non l'ho detto.
1: Vai. Pubblicità.
2: Ah, sì, andiamo.
3: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadget simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

attrezzi, cambio fornitore, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

0: Bracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Monte premi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: I sal di Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: Allora, è il momento del nostro meteorologo.
7: Maddalena, poi facciamo il quiz per una parte, ecco. Preparate, se ne state attenti al notiziario, speriamo, perché la domanda riguarda sempre una delle notizie che abbiamo dato, per vincere 12 coppe gratis. Non lo so, capisco.
6: Buongiorno. Però c'è stato un ragazzo.
8: Ma non c'è stato niente.
6: Non c'è stato niente.
8: Solo molte attività elettriche faccio, insomma, si è generato ovviamente per il grande contenuto di umidità nell'atmosfera. Molte attività elettriche, ma poco arrosto, nel senso che le piogge non ci sono state quasi per nulla. Qui da noi addirittura assente, c'era una bagnata di strada all'interno 2-3 mm. Quindi.
7: Ha tremato i vetri.
6: Sono tremati i vetri, ha detto Francesco.
8: Ah, vabbè, con i rampi, l'attività elettrica, sì.
7: Però, attività elettrica.
6: E che ci aspettiamo?

0: Ma che ci dobbiamo aspettare questa settimana?
1: Un elettricista.
2: Aspettiamo sempre al ciclone, quindi alta pressione e caldo. Poi è chiaro che si formano questi fenomeni locali legati a, abbiamo detto, al caldo. Questi sono fenomeni da caldo, quindi non ci dobbiamo stupire. Però, ripeto, sono solamente parentesi e anche piuttosto blande. Quindi fondamentalmente se c'è qualche temporale all'interno e qualcuno si spinge fino a verso il mare,
1: che succede?
2: Non ci dobbiamo stupire, ma parliamo sempre di un contesto molto caldo.
1: Com'era?
2: Quindi il caldo continuerà per tutta la settimana.
0: Va bene, mondiali, Brasile torna a casa.
2: Così torna a casa, Haaland ha fatto
0: due tiri, ha fatto Haaland ha fatto due tiri, ha fatto solo quello.
1: No, quattro tiri.
0: Quattro.
2: Ha fatto il secondo gol eccezionale perché da fermo si dà una trambata all'angolino. Impressionante.
0: Sì, ma come lo lasci solo davanti all'area in quel modo? Tu dai
1: per Gorizia lo insegnava. A uomo attaccato.
0: Vai, su.
2: Porcellotti ha sbagliato completamente la
1: formazione. Chiaro,
2: perché praticamente secondo me ha fatto entrare Neymar che non c'entrava niente con
0: niente. È morto, era morto, era morto, era morto.
2: Invece l'altro ha azzeccato perché ha levato Nusa e Sorloth, ha messo Bob e l'altro e hanno fatto la differenza. Mentre per l'Inghilterra è stato salvato dal portiere. Il portiere d'Inghilterra ha fatto un sacco di parate stanotte.
1: Ci sono bei portieri, alcuni paparoni, ma due base.
2: Sì, sì, ancora la Norvegia ha fatto un sacco di parate. Quindi il portiere dell'Inghilterra gli ha fatto passare il turno, ha fatto un intervento strepitoso sullo 0-0. Quindi ci sarà Inghilterra-Norvegia ai quarti.
1: Bello, quando c'è?
2: Partita equilibratissima.
0: Inghilterra e Norvegia c'era proprio tra tre giorni, no?
2: Quando è? Tra quattro giorni, non lo so, sì. Tra 3-4 giorni c'è Inghilterra e Norvegia, poi ci sta.
1: Stasera c'è niente, stasera. Stasera c'è niente, stasera. Ho finito
2: stasera tutto. Ci sta quello che ha fatto togliere il cartellino rosso.
0: Ma dai, su, che schifo. Vergogna. Che schifo. Che schifo.
2: Che schifo, quello è un tiranno, Questo è il discorso, quello è matto, quello è internare, potrebbe internare in qualche campo.
1: Sì.
0: Trump,
1: chi? Lo sappiamo, per sapere che stava dicendo la novità, dai.
2: Però speriamo stasera che il Belgio fa barbe capelli.
1: Quindi ci sta Stati Uniti e Belgio?
0: Sì.
1: E noi facciamo il tipo per il Belgio, va bene? Sì. Ora Matteo ci risentiamo.
2: E Spagna-Portogallo, che secondo me è una delle partite più interessanti.
0: Il derby vero,
1: qualche ora, se abbiamo gli orari, ti ricordi, no?
2: No.
1: Della mattina, oltre alla previsione del tempo, deve essere preciso l'orario delle partite.
2: Mo si entra nel vivo, quindi adesso.
1: Che pure nel morto, certo.
2: Comincio a contare le partite.
1: Che orario sono chiesto?
2: Non mi ricordo, cioè sicuramente sempre 10:03. Però non so chi è che gioca la
1: ieri poi di notte.
0: Che si tocca. Va bene.
2: Ora lo vediamo se stai in diretta, lo vediamo subito chi gioca alle 10:03.
0: Vediamolo. Dai.
1: No, ma lui non lo sa.
2: No, alle 9 Portogallo Spagna.
0: Ecco.
1: Stasera. Partitone, noi ci mettiamo là.
2: Quindi Portogallo Spagna alle 9, mentre praticamente stanotte, poi la prossima notte giocheranno.
1: Oh, a proposito, scusa, ci sono movimenti delle squadre italiane? Ci sono movimenti di giocatori delle squadre italiane? Tutto fermo?
2: Milan ha giocato due acquisti importanti da 100 milioni, quindi Milan ha preso Gira della Lazio e l'attaccante del sponsor Ramos del Portogallo.
1: Ma chi è quello che vuole prendere la Roma? Greco, un nome strano, te.
2: Non lo so, la Juventus ha preso un giocatore del Genoa.
1: Ah sì?
2: Niente di particolare. L'Inter non lo so, forse più della Calacaz. Giocatore israeliano, ma.
1: Chi ha vinto il campionato? Chi ha vinto il campionato?
0: L'Inter.
2: Se non compri i giocatori
1: non li compra, se vince non li compra,
2: ritiene poco.
1: Ma che sti rumori, che sta a fare? Sta la tavola, sta a mangiare,
0: che si fa?
1: Ma che sti rumori?
2: Si sta a fare colazione, non fate colazione, voi l'avete già fatto, no?
1: Sì, ma ben
0: io ho preso il caffè, Francesco mi sa a mollare, Francesco a molla di solito.
2: Solo il caffè prende.
0: Io sì, solo il caffè.
1: È sbagliatissimo. Perché
0: fino all'ora di pranzo.
1: Fa due cose terribili per lo stomaco: caffè e sigaretta, stomaco vuoto, è una micidiale.
2: Mangi qualche biscotto.
1: Ogni tanto qualche mattina mi congedi di mangiarci un biscotto. Quando andiamo dall'ottimo Forno Orsini, che fa delle ottime colazioni, te le consigliamo, eh? Tu pensi, ti fa pagare solo il cappuccino, il caffè e i biscotti te li regala. Docente. Quindi quando stai andando a Forno Orsini, che è in via Gorizia. Sì, davanti di quello che te la dente.
0: Va bene, grazie Pierluigi, ci risentiamo domattina.
1: Grazie, buona giornata, saluti Edmondo. Quando c'amo?
2: Un anno e cinque mesi.
0: Capito come vuole il tempo?
1: Quando è che parla? A che età? Non mi
2: ricordo. Già dice
1: e tu fai il buongiorno Reggio G prima o poi, io mi raccomando, appena può, buongiorno Reggio G.
2: tra poco
1: lo sentiamo, grazie
0: ciao.
1: Salutiamo Loriana Ciccioni. Salutare Loriana Ciccioni?
0: Puoi salutare Loriana Ciccioni? Saluta Loriana Ciccioni, buongiorno Loriana Ciccioni.
1: Nel frattempo è arrivato, l'abbiamo irritato, eccomi, e le due che ti apparendo non lo sappiamo,
0: com'è?
1: I due parenti, se sono parenti, ne sono i due.
0: Non c'è, Ruggeri è omertosa. Allora,
1: dovevamo fare il quiz, eh?
0: Prego, direttore.
1: Luna Park, mettiamo allora prima lo sponsor, la pubblicità del Luna Park e poi la domanda.
0: Pubblicità qual è? Dove sta?
1: Cioè, c'è scritto Luna Park, sì. Bene, eccolo. Qua.
3: A Giulianova è tornato il Luna Park. Atteso da grandi e piccini, situato nella parte finale del lungomare sud, è aperto tutte le sere. Tanti giochi e tanto divertimento, con autoscontro, telecombat, waterball, brucomela, trampolini, golden fever, toro meccanico, jumping, trenino, cartoon kart, mini toro, giochi a premi e fantastiche crepe. Approfitta anche delle grandi promozioni tutti i martedì, giovedì e la domenica. Paghi solo un euro o due euro su tutte le attrazioni e puoi beneficiare di sconti speciali su giochi e premi a tempo. Vi aspettiamo a Luna Park tutte le sere dalle 20:30 sulla parte finale del lungomare sud a Giulianova.
1: Ho capito dove ci contesta l'ascoltatore. Azzurro che dice nella parte finale del lungomare sud, e lui ci ha detto guarda che c'ha un nome ed è il lungomare Rodi, e a tale proposito voglio fare i complimenti all'assessore Frangioni perché ha rispettato i tempi, è un po' in ritardo ma è bellissimo.
0: Te tombini così però si sta.
1: Ma questo però è tutto bello levigato, il lungomare Rodi è diventato un biliardo, ma però dici un po' tu qual è l'unico problema che riguarda tutta la città.
0: Che i tombini non vengono sollevati quando si rifanno gli asfalti.
1: Quindi tutum, tutti li senti, eh? Ma non è però soltanto in questo, eh? C'è un po' una tradizione
0: giuliana.
1: Anche via Tondarello, se li eviti li puoi fare, ma non li puoi tanto evitare perché.
0: Allora, Andrea Serafini ti dice che il giocatore che vuole la Roma è Greenwood.
1: Esatto. E del Bivio?
0: E dice che sarà scudere. Il Bivio ormai c'è rinunciato, a piedi ha detto. A piedi, quindi non vuoi sentire.
1: No, io non arrivo a piedi che non ci sta l'attraversamento pedonale, peggio. O voli o niente, va bene? Allora, siamo pronti per fare la domanda? Sì?
0: Qual è la domanda?
1: La domanda è: il giocatore che ha preso il Genova si chiama Abagnale, ma questo cognome è famoso anche per altro. Vabbè, è così per cambiare. La domanda che si aspettava: che ha preso il Giulianova e tutto quanto a Bagnale? No! Chi è che ha lo stesso cognome ma fa tutt'altro sport? Basta che ci dite lo sport. E sono dei fratelli?
0: Sì, vabbè, ma devi
1: dire che... 870-10, bel 12.
0: Ci raccomandiamo, 870-10.
1: 12 biglietti gratis. Insieme a lista la... Non la letta, la cosa, ha vinto i biglietti ieri, che stanno scritti che sono dopo Ferragosto, dal 27 giugno in poi sotto il biglietto maggio vario tutti i giorni, dove l'ha letto Ferragosto?
0: Che
1: non chiedo la paga alla casaccia.
0: Non lo so.
1: Oh, allora, così chiama, ripeti la domanda, forse che da te lo capisce meglio.
0: Giuliano ha preso un giocatore che si chiama Abagnale, in quale sport c'era una coppia di fratelli? Che portava lo stesso cognome, qual è lo sport che facevano?
1: Dai, forza!
0: Olimpico!
1: Stacchiotti lo sa, ma non c'hai i figli piccoli, che è il figlio che lavora all'osteria del Rosmarino. Ecco! Un trio.
4: Chi è? Buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno, Mauro Samuele.
4: Mauro Samuele, andare nella steppa, tu dovrai ballare il casalà, questa è un'altra cosa. Saluta Ernesto intanto, eh?
5: Sì, sì, sì, saluta, contraccambio.
4: Va bene, allora, quale sport era?
5: I mitici fratelli a Bagnale, sì? Canottaggio.
4: Canottaggio!
5: Purtroppo non c'è più
4: Galeazzi.
5: Acqua 1, Galeazzi, vabbè.
4: Mio collega.
5: Comunque stiamo facendo una bella squadra, da quello che.
4: Sì, sì, una bella squadra. Sì. Poi ci serve un bello coso, un bel attaccante, eh?
5: Quello sì.
4: E anche un paio di difensori, perché abbiamo soltanto Menna, che ve lo riprendiamo, e Esposito se si adatta, e il ragazzino, quindi Cauteruccio. Dobbiamo essere più cauti, qua, e prendere qualcos'altro, eh?
5: Parliamo della nostra città, parliamo della nostra città. Beh, ma è vero, l'altro giorno Gabriele disse che queste potature dovevano avvenire in tempi non sospetti, ma qui siamo invasi e sta diventando una foresta.
4: Le potature, che hai detto? Qualcosa sulle potature tu?
0: No, che ho detto sulle potature?
4: Che ho detto
0: sulle potature?
5: No, che io dicevo che via Galvani è diventata una foresta, cioè dicesti che no, le potature quelle si fanno prima, adesso non è più.
0: Ma in realtà le ho visto che stanno potando senza maglio e Andri così tranquillamente, quindi penso che passeranno anche lì.
5: Passeranno anche che no, ma dovunque vai hanno invaso la carreggiata.
0: Sì, sì, sì, sì. Però dicevano che essendo il periodo vegetativo non si può potare, però in realtà ho visto che hanno potato proprio a crepare gli oleandri ovunque, quindi.
5: Poi mancano i cestini, vedo che quando ci sono i giorni d'affluenza, quindi sabato, fine settimana, che la gente è gelato, pizza, robe varie.
0: Ma quelli sono... i cestini purtroppo, quelli sono, ma io li toglierei tutti, come in Giappone non li trovi i cestini per strada.
5: Sì, no, è vero, lo so, in Giappone c'è
0: una cultura diversa, quindi devi inzeccare a forza.
5: Sì, sono proprio, ma basta vedere, ogni fine partita lo ripuliscono lo stadio.
0: Appunto, va bene, aspetta, mi ripasso Francesco.
4: Allora, la domanda, grazie, tu che ci porti qua con questi giochi piccolini per
5: io
4: i bambini?
5: No, c'ho mia nipote, so che c'ha pure.
4: C'è la nipote, puoi venire stamattina?
5: Appena esco per andare al lavoro, va bene.
4: Va bene, siamo qua, grazie, buona giornata.
5: Grazie,
4: ciao
5: a voi tutti, grazie.
4: Ciao, ciao.
0: E that's all, quindi?
4: C'è un nero fuori la porta.
0: No. Cioè, che sei bravo.
4: No, se tu se conosci bene l'inglese, sì. Sotto loro c'è un nero fuori la porta.
0: There is a black...
4: blackout. Vero? Vabbè, allora, ragazzi, andiamo di Silvestro, abbiamo fatto i complimenti, lo sa che gli siamo fatti i complimenti, ne sa, sono le cose negative la gente apporta, non si sa perché. La pagina degli auguri, la famosissima rubrica tanti auguri.
0: Hai trovato il nuovo? Non l'hai trovato, vero?
4: Non abbiamo avuto tempo.
6: Oggi mattina Mario apre il suo audio. Pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
7: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
6: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
8: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
6: Che buono è!
8: È Marcaffè!
4: Allora, purtroppo è un santo che è stato sicuramente assassinata naturalmente per difendere la sua virtù. Oggi la chiesa ricorda Santa Maria Goretti e lo dice infatti sotto, esattamente quella qua, Vergine e Martire. Ricordiamo che la canonizzazione di lei venne fatta il 24 giugno del 50 da Papa Pio XII e che c'è un luogo dove sono le sue reliquie e il santuario di Santa Maria Goretti fa parte dei Santi delle Marche. Era nata nel 1890 a Corinaldo ed era terzogenita. Ebbe una buona cristiana educazione. Il 16 giugno 1901 Marietta, con una gioia indescrivibile, si accostò per la prima volta alla messa dell'Agnello Immacolato. A 12 anni, per il precoce sviluppo, era diventata una giovinetta che si distingueva per la sua semplicità e per la sua presenza angelica. Allora, poi che accadde?
0: Coi Goretti coabitava un giovane, tale Alessandro Serenelli.
4: Poi andò a cercare scuse dopo, quando è stata canonizzata. Costui è divenuto orfano di madre quando ne aveva maggiormente bisogno, di carattere chiuso, solitario, il vizio dell'impurità,
0: fomentato dalla lettura di stampe immorali,
4: perché è stata drammatica. E infatti il 15 luglio 1902, nell'area adiacente il caseggiato, il lavoro agricolo si faceva come sempre. Alessandro montò su un carro, era serio preoccupato, insomma, salì in fretta le scale, entrò in casa e per la Marietta stava rammentando una camicia, e sappiamo quello che cosa accadde, purtroppo. Va bene. Santa Maria Goretti, grande santa, appunto ricordata, vergine e martire, l'abbiamo stabilito, ed è uno di quelli santi che noi ricordiamo volentieri perché hanno avuto una vita tribolata, tra l'altro molto breve.
0: Allora,
4: il riferimento è che Maria, si chiama Maria, può essere ricordato sempre. Auguri, naturalmente.
0: Allora,
4: oggi è lunedì 6 luglio, facciamo gli auguri al presidente.
0: Auguri, presidente, auguri.
4: Presidente della Giulianova Patrimonio, Pierangelo Guidobaldi.
0: Auguri.
4: Poi a chi?
0: A Giampiero Calvarese, auguri.
4: A Lorenzo Ciccioli,
0: auguri.
4: A Nicola Serroni,
0: auguri.
4: Al famoso Luigi Falconi,
0: auguri.
4: Agli amici Falocni. Poi a Desi di Giampiero,
0: auguri.
4: Alessandro Di Ferdinando,
0: auguri.
4: Mirko Merico,
0: io secondo me è Merico.
4: Merico, dai,
0: dentro. Auguri.
4: Nicola Squeo e a Sara Palladini, la presentatrice e attrice. Auguri a tutti.
0: Auguri a tutti voi. Chi non ci chiama, perché se ci chiamate noi vi facciamo gli auguri, e dovete chiamare i numeri 085 800 70 10 085 800 33 66.
4: Chiamate con quella faccia da straniero, sono soltanto vediamo che boh, chi è che ha chiamato?
0: Straniero.
4: Secondo me parla di case popolari.
0: Secondo me,
4: che accade, straniero? Vuoi parlare di case popolari? Cioè, quindi nella famosa casa di via Salerno non è stato fatto nessun lavoro? Niente, caladì. Ma torniamo alla carica, allora, va bene? Domani, sì, buona giornata, ciao. Hai ragione, perché là ci sono tutte le imposte dove entra acqua e freddo, perché sono fatte male. E l'altra ha detto che avrebbe accomodato, che la gente che paga, sai, quelli di via Salerno, sotto passo.
0: Capito, capito.
4: Vabbè, mo?
0: Che? Devo fare qualche stacco?
4: Sì, sì. Andiamo da...

0: la farmacia comunale di Giulianova Patrimonio rinnova il suo impegno verso la comunità. In un momento in cui sostenere le famiglie è fondamentale, propone uno sconto del 25% su tutti i latti per l'infanzia, come concreta attenzione al sociale. Un gesto di responsabilità e vicinanza per accompagnare con serenità la crescita dei più piccoli. Farmacia comunale Giulianova Patrimonio, al fianco delle famiglie.
1: Ah, per le bollette luce e gas, scegliamo un'offerta a prezzo bloccato.
2: E rinunciamo all'opportunità di risparmiare se i prezzi scendono.
3: Tranquilli, è arrivata Era Hybrid Luce Gas, che ti dà una parte di energia a prezzo fisso bloccato 24 mesi per proteggerti dai rincari e una parte a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato, e l'energia la paghi in base ai tuoi consumi reali. Il futuro con Era?
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Monte premi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Stai cercando il posto perfetto per festeggiare i tuoi momenti speciali? Vieni a Sunset Park, a Giulianova. Situato in via Falgioni 1, il nostro parco di 3.000 metri quadri è il luogo ideale per feste di compleanno per bambini ed eventi privati. Divertimento assicurato, con l'area giochi per i più piccoli, il campo da calcio e basket per grandi e piccini e tanto spazio relax per tutta la famiglia. E non dimenticare l'area food, dove allestiremo il nostro buffet con pizze, fritti e tanto altro, con bevande e tovagliato incluso. Sunset Park, il tuo parco delle emozioni. Prenota ora e rendi indimenticabile ogni tuo evento. Per info e prenotazioni 347 5285 183. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay Vichy 30% sull'acquisto di un solare, 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'erbolario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'erbolario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos e Farmaderbe, Biosline e Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. E inoltre tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma. Venite a trovarci a Giulianova su Via Lorsini 34, telefono 085 800 4747.

0: e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea De Spar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da De Spar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.
1: Bene, bene, bene, torniamo in studio, andiamo.
2: Vediamo che è successo nelle ultime ore.
1: Nel mondo.
2: Normalmente nulla, però ti piace.
1: Ma piace. Capito perché mi devi tarpare le armi in questo modo tu?
2: Non tarpo. Però ti mando una foto.
1: Grazie. Allora, vediamo, ultima ora, borsa, l'Asia deboli con i tecnologici, poco mosso il petrolio, l'oro è in ribasso, il petrolio apre lieve. In lieve rialzo, la benzina è sopra 2 euro dopo che hanno dato 10 centesimi, si sono adeguati perfettamente come prima, tutto a posto. Hormuz l'hanno riaperto, nonostante quello
2: ci vuole tempo.
1: L'euro in ribasso, Pechino condotto con successo il lancio di prova di un missile nel Pacifico per la Cina.
2: E quell'altro di Basarrai.
1: L'Inghilterra vince contro il Messico, l'abbiamo detto. La Federcalcio brasiliana conferma comunque la sua fiducia ad Ancelotti, che dice che l'eliminazione dal mondiale è l'inizio di una nuova avventura. È poco tempo, è un anno,
2: allora c'ho poco tempo.
1: Allora va bene, il momento
2: di questo gruppo.
1: Sì, assà. È il momento di andare all'almanacco a cura di.
2: Io però devo far sentire l'intervista, poi appena finisce l'almanacco non
1: metto la canzone, fai sentire l'intervista.
2: L'intervista da qua.
1: Da qua.
2: Perché non voglio rischiare. Oggi infatti chiamo e ci fucile, arrivo sul computer.
1: Ma tu
2: sei convinto che sia quello, che non è questione di connessione?
1: Non è questione di connessione, è questione che qua sopra ci sta una marea di monnezza.
2: Bellissimo. Ci manca qualcuno qua però.
1: Bellissimo.
2: Non è completo, vai.
1: Allora, oggi è lunedì 6 luglio, è la giornata internazionale del bacio, ricorrenza nata nel Regno Unito nel 1990 e oggi diffusa in molti paesi. E anche la Ferion Day, terra più la, cioè ovvero la, quando la Terra è nel suo punto più lontano dal Sole. E il World Zoonosis Day, giornata mondiale delle zoonosi, ricorrenza internazionale che ricorda il primo vaccino antirabbico fatto di Pasteur nel 1895.
2: Pasteur, premio Nobel.
1: E richiama l'attenzione sulle malattie trasmesse dagli animali all'uomo.
2: Magari il pollo no, l'aviaria. L'aviaria prende lui.
1: L'almanacco nel dettaglio. Ma dove ieri sera?
2: Lo ricomprate da Oasi?
1: Allora,
2: con una S da sempre.
1: Non è vero. Almanacco nel dettaglio, alle 7:52 il clima era caldo da 25 gradi, l'umidità 65% e il vento 8 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi, la qualità dell'aria è migliorata rispetto a ieri, l'indice è 37, è considerata buona.
2: Buona.
1: Il sole è sorto alle 5.31, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09, la durata del giorno è 15 ore e 16 minuti, siamo giocati un altro minuto, diretto.
2: E noi da sta notizia.
1: La luna sorge alle 23.59, tramonta alle 13.05 di domani, la fase lunare all'ultimo quarto ed è visibile al 56%. 6 luglio 1886, 140 anni fa, nasceva Marc Bloch, storico francese. Il 6 luglio del 46, 80 anni fa, nasceva Sylvester Stallone, attore. Ovviamente ricorderete tutti Rocky, Rambo, Cliffhanger. 6 luglio 1946, 80 anni fa, Toquinho, musicista e cantante brasiliano.
2: Faremo che cosa? Acquarello?
1: Acquarello, sì. Meno male. Infatti nella storia, 6 luglio 1816, 210 anni fa, con il motu proprio intitolato Quando per ammirabile disposizione, Pio VII riforma il sistema catastale e la nuova ripartizione territoriale dello Stato Pontificio, suddiviso in 13 delegazioni e 4 legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna, oltre al distretto di Roma, ribattezzato Comarca di Roma.
2: Tutto roba di sinistra.
1: Tutto roba di sinistra.
2: Cioè, si confermi.
1: 120 anni fa, nel 1906, la conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero chiude i lavori e firma la nuova Convenzione di Ginevra, revisione della Convenzione del 1864, dedicata al miglioramento del trattamento dei feriti e malati negli eserciti in campagna. Il testo, articolato e più preciso del precedente, fissa obblighi di soccorso, cura, protezione, identificazione e rimpatrio dei feriti, proprio quello che non si fa oggi, riconosce per la prima volta le società di soccorso volontari e disciplina la gestione dei caduti. Non riguarda ancora i prigionieri politici o di guerra. La tutela dei prigionieri arriverà solo con la Convenzione del 1929.
2: Poi?
1: 55 anni fa, nel 1971, a causa di una crisi cardiaca, muore a New Orleans all'età di 69 anni il musicista jazz Louis Armstrong, interprete tra gli altri
2: What a Wonderful World,
1: di Hello Dolly e di What a Wonderful World, che poi ascolteremo. 10 anni fa, nel 2016, il 6 luglio, debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go.
2: Tu lo sai che Armstrong è stato anche a Sanremo la canzone?
1: Sì.
2: Se lui non sapeva, non aveva capito bene, infatti dopo la canzone voleva continuare, perché è possibile che mi avete invitato.
1: Per una canzone sola? Tutti i soldi.
2: E loro dovettero convincere in diretta là, diciamo, perché bisogna...
1: Debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go in Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda, verrà distribuito gradualmente in tutto il mondo nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Bloch, storico: l'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato. La frase è di Marc Leopold Benjamin Bloch, nato il 6 luglio 1886 a Lione, morto il 6 giugno 1944 a Saint-Didier-de-Formans.
2: È stato uno storico militare partigiano francese tra i maggiori studiosi del Medioevo.
1: Bene.
2: Intanto Genova Calcio organizza l'Open Day del settore giovanile. E tutto questo, Gabriele, esattamente.
1: Sì, dimmi.
2: Oggi ne abbiamo
1: sei.
2: Domani, martedì 7 luglio, per i nati, quindi tu dal 2010 al 2011, puoi andare al campo custom alle ore 17.
1: Posso andare.
2: Poi giovedì, quelli nati dal 2012 al 2013, sempre al custom alle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via mail a settoregiovanile@genovacalcio1924.it. Nella mail è necessario indicare nome e cognome, data di nascita, qua ti tradisci. Ruolo, che dici? Ammesso che ti metta
1: esterno, non ci sono esterni.
2: Ultima società di appartenenza. I partecipanti dovranno presentarsi con materiale personale d'allenamento, un certificato medico agonistico in corso di validità. Ce l'hai? Un cardiologo ci vuole un elettrocardiogramma.
1: Non ce l'hai? Non ce l'ho. Se l'ho fatto, sì, l'ho fatto però 6 mesi fa. Non so quando vale.
2: Vabbè.
1: Ho fatto a dicembre.
2: Comunque, per chi è in grado di poterlo fare, questi 2 giorni di Open Day del settore giovanile del Genova Calcio. Domani sempre al calcio, domani per i nati 2010-2011 e giovedì i nati 2012-2013. Quindi lui mi dice che non ci sarà. E adesso ascoltiamo questa intervista fatta ieri sera al leader dei Montepulciano, Tequila e Montepulciano Band, che hanno infiammato Piazza Buozzi. Sei pronto, Marco?
3: quelli della Montepulciano Tequila, Montepulciano Band, arricchiti ovviamente di maggiori musicalità, di maggiori tradizione popolare italiana.
2: Perché però?
1: Vabbè, tu
2: No, andava tutto bene.
3: È conservato,
4: è conservatissima, perché noi siamo nati proprio circa una ventina di anni fa con la musica popolare proprio vera e propria. Adesso abbiamo voluto un po' modernizzare.
3: Che avete anche un pubblico giovanile?
4: Sì, possiamo dire che da un paio di

0: L'intervista vi ho fatto costare un po' per farvi stare con l'acquolina in bocca, perché il resto lo trovate sulla nostra pagina Facebook, dove, ricordiamo, trovate, se ve lo siete perso, tutto quello che riguarda la trasmissione di ieri su Al Break, con una serie di piccoli e grandi anche passaggi, monologhi, ma anche recitati con la bravissima
1: dobbiamo ricordare anche che oggi pomeriggio
0: alle 18.30, cioè rifacciamo il consiglio radio, parliamo di Fadini, del Campo Castrum, parliamo del futuro palazzetto dello sport, che un po' di soldi ci sono, e parliamo dei caliscendi. Non ve lo perdete, 18.30, ci sono Federico Montebello e Daniele Massimano, due giovani a confronto, due generazioni. Quante te? Beh, un po' di più te, Daniele.
1: Daniele forse qualcosa in più.
0: Sì, però ci siamo.

0: fatto Toquinho, ragazzo, adesso abbiamo
1: Salisse, ventesima. Allora,
0: adesso abbiamo un altro grande, esattamente.
1: Abbiamo Louis Armstrong,
0: What a Wonderful World. L'eco lontano del digitale che siamo pronti? Quella bellissima canzone potete ascoltarla tranquillamente, che precede la mattinata.
1: Noi solo bellissime canzoni,
0: precede la mattinata romana.
1: Noi solo bellissime canzoni.
0: Andiamo?
1: Ecco.

0: E questa era What a Wonderful World di Louis Armstrong. E con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Vi ricordo l'appuntamento alle 7:30 con la politica e con l'amministrazione.
0: Esatto.
1: Padini e quant'altro.
0: Ciao. Esatto. Ciao, buona giornata. A domani.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
5: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G 90.7 100.2 MHz.
1: Cosa non farò per farmi amare? Cosa non farò per dirti che

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: have a tradition. And it was dark.
1: Radio G 085 800 3366.
2: E se penso a te,

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: La canzone che lui sa, mi sono cantato a Sanremo, pensando che si dovesse fare più di una canzone, tant'è vero che quando smise voleva continuare e gli organizzatori dissero: no, devi soltanto fare una canzone. Lui cantò Mi va di cantare insieme a Lara St. Paul, ed è il brano che apre la nostra mattinata italiana, detta anche mattinata da Marlo, perché ci sono gli stranieri, qualche cosa in inglese può sempre capitare, ma era raro prima. Adesso invece gli italiani cantano in inglese, lo avete detto, lo sappiamo, ascoltiamo lui sa che canta questa canzone, Mi va di cantare, del 68, Sanremo.

0: Chippy, Leechy, Perky, I love you over.
1: Cantanti importanti cantavano in italiano come Stevie Wonder, anche lui negli anni 60, con questo brano intitolato Il sole è di tutti. Abbiamo aperto con Cantavano in italiano, con la rubrica nell'ambito della nostra mattinata, Revival, la mattinata italiana, che dir si voglia, noi le cantavamo così, siamo agli anni 60-70. Tocca dunque, abbiamo detto, a Stevie Wonder con Il sole è di tutti.

Bloccato, ma che peccato tutto ciò. Meglio il paradiso, sì.

Abbiamo un problemino tecnico, che è quello che ci distrugge sempre, problemino tecnico. Se l'è caldo, ogni tanto non si vede, non si sente. Dove abbiamo? Mettiamo qualcosa da poter mettere? Per vedere se funziona un bel dischetto, qualcosina? Siamo pronti, ascoltiamo un altro, forse abbiamo trovato un pezzo, per recuperare, scusate se si è troncata quella brutta canzone. Innamorarsi alla mia età? Sì! Cotugno! Dopo, adesso Iglesias.

Con questa faccia da straniero sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non

con questa bocca che berrà a ogni fontana che vedrà e forse mai si fermerà. Con questa faccia da straniero ho traversato la mia vita senza sapere dove

0: famosissimo Michel. Abbiamo ascoltato prima, adesso è Giorgio Moussaki con Lo Straniero. Cantavano in italiano, anche bene.
1: E la mia anima, si sa, in purgatorio finirà, salvo un miracolo oramai. Con questa faccia da straniero, sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di quest'amore.

Ricordiamo alle ore 10.30, quindi tra poco più di un'ora o meno di un'ora come vi pare, metteremo in palio dei biglietti per il concerto di Mario Biondi. Alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratuiti per il concerto di Mario Biondi. Telefonate, ci sono delle domande su di lui. Concerto che si tiene mercoledì sulla banchina di Riva. Va bene? E andiamo avanti, adesso ascoltiamo il cantante italo-belga. E Adamo, cantava in italiano ovviamente, lei.

stato lui, allora ha cantato Miguel Bosé con Bravi Ragazzi, per la serie cantavano in italiano dalle frequenze di Radio Gigio, e la nostra mattinata italiana. Vi ricordiamo, alle 10.30 Radio G metterà in palio tra i suoi ascoltatori biglietti gratis per voi per il concerto di Mario Biondi, e alle 10.30 ci sarà questi quiz condotto da Azzurro, il programma, e potete vincere questi biglietti per il concerto di Mario Biondi, che ricordiamo si tiene dopo domani sulla banchina di Riva. La domenica è passata, ma noi torniamo in Italia proprio con questo brano di Venditti intitolato Buona Domenica, che vale per tutta la settimana. Buona settimana, Venditti.

0: l'ascolto della nostra mattinata italiana da Radio G29, ricordiamo alle 10.30 biglietti per il concerto di Mario Biondi, mettiamo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi di dopodomani sulla banchina di riva del porto di Genova, quindi state attenti, potete vincere biglietti e andare a vedere questo bellissimo concerto.
1: Ogni giorno
0: raccontare un brano di Biondi.
1: La racconto ogni giorno chiunque tu sia.
0: Intanto è Renato Zero con La favola mia.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia. Tutto

0: questa è la favola mia. Abbiamo detto a Mario Biondi, tra poco potete vincere i biglietti con Mario Biondi, ascoltiamo uno dei pezzi. I Battisti, lui sceglie, ma sono tanti i suoi successi, abbiamo trovato questo Prendila Così di Battisti nella sua interpretazione. Mario Biondi, ricordiamo, dopo domani sera sarà Giulianova sulla banchina di Rive, tra poco
1: Prendila
0: biglietti gratis per voi.
2: Live con la Social Band.
0: Mario Biondi che canta.

Prendila così, Mario Biondi, guardiamo tra poco biglietti gratis, Mario Biondi, ci penserò domani. Facciamo un bis con lui perché sarà giorno, ma ricordiamo dopodomani alle 10.30 metteremo in palio biglietti gratis per questo concerto per voi.

dopo dunque ascolteremo questo concerto praticamente che c'è domani in anticipo con voi, e Mario Biondi l'abbiamo fatto ascoltare adesso una canzone che piace assai ad Azzurra, che è appena arrivata, la salutiamo, ed è Concato con Mi innamoro davvero. Vai.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

0: amici.
1: Buongiorno amici e buon lunedì. Oggi iniziamo con una bella sorpresa, nel senso che iniziamo con un premio che daremo ai nostri radioascoltatori, perché oggi e domani metteremo in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi, che si terrà appunto mercoledì 8 luglio al porto di Giulianova, sempre nell'ambito del festival Abbazia, appunto in festival Abbazia Summer Festival, per esattezza 2026. Quindi tra poco vi faremo la prima domanda, la quale ovviamente è il primo quiz al quale potrete rispondere, e se risponderete correttamente vi porterete a casa due biglietti, i primi due biglietti appunto, per partecipare gratuitamente al concerto. Intanto andiamo a vedere la nostra radio sveglia, dove ci porta in apertura del nostro musicante del lunedì. Non poteva che scegliere un pezzo del grande Mario Biondi, il pezzo diciamo che lo ha lanciato nel mondo della musica, This Is What You Are, che tra l'altro festeggia 20 anni quest'anno, ed anche su quello è ritagliato il tour. Andiamo quindi ad ascoltare questo pezzo nella versione del 20° anniversario.

Quest'anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul jazz, festeggia un traguardo straordinario, abbiamo detto 20 anni di carriera internazionale, cominciata con l'esplosione del singolo che abbiamo appena riascoltato nella versione del 20° anniversario, This Is What You Are. Da quel 2006 la carriera del Kroner non si è più fermata, costellata di concerti in tutta Europa e nel mondo, con un record di 50 paesi in cui si è esibito e con certificazioni d'oro e platino dei suoi album. I festeggiamenti sono cominciati lo scorso anno a settembre con This Is What You Are, risuonata da importanti e famosi musicisti della scena jazz internazionale. Dopo la riedizione a dicembre di A Very Special Mario Christmas con i classici di Natale e dopo aver partecipato al 76° Festival di Sanremo, ospite di Saif con Alex Britti, portando sul palco la cover di Ray Charles Hit the Road Jack, che si è classificata sul podio, Mario Biondi si prepara a un'altra speciale tappa di questi festeggiamenti. È uscito infatti Prova d'autore a firma della Sony Music in collaborazione con The Hawkart, il primo album in italiano dell'artista, un'opera che lo vede protagonista assoluto non solo come interprete ma anche come autore e compositore, di cui ha curato gli arrangiamenti e la produzione. 20 tracce per festeggiare il compleanno di uno straordinario percorso artistico. Da sempre Mario Biondi infatti è anche autore, compositore, produttore, arrangiatore dei suoi brani e questo nuovo disco sottolinea proprio la sua competenza musicale a 360 gradi. Il disco è uscito in digitale, CD e vinile ed è in radio disponibile Cielo Stellato, un brano originale scritto dal cantautore che gioca per la prima volta in lingua italiana su sonorità soul jazz, morbide e raffinate, che raccontano la libertà non come una fuga superficiale ma come conquista interiore. E allora andiamo ad ascoltare quindi proprio il suo primo pezzo estratto proprio dall'album di cui vi abbiamo parlato, lo ascoltiamo qui su Radio G ed è appunto Cielo Stellato. Rimanete sintonizzati perché tra poco partiremo con il quiz e quindi per indovinare vi porterete a casa 2 biglietti per il concerto di mercoledì.

Eccolo qui, c'è lo stellato, l'abbiamo ascoltato con questa copertina dell'album che richiama molto l'arte di Van Gogh. E torniamo intanto a parlare di Mario Biondi, ma lo facciamo perché è arrivato il tempo della prima domanda che vi consentirà di portare a casa, se ovviamente risponderete correttamente, due biglietti per il concerto di Mario Biondi, appunto dell'8 di luglio, quindi questo mercoledì, all'Arena del Porto Turistico di Giulianova. In

Mario Biondi ha accettato di duettare con uno dei nostri gruppi italiani più famosi, i Pooh, riproponendo, sempre in quella versione un po' soul, un pezzo storico della band. La domanda è questa: come si chiama quel pezzo, cioè il pezzo in cui Mario Biondi e i Pooh hanno duettato insieme? Dateci la risposta esatta e vi portate a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi, appunto l'8 di luglio al Porto di Giulianova. Vi do intanto andiamo con i Rolling Stones nel frattempo e il loro nuovo singolo Gimme Shelter, e poi torniamo, perché magari voi intanto provate a chiamare, fatelo allo 085 800 7010.

Tra l'altro ringraziamo il nostro radioascoltatore che però non ha indovinato, perché non è tanta, ho tanta voglia di lei, non è quella la canzone, no no, è forse una canzone, ma non so se posso dire meno conosciuta dei Puma, io la conosco, però magari io perché ho diciamo trascorso radiofonico, ma ripetiamo quindi il quesito da indovinare per portarsi a casa i primi due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma l'8 luglio al porto turistico di Giulianova. Mario Biondi, vi diciamo anche la data, nel 2012 insieme ai Pooh rincise una loro storica canzone. Fateci sapere qual è il titolo e vi portate a casa questi due biglietti. Vi ricordo, per partecipare non WhatsApp, SMS, ma dovete chiamare, il numero è lo 085 800 70 10. Intanto una nuova portatrice della cultura napoletana in musica nel mondo, lei si chiama La Niña e il pezzo che ascoltiamo è Rareche.

E siamo ancora in attesa che qualche radioascoltatore ci dia la risposta esatta e la riproponiamo, la fatidica domanda, per potervi portare a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma mercoledì al Porto di Giulianova. La domanda è questa: nel 2012 Mario Biondi duetta con un gruppo storico italiano, loro sono i Pooh. Vogliamo sapere qual è il nome della canzone con la quale, insomma, hanno siglato la loro collaborazione. Quindi diteci il nome e come, chiamando, partecipando al quiz allo 085 800 7010. Ovviamente chi ci darà la risposta esatta potrà portarsi a casa questi due biglietti per il concerto di Mario Biondi. Torniamo a due grandi artisti italiani. Per lei è un ritorno, figlia d'arte. Marco Mengoni invece lo conosciamo anche bene, e insieme siglano un nuovo pezzo che si chiama Canto d'amore.

Ed erano appunto Angelina Mango e Marco Bengoni con il loro singolo estivo Canto d'amore, che abbiamo appena riascoltato qui su Radio G. E allora vi riproponiamo ancora il nostro quesito per potervi portare a casa questi due biglietti per il concerto di Mario Biondi. Nel 2012 Mario Biondi duettò insieme ai Pooh e con loro rincise un pezzo della band che si chiama? Quella è la domanda. Il pezzo è uscito, vi dico anche esattamente la data, il 5 ottobre del 2012. Il singolo, una versione riarrangiata in chiave sinfonica dello storico successo del 78, è stato incluso nell'album del gruppo Opera Seconda. Pronto, chi abbiamo con noi al telefono? Ciao Paola, buongiorno. Allora, ti ripeto la domanda o sai già la risposta? Bravissima! Il pezzo si chiama Ci penserò domani e fu una collaborazione tra i Pooh e Mario Biondi inserita nell'album del gruppo Opera Seconda. Complimenti Paola, ti porti a casa due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma questo mercoledì al Porto di Giulianova. Complimenti! Grazie Paola. E allora quel bellissimo pezzo noi lo ascoltiamo, Mario Biondi e i Pooh nella loro versione di Ci penserò domani qui su Radio G. E vi raccomando, rimanete perché tra poco faremo il secondo quesito per farvi portare a casa altri biglietti per il concerto. Vai!

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso

sorrisi nel viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non

Anche gli Incognito, grandi protagonisti dell'estate giuliese, che erano un bellissimo concerto che si è tenuto sempre nel porto di Giulianova sabato con grande partecipazione. Torniamo a parlare di Mario Biondi, perché l'artista, appunto, dal 3 maggio è in tour nei teatri delle più importanti città italiane, una celebrazione raffinata dei grandi successi di Handful of Soul e dell'intera carriera, con arrangiamenti inediti pensati per esaltare la purezza della sua voce e l'eleganza delle sonorità soul jazz, con grandi musicisti che lo accompagnano sul palco, appunto, questo, e i concerti che stanno continuando anche d'estate. L'ultimo, appunto, si è tenuto a Taranto al Moon Rev Music Arena, e il prossimo si terrà, appunto, l'8 luglio al porto di Giulianova. Si continuerà poi il 12 luglio al Castel San Giusto di Trieste, il 25 all'Arena Archeologica di Aidone, il 1 agosto all'Arena Plautina di Sarsina, poi il 4 agosto sarà a Lucera, l'8 a Porto Recanati, l'11 a Neoneli, il 18 al Parco Scolacium di Borgia e il 20 agosto alla Versiliana di Forte dei Marmi. Anche in autunno si ripartirà con il tour nei teatri, dal 1 novembre con l'Auditorium Santa Chiara di Trento. Come Mario Biondi sul palco, oltre al già citato maestro Antonio Farao al pianoforte, ci saranno Massimo Greco, polistrumentista e direttore musicale, Matteo Cutello, Giovanni Cutello, Amen Salem e tanti altri artisti. Artista dalle radici italiane profonde, dall'amore autentico per il soul e il jazz, Mario Biondi, lo ricordiamo, ha costruito in 20 anni una carriera segnata da stile, emozione e un legame unico con il pubblico di tutto il mondo, con un timbro vocale unico, una straordinaria capacità di evocare atmosfere emotive, si è confermato voce rara ed elegante della scena mondiale. Negli anni ha ricevuto la stima di musicisti e band di fama internazionale, collaborando con artisti del calibro di Gregory Porter, l'Incognito, e anche lui ha collaborato con l'Incognito, Mario Biondi, Heart, Wine and Fire, i Dap King, Chen Kang, poi Al Jarreau, Sarah Jane Morrison, insomma, e tantissimi altri artisti italiani come Pino Daniele, Ornella Vanoni, pure Nato Zero, Il Volo e molti altri. In questi anni, ricordiamo, si è esibito in location prestigiose, tra cui la Royal Albert Hall di Londra e nei più importanti festival jazz soul di tutto il mondo. Sempre dall'album, nuovo album di Mario Biondi, ritratto d'autore, ascoltiamo un altro pezzo che si chiama Ancorarsi ancora. Se ci

Il Randy Quinn insieme a David Bowie con Under Pressure, l'abbiamo ritrovato qui su lunedì, ci voleva un pezzone come questo. Allora ragazzi, noi ci ritroviamo domani sempre a 10.30 qui su Radio G, perché daremo ancora in palio i biglietti per il concerto di Mario Biondi dell'8 luglio all'Arena del Porto di Giulianova, e vi ricordiamo poi domani alle 11 lo avremo anche in diretta telefonica e ci potremo chiacchierare un pochino anche dell'ultimo disco. Grazie a tutti amici di essere stati con noi, ci lasciamo con uno dei pezzi di quest'estate 2026 con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Buona giornata.

0: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro, e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo, e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo, e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico, e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Bustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti, buon inizio settimana. Che cavalliamo? Che succede, direttore? Ma cominciamo col telefono subito? Già adesso. Allora
2: vediamo.
1: Che vediamo?
2: Allora, buona giornata a te, al grande Albani.
1: Grazie.
2: Va bene.
1: Grazie. Esagerati.
2: Questi aggettivi dispensate così in maniera.
1: Esagerati anche.
2: Allora, dunque, a Milano, sai, c'è un figlio? È il nostro quello che ci ha portato i cornetti. Gentilissimo. Sandro Maresta, buongiorno. Allora, ci ricorda, sapevamo, però ce lo ricorda, che a Milano c'è una via Giulianova, noto, vabbè.
1: Sì, dietro vicino al Duomo.
2: È una traversa situata nel centro di Milano,
1: sì.
2: Vicino a via Monte Napoleone, famosissima e noi. Buongiorno direttore, da San Romano, mio figlio lavora a Milano da un paio di giorni, ieri in giro verso il centro, piccola curiosità, ci ha mandato la foto con via Giulianova di Milano, perché l'avevo sentita molte volte dire, ma la foto con via Giulianova, e il figlio di Sandro ce l'ha mandata, buona giornata al figlio di Sandro, a Sandro e a Giuseppina. Ah.
1: Oh.
2: Oh, poi sono venuto qua, dovevo essere in ritardo, perché ero preceduto da una panda che non ho capito se era più vecchia la panda o il guidatore.
1: Ah, ma ti dice.
2: Sì, avevo l'idea di potersi sfaldare da un momento all'altro. Buongiorno a chi per primo? Che fate?
1: Buongiorno.
2: Paolini, sei al lavoro nel tuo famosissimo atelier, mentre io vorrei fare i complimenti, caro, perché ieri sera siamo andati a vedere l'ottima Montepulciato, Montepulciato band folk di alto livello ormai, non sono più Cicirinella.
1: Buongiorno a Federico, buongiorno a Luigi Anni.
2: Complimenti, poi saremo un'intervista quando perché Albani essendo un affettivo a un certo punto si stufa, parte con io nel finale faccio fare le interviste quando lui se ne va, e abbiamo fatto una bella intervista al leader dei Montepulciano Band, una bella cosa, e complimenti a Mauro Silvestro. Però a un certo punto mezza piazza se n'è andata la luce, come si fa, come non si fa, la Nausica Cameli che era lì ha chiamato e dopo un po' è arrivato subito Mauro, bravo, e ha rimesso subito la luce della serie, e la luce fu quando c'è efficienza, perché non ci sono reperibili comunali, e quindi c'è questo di Silvestro che si alza a mezzanotte, l'uno e due, quello va, bravo, va bene, perché Gesù. Tra l'altro sono molto cattolici.
1: Grazie.
2: Cattolici, la Usica di Silvestro, quindi il signore di Silvestro è quello che porta la Madonna sopra alla barca del Porto Salvo da una vita. Allora, è tornata la luce, quindi la festa è continuata fino a tardi ed è stata molto bella, va bene. Oh, finito? Beh, può darsi, poi vediamo che succede. Hanno ufficializzato a Bagnale, non l'abbiamo anticipato, l'abbiamo fatti così, eccolo là, lo vedi già sopra, però Pertosa è andato a Sant'Egidio, anche questo avevamo anticipato, dottor Albani, vero?
1: Sì.
2: Ecco, poi mi taccio.
1: Allora, Teramo, il Teramo su De Santis, Sant'Egidiese c'è Pertosa, a Bagnale al Giulianova. Poi i Paschetti, Serie B, Roseto prende l'ala Petracca e va all'assalto di Angeletti. Formula 1, Ferrari finalmente ha fatto la 250esima vittoria, Leclerc vince.
2: Vedi?
1: In Inghilterra, Hamilton e Terra. È appena arrivato un Giuliese,
2: la Ferrari abbiamo straviato, vedi di Silvestro, quello di me secondo me, è molto duro. Oggi provo a chiamarlo per vedere se...
1: Nonni e nipote, morti nel sisma Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, Guido Firmani aveva 85 anni, Berina 78 e Guidito 21. Premi Flaiano, sfilata di star sotto la pioggia, poi lo scontro per il 4 luglio, Trump e Papa Leone, i due americani sulla roccia. Ha rifatto un tweet contro la Meloni stanotte, Trump.
2: Sì, lo so, in continuazione, ma non ha nulla da fare.
1: Non c'è niente da fare, evidentemente, vabbè, dorme pure poco, come molte persone anziane che non sanno che devono fare, e quindi... Bimbo salvato da un carabiniere, Silvi rischia di annegare insieme al padre il militare in mare con i bagnini. Teramo chiuso l'arbitrato, Bussi, il comune deve pagare, l'ente condannato a versare 7 milioni per il servizio.
2: 7 milioni?
1: Complimenti.
2: Complimenti.
1: Martinsicuro, scontro in A14, 5 feriti, c'è una bimba di 6 mesi. Venezuela, altre tre vittime abruzzesi, nonni e nipote morti nel sisma, la catastrofe colpisce Semivicoli. Che sta? Chietino. Le lacrime della cognata amavano l'Abruzzo. Piccole imprese tartassate pagano più dei colossi globali. In Abruzzo pressione fiscale al 31,7%, ma per le multinazionali è la metà, 14,8.
2: Cioè qua parlano tutti sempre del contrasto tra il Papa e Trump, perché il contrasto è anche sul governo italiano, sui migranti, le posizioni sono completamente opposte.
1: Poi pure le feste noi.
2: E quello apre là, la porta, quello è il vento che ti scombina noi i capelli, ma è la tonica, la tunica, che cavolo si chiama?
1: E
2: la mantella.
1: La tunica.
2: No, la tunica era quello di Gesù, la tunica.
1: Tunica.
2: C'è un film famoso, La tunica, eh?
1: Sì. E le aziende di mezzi.
2: Salutato là, salutiamo qualcosa.
1: Un sacco,
2: no, perché c'è una cosa lunga.
1: Sì, Flavio. Specchiotti.
2: Come sapè?
1: E mo te la leggo. L'arrivo del Forte 2007 a Bagnale mi fa pensare ad un eventuale cambio di modulo. Modulo 352 di Pergolizzi sicuramente non può fare la punta, tuttavia può fare l'esterno, ma con caratteristiche molto offensive. Chissà, sicuramente giocherà.
2: No, questo è un esterno con propensione offensiva. È vero che quando si parla di lui lo definisco semplicemente attaccante. Però noi ci ricordiamo una partita, quella è fatta con noi, bravissimo, e anche l'andata non fu male. E lo volevano anche altri. D'Ercole è stato bravo a fregare qualcuno che si era inserito.
1: Bravo D'Ercole.
2: Chi è che si inserisce sempre? Non dire sempre. Allora, le 21 elette, parliamo delle madri costituenti, anche le abruzzesi ci stavano.
1: Anche le abruzzesi si presero la storia, il PD ricorda le donne che scrissero la Costituzione dal 46.
2: E imparate da quella.
1: Rotondo e Amoroso furono protagoniste per i diritti. Anniversario dell'associazione in Abruzzo, dalla raffineria Ortona al traforo del Gran Sasso, 60 anni.

0: Belada.
1: L'ho incrociato qui a Bari.
0: Perché lui è contento che può passare a sotto.
1: Sì, sì, sì.
0: E lì ci rimane.
1: Lo fa due o tre volte, giusto?
0: Lo fa due o tre volte anche se non deve passare, per quanto gli è piaciuto.
1: Dal Congo alla Bolivia, ecco l'ambasciatore pescarese Giramondo.
0: E lui invece gira sotto passo.
1: Sotto passo. Luigi Diodati ha viaggiato tra i quattro angoli del globo, sono vicino alla pensione, ma vorrei un'ultima missione.
0: Lo stesso.
1: Poi abbiamo il summit tra i leader, al vertice di Ankara nasce la NATO europea, percorsi credibili che portino il vecchio continente a investire il 5% di PIL.
0: Ok, con quello là che è sempre contro l'Europa.
1: Incognita Trump, se deraglierà si potrebbe entrare in una fase pericolosa. Incremento per le spese militari, governo al lavoro, l'aumento potrebbe arrivare a circa 17-18 miliardi di euro. L'apertura di Putin, pronti al dialogo, ma il suo ministro degli esteri, il suo portavoce ha detto che possono attaccare la Polonia. Saremo i più forti.
0: Perché fa i droni per.
1: Penso che per tutti con la Polonia, quando attacca qualcuno, attacca la Polonia, invadiamo la Polonia. Saremo i più forti, il tycoon celebra il sogno americano.
0: Liberateci di questi qua, dai, insomma, diate pietà a Putin, questo ne teniamo un trio, dai.
1: Moitaba, Khamenei non si vede, la guida suprema assente, funerali del padre, il giorno del dolore dei figli.
0: Direi che ha fatto bene.
1: Beh, sì, oppure. Per evitare escalation particolari. Lo scontro nei 250 anni degli Stati Uniti, Trump e Papa Leone, due Americhe sulla roccia. L'analisi del vaticanista Schiavazzi sul duello a distanza tra Prevost e il tycoon. I messaggi del pontefice per superare le guerre, ciascuno si assuma le proprie colpe. Lettera del Papa dopo i messaggi degli Stati Uniti e il viaggio monito a Lampedusa.
0: Vabbè, questo sì.
1: Te fa guava. Pace.
0: Ho capito, non l'ho detto.
1: La nuova sfida, Conte lavora al progetto di governo. Per dove? A settembre ultima tappa di Nova. I meloniani.
0: Giulia?
1: Non credo, credo sia solo Nova. I meloniani lo incalzano sul Covid, le carte parlano, chiarisca in commissione.
0: Sul bubone, adesso bubone Covid. L'appello sulle preferenze divide le parlamentari, donne? Le parlamentari. Fateci scegliere.
1: Noi sì.
0: Fateci scegliere.
1: Perché se no poi ci va qua, ci va
0: come quella. Facciamo con le comunali? Fateci scegliere i candidati, ma mi pare giusto, no? E invece, come tu sai, così la scelgono e ti fanno votare quello.
1: Le penne, ore decisive per la candidatura, ci sarà la sentenza, poi struttura e programma prendono forma in futuro nazionale. Quindi dalla faccia di Vannacci che ha visto una parola scritta e si è spaventato.
0: 5,6, dai, andiamo.
1: L'aggressione in strada, volevo divertirmi, lo rifarei, dichiarazioni shock dell'accoltellatore di Milano, era uscito con l'idea di uccidere qualcuno a casa.
0: Ma è sicuro che quella è indovinata a chiudere i manicomi?
1: Ma secondo me no.
0: Che dubbio c'è?
1: Secondo me no.
0: Perché questo è modo per il carcere, se non lo dentro lo metto.
1: Non lo so. PM sessista, l'Italia condannata, la Corte di Strasburgo si è pronunciata, la donna che fece ricorso sarà risarcita. E invece la domanda che non ho avuto risposta tutto ieri, ma che fine ha fatto questa procuratrice? È stata redarguita, gli si chiederà un risarcimento danni per danno d'immagine. Ricordiamo, non c'entrava niente il referendum con queste cose?
0: No, il referendum è per non fare tipo Carlasco e tipo il bosco là.
1: Cenere sull'Etna, voli bloccati, arrivi sospesi all'aeroporto di Catania, disagi per i treni in Toscana, non c'entra niente con l'Etna.
0: Ha fatto la dichiarazione che i treni con lui vanno benissimo,
1: sì,
0: sono
1: sì.
0: Cose terribili, perché? E quando ha detto, scusate, adesso chiudo il discorso che sto facendo perché arriva un profumo
1: di hamburger.
0: Di hamburger.
1: Ma già, vabbè,
0: sì,
1: sei italiano.
0: Ministro.
1: Mangi il miglior cibo del mondo a togli hamburger. Cioè, io mi guardo veramente.
0: Questo è il ministro.
1: Sì.
0: Cioè, ha chiuso perché arrivava il profumo
1: mamma
0: di hamburger.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: Meloni, io capisco che.
1: Quello che è. No, Meloni, però ti dà spon. Che te ne
0: ho capito, d'accordo, però chi ha scelto.
1: Lei? Chi ha scelto? Teramo.
0: Pendita terribilmente, ma li può cagnare tutto, no. Qualcuno l'ha fatto.
1: Teramo, trasporto pubblico concluso, il contenzioso, bus urbani, chilometri non pagati, il comune deve versare 7 milioni. L'ente condannato dal collegio arbitrario a cui si è rivolta la Baltour per i conguagli tra il 2014 e il 2023.
0: E il papà della Ballone.
1: Per l'amministrazione l'esborso era a carico della regione, ma una norma del 2011 chiude la partita. Rogo alla Lazzaroni, vigili ancora al lavoro con le dara, da tre giorni i pompieri sono impegnati in azienda dolciaria per spegnere i focolai.
0: Si sente profumo di biscotti per tutta la zona,
1: che ne sai? Schianto in A14, grave bimba di 6 mesi

0: Ricoverata famiglia di Colonnella, feriti anche gli occupanti dell'altra auto, due in ospedale dopo un incidente a Notaresco.
1: Allora, questa notizia l'abbiamo tutta intitolata così, leggilo un po'.
0: Nudo in auto, denunciato per atti osceni. A Martinsicuro intervengono i carabinieri ad Ancarano, libertà vigilata per le botte alla ex moglie.
1: Ma secondo te l'hanno denunciato solo perché era nudo in auto?
0: Non credo.
1: Stava facendo altro.
0: Beh, appunto.
1: Ma non l'abbiamo scritto, l'abbiamo fatto capire.
0: Teramo, svaligiata una casa a vuoto, un furto a San Nicolò, poi rubate le gomme.
1: Teramo è andato bene, in periferia è andato male.
0: A Tortoreto rubate le gomme di un SUV, la Lega chiede più sicurezza. Chi sta al governo, mo?
1: Non lo so, Tortoreto?
0: No, al governo. La Lega?
1: Sì. Ah,
0: no,
1: me lo chiede.
0: Chiede sicurezza.
1: Forse a livello locale, no? Martinsicuro si volta, ragazzi.
0: Maggioranza spaccata sulla scelta del candidato per il dopo Vagnoni. Il sindaco punta sui fedelissimi Pestiani e Cappellacci.
1: Non è allenatore.
0: Prevedibilissimo.
1: Non sappiamo dov'è.
0: Fratelli d'Italia vuole Tommolini e il simbolo sulla lista. Città attiva, pronta a tornare sulla scena con un ruolo da protagonista dopo il quinquennio di Stop. Tulli, nidi, grandi investimenti, l'assessora interviene dopo la protesta di una mamma sull'orario pomeridiano.
1: Una mamma?
0: Una sola, ha detto che...
1: Va bene il pomeriggio, eh. C'è un pezzo sulla giovane Amazzone Marini che vola, è stato un anno stupendo, la nostra bravissima Angelica
0: L'atleta
1: Marini.
0: Giugliese ha vinto i campionati regionali in sella ad Highway.
1: Che vuol dire? No, c'è un nome che c'era per una parola.
0: Ci manca un H, sennò sarebbe autostrada, non lo so.
1: Dite.
0: Allora, Giulianova, i cantieri contestati, nuovi caliscendi dividono il PD, guerra politica sui lavori al porto.
1: Allora, in realtà, come abbiamo già avuto modo di dire, mezzo PD era la conferenza di evoluzione sostenibile, l'altro mezzo no, che era accusato sempre di essere appiattito sul governante, lo smentiscono, Alberti smentisce, lui Giuculano pure. Però... Tu non c'eri con me o no? Non mi ricordo.
0: Dove?
1: Quando arrivò Lolli alla sala Buozzi.
0: Sì, certo.
1: Che gli disse al PD, dovete fare l'alleanza
0: con Arboretti.
1: E che ha fatto quello?
0: L'alleanza con
1: gli altri che non vogliono adesso, che vogliono fare qualcosa di diverso. Anche perché forse sulle elezioni le cose non sono andate benissimo. Vabbè. Quindi vi dividete anche sui caliscendi.
0: Beh.
1: Quindi siamo a posto, è andato.
0: Virgili ed Ignazio del Circo.
1: Un attimo, c'è un pomeriggio da noi dedicato a rifacciamo il consiglio alla radio e parleremo di opere pubbliche e di caliscendi. Punto.
0: Quando?
1: Oggi pomeriggio si parla dello stadio, del campo di atletica, del futuro palazzetto dello sport, oltre che caliscendi.
0: Chi viene?
1: Ospiti è il capogruppo di Fratelli d'Italia, il capogruppo, che è Federico Montebello, e il capogruppo di Nos Noi Cultura Politica, Daniele Di Massimo Antonio. Ore 18:30 in diretta su Radio G. E sulla sua pagina Facebook.
0: Benissimo. Grande festa per i 100 anni di grazia, targa dal comune a Silvi, la signora ha fatto, ci uniamo agli auguri. 24 a Roseto, Soroptimist serata per raccogliere fondi contro le violenze, poi foresteria nella riserva, parte il recupero, Penna Sant'Andrea al vile intervento per la riparazione post sisma dell'edificio a Castel Cerreto, che è una frazione di Penna Sant'Andrea, tre persone stanno. Tortoreto, c'è mare di brace, stand e concerti sulla riviera. In 70 festeggiano al ristorante, cena, musica e fuochi artificiali per i cinquantenni Sant'Egidiesi. Bimbo in mare, salvato da un carabiniere a Silvi, il maresciallo di Chieti fuori servizio si è buttato in acqua per recuperare il piccolo e il papà, che rischiavano di annegare.
1: Tutto mosso?
0: Un po' di meno, ma era mosso, sì. Cantieri Ruzzo restano chiuse, via Rossetti e via D'Azeglio, a Rosseto poi Giulianova, progetti realizzati, sociali impegnati oltre 2,6 milioni, l'Unione dei Comuni Terre del Sole presenta il conto del PNRR. Andiamo avanti. Pescara, in centinaia al funerale, banda, petali e palloncini per l'ultimo saluto a Ciarelli, corteo funebre Rancitelli e poi dopo la messa il saluto davanti al carcere.
1: Masci, il sindaco, rispondiamo con umanità all'ogio che corre sui social. Tutto quello che non gli possono dire di persona, là. Giustamente.
0: C'è stato un altro incendio in un'altra azienda di vernici, questa volta San Giovanni Teatino, fiamme da un bancale di etichette, strada bloccata per i soccorsi. E poi abbiamo...
1: Perché guardi?
0: Perché c'è un new entry, Giuseppina Roccetti.
1: Ciao Giuseppina.
0: Buongiorno e buona giornata.
1: Che uguale.
0: Lo so, però busco qui la signora, ma
1: lo so, lo so.
0: L'Aquila.
1: C'è centrissimo, con tutti gli arrosti. La prossima tappa, sabato 1 agosto, a Torre dei Passeri.
0: Si mangia, no, si beve e si canta.
1: Possibile che qui ci andare alla tappa?
0: Che cosa?
1: Non ci sta niente a luglio, bisogna aspettare il 1 agosto per un'altra tappa di Arrostiland. Torre Portese si chiama, eccola qua, sì sì.
0: E c'è la Arrostiland, non è Arrostiland.
1: Arrostiland, credi. La festa del centro con Arrostissimo, centrissimo. Ti piace? Non particolarmente,
0: No.
1: Arrosticino.
0: No. Sicurezza, Valle Peligna, furti, risse e rapine, i sindaci incontrano il prefetto.
1: Ci piace più il pesce.
0: Biondi e bolle sul palco, l'ultima da sindaco, l'Aquila scalinata di San Bernardino, piena per lo spettacolo inaugurare dei cantieri dell'immaginario.
1: Guardate, balla pure con tutù, ma biondi con tutù.
0: Tutta.
1: Basta, andiamo avanti, che c'è la Casalena, che ci ha detto il temporale di sera, che ha fatto tremare i pezzi, dai.
0: Dai.
1: A nord pure?
0: Che è a nord?
1: Sì, sì. Sì. Certetuno si dice.
0: Certetuno.
1: Allora, dov'è?
0: Dovrebbe essere il premio Flaiano, ma è qua.
1: Beh, è bello.
0: Apre una pagina sola, vabbè.
1: Premio Flaiano.
0: Ranucci a Roseto si racconta in diario di un
1: trapezista.
0: Roseto.
1: Di Roseto,
0: In diario di un trapezista.
1: Flaiano ha premiato Travaglio come giornalista. E poi ha premiato Gassman, ha premiato Papaleo, un sacco di gente.
0: Oh, e c'è una polemica di Guerino Testa, che però non ci potremo vedere perché la gente può pulicendo si affazzate
1: il caldo .
0: Attio.
1: Ma Guerino Testa, siamo alla politica allora.
0: Sì.
1: Che dice?
0: C'è una polemica contro l'ITFIBA, perché che ovviamente sono schierati, e Testa contro l'ITFIBA, Pelù, il Canti, non faccia proclami politici.
1: No, come no, sono d'accordo, l'hanno sempre fatti, cazzo. Solo De Gregorio ha fatto marci indietro e ha venduto la canzone stupenda, la storia siamo noi, all'Enel, miliardi ha dato.
0: Torna su Rete 8, Buongiorno Fitness, va bene, poi l'evento a Tor Vergata, Ultimo Re di Roma è la mia favola, sono in 250.000 per il live record.
1: Sentito la canzone, non male, abbiamo sentito la canzone di Ultimo.
0: Ma infatti mi sa che ti ha ringraziato in diretta,
1: ma ringraziato
0: ieri sera, sono davanti a 251.000 persone.
1: Ha sempre guadagnato un fan,
0: certo.
1: 251.000.
0: No, 250.000 è uno. La Ferrari brinda con Leclerc e Hamilton, il Monegasco vince interrompendo un digiuno di 2 anni.
1: Mi mandano un messaggio.
0: L'idolo di casa Lewis è terzo.
1: Mi mandano un messaggio di Silvestro, complimenti.
0: Antonelli chiude il 16° per un guasto.
1: Come mai?
0: E Cannes ci mette subito il cappello pur non avendo fatto nulla. Lavoriamo bene, ora crediamoci. Il presidente della Rossa esalta il lavoro di squadra. Charles raggiante, manteniamo questo slancio. Che vuoi? Ma guarda.
1: No, beh. Parlano sempre questi.
0: Mondiali, gli ottavi di finale. Haaland fa piangere il Brasile.
1: Buongiorno.
0: La Norvegia elimina Ancelotti e oggi si sfidano Cristiano Ronaldo e Yamal.
1: Domani voglio fare una trasmissione politica. Domani pomeriggio. Vediamo se trovo. Uno ho trovato già. Che viene. Preparati una bella trasmissione. Destrissima e sinistrissima. Come viene?
0: Sinner.
1: Ma fare l'affettivo, sono più posizioni in Italia.
0: Sì, sempre più posizioni.
1: Sinner,
0: Doma, Mochiguzzi.
1: È inevitabile.
0: Mochizuki, come si chiama, e stacca il pass per i quarti.
1: Comunque il più impronunciabile giocatore che ha comberato la cosa là.
0: E la FIFA, questo è uno scandalo.
1: Che vergogna, questo è uno scandalo. È infantino.
0: È uno scandalo infinito proprio. Ormai non conta più niente quello che sul campo.
1: Che cosa succede?
0: Infantino e Trump. E la FIFA, grazie a Balogun, sospesa la squalifica. Il bomber americano sarà in campo contro il Belgio.
1: Quindi è telefonato Trump.
0: E Trump esulta sui social. Ma
1: infantino. Venduto, stravenduto.
0: Va arrestato tutti quanti.
1: A lui. Ma non stavo con cappelli di Matteo Bird,
0: Bird,
1: che è?
0: World of Peace.
1: E che cos'era?
0: La riunione della pace.
1: Trump, la pace. Più guerra fondale.
0: Mamma mia. Hai visto il servizio?
1: Perché noi, Trump, presidente repubblicano, la pace la porta, non la guerra come gli altri. Quindi speriamo un giorno di dare il premio Nobel a Trump. Vabbè, i treni arrivavano in orario.
0: Sì, e il TG5 che ha fatto il servizio sulla festa all'ambasciata, ha detto che avanzava, i nostri rappresentanti di governo avanzavano come gli Avengers. Sì, sì. Paravano i Teletubbies, non gli Avengers. Visti, mamma mia, che tristezza.
1: Il nano Pineto che fa?
0: Manco istituto luce. Pineto, mediano del Foggia, un passo a breve l'ufficialità del difensore di Renzo.
1: Io lo pronuncerei Scirone.
0: Schirone.
1: Scirone.
0: Perché
1: sì? CH, sì.
0: In quale lingua?
1: Sì, italiano.
0: Ma non
1: è. Col K del Schirone, questo è Scirone.
0: Ma che stitto?
1: CH, si legge CH da sempre. Sciocco, dai, vai avanti. Vai avanti.
0: Insigne, pioggia di offerte. Holzer, Modena ai dettagli. Dall'Arabia alla Grecia, tutti vogliono Lorenzo, ma il Delfino è in corsa. Cioè, è del Delfino, però è in corsa il Delfino.
1: No, cioè, quello lo vogliono tutti, e quello sta là. Quindi, se lo vuoi pescare, cioè, allora che facciamo te con noi? Evidentemente.
0: Giusto.
1: Quella è la prima partita che sbaglia e viene massacrata.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi del rigore.
0: Teramo. Micciola guarda al futuro, ci servirà più costanza.
1: Una
0: che abita a casa San Nicolò, una signora
1: del diavolo punta alla promozione
0: in C. Dobbiamo essere determinati, dico.
1: Devi sapere che questa presente Teramana, ecco, spingerà i giallorossi a fare qualcosa ugualmente sì. Di grande, invece senza lo stimolo del Teramo, perché arriveranno sotto Teramo. Vabbè.
0: La Sant'Egidiese vuole rinforzo in difesa per Tosa in pollo.
1: Ma non l'ha preso.
0: L'ex Giulianova è il nome caldo per le retrovie, in attacco si lavora per la conferma di Dal Cason.
1: Cioè, nel frattempo, cosa sarà per i cappellacci? Cioè, non ha deciso nulla.
0: Anche se sull'altro giornale che poi leggeremo si dice il Ministero Cappellacci, non so. Mercato Rosso. Mercato rosso blu, il Notaresco continua a costruire la rosa in arrivo di Blasio.
1: Chi è?
0: Non lo so. Il Giulianova chiude per la Bagnale, fatta per il talento ex Castelfidardo. Conte, che non credo quello che sta scrivendo il
1: Giulianova. Nova.
0: Vogliamo essere competitivi, dice.
1: Vedi? Si cambia l'aria.
0: Il Lanciano tra sponsor e investimenti, il 20 luglio il via al ritiro. I rossoneri si alleneranno a Mozzagrogna.
1: Non lo sai dove si trova?
0: Mozzagrogna.
1: In provincia di?
0: Non lo so, no.
1: Chieti, vai.
0: Ma il Giulianova il 20 luglio inizia il ritiro?
1: 27. Partiamo per ultimi.
0: Che mi hanno chiesto ieri sera.
1: Partiamo per ultimi per partire veloci.
0: Beh,
1: non so che se prima per partire esonerata. L'ha detto.
0: Chieti, caos societario di Labio contro tutti. Russo, non sono una testa di legno. Il presidente risponde alle accuse.
1: Dicono che è una testa.
0: Secondo me gli hanno detto quello. Pensi a dare le garanzie. Poi l'attacco ad Altair mi ha lasciato da solo senza soldi. Il Mosciano.
1: Ma da quando è che l'ho detto di Scognamiglia? Ma lei ha detto che prendeva Scognamiglia e
0: sì, vabbè, ma tu sei bravo, te l'ho detto pure l'ultimo ieri, pure l'ultimo l'ha detto ieri. Mosciano blinda la difesa con Scognamiglia, la Bacigalupo chiude per Sergio, che è l'amico di
1: Cesario,
0: di Costanza, no?
1: Cesario,
0: Guerrieri e Grossi. In promozione il Silvi spinge per Dos Santos.
1: Ancora, quanti decent'anni ormai?
0: Vabbè, poi abbiamo basket Roseto fatta per Petracca, Brian Angeletti nel mirino. Bene, abbiamo terminato, suppongo.
1: Supponi o è sicuro?
0: Cioè, è sicuro, perché poi mi sa che mi c'è il futsal, infatti. C'è il futsal, il volley, quindi andiamo al Messaggero.
1: Oh,
0: prego, direttore.
1: Andiamo a vedere.
0: Prego.
1: Stanco di attendere, lancia le fiali di Urisa.
0: Vabbè,
1: io quello. Dove? Non lo dici, ma non guardare. Sulmona, mamma mia, l'uomo aveva colpito un'infermiera. Dunque, voglio leggere tutto, se puoi ampliare.
0: Ancora?
1: Leggiamoci le notizie originali. Era stanco dell'attesa, dopo ore in coda all'ospedale per consegnare una provetta al laboratorio analisi. La protesta e il battibecco con l'addetto allo sportello erano presto rigenerati. L'uomo aveva deciso di consegnare comunque. Con veemente rabbia aveva scaricato il contenitore che lo custodiva contro l'infermiera. Ma si è aperto il contenitore?
0: Vuoi sapere tu?
1: Perché quello è bello attappato. A Francavilla l'imprenditore delle aree è stato colpito. Dai ladri un bottino di 3.000 euro. Ciarelli, la rabbia ai funerali, la verità in tre video. Chiesa gremita, palloncini bianchi, t-shirt con la scritta Max per sempre. Ora le indagini.
0: L'Aquila, ricostruzione a Bettino, trovate irregolarità, poi l'intervento, Salviano, un incontro per sbloccare i lavori.
1: Ad Avezzano c'è stata una rissa tra rivali a colpi di bastoni dove l'hanno fatta in piazza. Tutte le indagini a Casalbordino per incendi in pochi giorni, tre, arrivano le fototrappole per i piromani. Lazzaroni niente? No. Sotto abbiamo
0: si spoglia in auto denunciato dai carabinieri a Martinsicuro.
1: Mi è piaciuta a tutti sta notizia.
0: Chieti.
1: Non si spoglia in auto, non stava nudi, si masturbava in auto.
0: Che poteva fare nudo in auto?
1: Se ne va caldo. Se ne va caldo.
0: Chieti via.
1: Il finale guarda di carabinieri.
0: Finito tutto. Basket, il weekend Roseto, arrivano anche Tandia. Serie D, Teramo cambia, Paoluzzi non è più direttore generale, bucato il centro.
1: Teramo che è?
0: Serie D, hanno cacciato il direttore generale e noi non scruiamo, mamma mia.
1: Teramo cambia, Paoluzzi non è più direttore generale. Dove sta scritto? Teniamo un attimo poi sul centro, voglio vedere. E Lania Candagalli ha esordito?
0: Evidentemente.
1: Oddio, ragazzi.
0: Gli ha fatto rispetto. Allora, vediamo.
1: E fa sì?
0: Beh, non gliel'hanno detto, diceva ci vai di là tu. Aspetta.
1: Ti ringrazio che stai facendo sto lavoretto.
0: Ecco, qua. Miccio la guarda al futuro.
1: E vediamo se nei sommari.
0: Almeno nei sommari deve essere.
1: Vabbè, non ci sta, vediamo se sta qua.
0: Nei prossimi giorni saranno ufficializzati Marconauto e Casciano, che andranno a completare la mediana. Per la difesa è vicino Simone De Santis dell'Atletico Ascoli. Verso l'addio invece sia Quieti sia Buccione.
1: Io ti chiedo una cosa in più.
0: Dimmi.
1: Di essere bravo e paziente, di andare al centro di ieri.
0: Vediamo.
1: Sei bravo?
0: Ci provo.
1: Il grande Albani ha detto questo.
0: Va con il bandino.
1: L'ha detto lui, mica l'ho detto io, ha detto un saluto a te e a me mancano aggettivi, il grande Albani.
0: Allora.
1: Non accada più.
0: Allora, vediamo.
1: Quello di ieri, deve essere bravo e veloce ad andare sul treno, perché ieri noi non ce ne siamo accorti in realtà, perché
0: Teramo, ultima edizione, ieri era
1: Ciarelli, 5. Ciarelli. Corri.
0: Vediamo lo sport.
1: Juventus adesso, Sì, bravo. Sei intelligente.
0: Troppi complimenti mi sti fa, ma me lo smuovo con
1: allora, hai fatto una cosa che non avevo pensato in quel momento. Beh, dai però, ma non ne sta finendo.
0: Sta pescando.
1: Avanti
0: non c'è niente.
1: Sono troppo indietro.
0: Ecco.
1: Come non c'è niente?
0: 46, 48, 44, qua è.
1: Qua, non c'è proprio la. Non c'è
0: L'Aquila. Ha bucato. Succede, può succedere, anche migliore. Può succedere anche migliore, pure a te succede pure a te. Serie C, Pescara, vendita della società, resta soltanto una cordata, quindi Insigne se ne va e non vendono la società.
1: Ma hai fatto quella che l'ha trovata di Peretta, quella della Sampdoria?
0: Ma quella si è fatta la frittura e se ne è
1: la frittura della
0: ma testa. sì come sempre il messaggero si punta e noi perficaci
1: andiamo sulla pagina di Pescara, ci siamo là, dai, su
0: nazionale?
1: Sì, ci stiamo.
0: Fondo sovrano Casabianca, Trump, siamo più ricchi e forti di sempre, prepara il dividendo tech per gli americani. L'America celebra i 250 anni dell'Independence Day, le mostre di intelligenza artificiale del governo USA.
1: La minaccia di Mosca a Polonia
0: è nato. Alla vigilia del vertice, Peskov, che è appunto il portavoce di Putin, attacca Varsavia, droni a Kiev, sappiamo dove li produce.
1: Non li può bombardare a questi, in guerra con questi?
0: No.
1: Se li bombarda entrano in guerra con la Polonia.
0: Entrano in guerra pure noi, automaticamente. Perché stanno nella NATO. Te ci vado con
1: è vero.
0: Ti ci vedo con gli scarponi di cartone il moschetto.
1: Non credo perché moschetto con vista l'età non ti può fare niente.
0: Vabbè. Bufalindo però. Poi abbiamo turismo estivo, l'Italia è al top d'Europa nel 2026, già cominciano pure questi, mannaggia la maiella. Boom di spiagge a numero chiuso contro l'overtourism.
1: L'overtourism cos'è?
0: Il turismo eccessivo.
1: Vabbè.
0: Il fre
1: il freddo uccide più del caldo. C'è un approfondimento, eh?
0: Meno male. La vittima migliora, la coltellatura di Milano, loro i parei mi sono divertito.
1: No, ma poi veramente, poi è pericoloso.
0: Cioè, coltellato di fatto è pericoloso.
1: Ha coltellato una persona con 20 coltellate e si è divertito.
0: La rissa.
1: Allora, non potendo fare niente, lo potrebbe rifare, ma siccome non ci sono, tu gli tagli le mani.
0: No.
1: Con che lo fa le coltellate?
0: Lo trovano nudo in auto pure a lui. Allora.
1: Nudo in auto, eh?
0: Oh, un po'.
1: Ma è un deficiente, Ruth. Questa è la foto di quello che sta. fa le boccacce ai fotografi. Beh, oh, vuoi diventare sul Messaggero Abruzzo?
0: Eh sì, ecco qua. Allora.
1: Teram, non lo chiamo Teram, era superata sola la notizione, dai.
0: Teram.
1: Economia a due velocità, boom di export e industria, servizi sempre più in crisi. Nudo in auto sul lungomare, denunciato per atto scene. Avete messo giù, ma io mi sono tenuto perché lo potevo scrivere. Neonato bloccato all'estero, ora la corsa verso Belgrado. Tondino.
0: Atri, mezzi storici in piazza per beneficenza.
1: Vai avanti allo sport. Ecco qua. Va bene, giorno e notte. Leo Flaiano. Va bene, Pineto su Scirone. E poi che abbiamo? Teramo si cambia. Paoluzzi non è più direttore generale.
0: Il suo studio legale continuerà comunque a collaborare con il club come consulente esterno. Rinnovo invece per il segretario di Giovanni.
1: Eccolo Paoluzzi. Sto sorridendo qua.
0: Sta contento.
1: Perché in ogni caso continuerà a collaborare con il club.
0: Quindi con un gas.
1: Consulente esterno. Mm. L'Aquila guarda Liurni, caccia un'ala sinistra.
0: La scorsa stagione ha militato nelle file del Gelbison,
1: che è in Serie C. Giulianova, c'è a Bagnale, Sand, giallo cappellaccio. Devi leggere perché.
0: Allora, ecco, movimenti importanti anche in casa Sant'Egidiese, dove il raduno è fissato per il 20 luglio al campo Mirti. Per l'ufficializzazione del nuovo allenatore manca soltanto la firma di Censori, anche se nelle ultime ore ha preso corpo una suggestione che avrebbe del clamoroso, un possibile ritorno di Cappellacci in panchina che affiancherebbe nel ruolo il tecnico Sant'Egidiese. Cioè fa il secondo Cappellacci?
1: Secondo questa versione sì.
0: Sono sottomatte? Cioè veramente sottomatte allora?
1: Sul mercato...
0: I dirigenti di Betani stanno mantenendo il massimo riserbo, ma le trattative sono numerose. In attacco resta concreto l'interesse per Banegas.
1: Sì, quando hai chiesto 80.000 euro.
0: E a Menazza,
1: no.
0: Reduce dell'esperienza con l'Aquila e Fasano, mentre il centrocampo piace Paolini della San Benedettese, che sosterrà alcuni giorni di prova per verificare il pieno recupero dopo gli infortuni della scorsa stagione.
1: E poi ci sta il mercato del Giulianova. Giulianova... Il centrale è Pertosa, il laterale Carbonelli, Mbaye...
0: Pure Massetti al Mociano?
1: Massetti destinati al Mociano, Scognamigli è andato veramente.
0: Sul fronte uscite, Scognamigli si aggiunge a Massetti destinati al Mociano.
1: Per le conferme invece Pastafiglia...
0: È tentato l'offerta della Santa, ma dall'Argentina... Mentre dall'Argentina dal Casonna ha fatto sapere di essere felice di proseguire la propria esperienza con la maglia della Sant'Egidiese.
1: Sullo sfondo, Eusebio non lo vogliamo, ce l'ha parlato pure di noi, ma no, della San Benedettese, no.
0: Vabbè, quindi che facciamo? Torno indietro?
1: Ma tutto quello che ti pare, ma sei libero di fare quello che vuoi.
0: No, il messaggero dice di no, mi blocca e quindi io lo chiudo. Mi ha stancato, va bene? Allora, via, salutiamo i nostri amici.
1: Al bar?
0: Pure. Allora, buongiorno a Freddy Federico, Luigi Anni, ribadiamo il buongiorno, poi Valentina Campetti, buon inizio settimana, tutto grande come sempre, Antonella Leonio, buongiorno a tutti, direttore Gabriele, buon inizio settimana a tutti, Lorena Giaffoni, buongiorno direttore, buongiorno Gabriele, buon inizio settimana a tutti, tanti soli mette, Flavio Stacchiotti l'abbiamo letto, buongiorno Flavio. Sandro Magnoni, buongiorno e buona settimana a tutti. Silvano Gianvittorio, buongiorno e buon lunedì a tutti. Giuliana Michelucci, buongiorno a tutti voi. Paola Cicconi, buongiorno e buon inizio settimana. Betty Alma, buongiorno e buon inizio settimana a tutti. Giuseppina Rocetti, buongiorno e buona giornata. Rossella Patrucci, buongiorno. Direttore Gabriele, buona giornata.
1: Buona giornata
0: e buon inizio settimana a tutti voi anche.
1: E anche a tutti quelli che ci ascoltano per radio, naturalmente.
0: Sempre consideratevi salutati.
1: Un grande successo con il ritorno nella break con 9.000 visualizzazioni.
0: Bravo. Ma tu sei bravo.
1: Non l'ho detto.
0: Vai. Pubblicità.
1: Ah, sì, andiamo.
2: Nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas, è arrivato il nuovo coloratissimo punto vendita di Genis, un universo di bontà artigianali. Vieni a scoprire il nostro variegato angolo gelati, con torte buonissime e fantasiose, sorbetti, coni gelato, cremini, biscotti gelato e tanto altro. Peluche gadgets simpaticissimi per i vostri bambini, caramelle e cioccolatini per tutti i palati. Vieni a trovarci nel nostro coloratissimo punto vendita. Vieni a scoprire tutte le bontà targate Genis. Siamo nella zona industriale di Colleranesco, vicino alla Citigas. Siamo aperti da lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. Ti aspettiamo!
3: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura multiscausa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Bracci Lab. La nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia, perché gli arrosticini, e non solo, da sempre sono simbolo di festa, di grandi cene in compagnia e di mangiate a suon di musica, in famiglia e con gli amici, per grandi e per i più piccoli. Siamo produttori artigianali di arrosticini. Abbiamo un punto vendita a Giulianova Lido, in via Galileo Galilei 403, aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 20. La domenica, solo a luglio e agosto, dalle 9 alle 13. E per i più lontani, spediamo con corriere refrigerato in tutta Italia e si può ordinare comodamente su www.bracilab.com. Bracci Lab, la nostra missione è di portare un po' di Abruzzo in tutta Italia. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irretati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347.

0: Buona serata da Radio G, buona serata a tutti. Allora, buona serata, è la prima parte di oggi del pomeriggio da noi, è una parte musicale in realtà. C'è una bella iniziativa che si tiene a Montoni di Bolzano, vedete in guardato il suo autore che è Armando Pomante. Buonasera. Che edizione è questa? Come si chiama e che edizione è?
1: È la terza edizione della festa dell'Arrosticino che si svolge a Montone, davanti al piazzale della chiesa.
0: Che giorni?
1: Dall'8 luglio al 12 luglio, quest'anno 5 giorni. Il primo giorno saranno ospiti i Caferza con la musica folcloristica.
0: Sì.
1: Poi il 9, in esclusiva della provincia di Teramo, verranno Volano i Mantici, che è un gruppo di Frosinone composto da 13 ragazzi con Antonio Petronio, il maestro, che suoneranno i Mantici, che sono i Dubot qua da noi. E poi venerdì ci sarà Maurizio Live Group, che suona in liscio con la sua fisarmonica. Poi sabato c'è Spaghetti Rock and Roll, e durante l'esibizione di Spaghetti Rock and Roll ci sarà una sorpresa per tutti gli ospiti che festeggeremo insieme.
0: E che non possiamo dire, se no che sorpresa. Poi a conclusione
1: ci sarà Andrea Tassoni
0: che dovremmo avere qui, è stato bloccato nel traffico, e quindi speriamo che arrivi in tempo. Allora, a voglia dire arrosticini, ma dove li prendi tu?
1: Allora abbiamo gli arrosticini di Brangiaroli, che sono arrosticini di carne, arrosticini di fegato, poi c'è la salsiccia con il panino alla salsiccia, panino fresco acquistato al forno Tentarelli qui a Figlionova.
0: Sì.
1: E poi abbiamo il formaggio fritto, poi abbiamo le patatine fritte, l'oliva alla scolana e la bruschetta con il pomodoro dell'orto di Marta, che è una piantagione situata in Contrada Marina.
0: Sì, no.
1: Abbiamo i pomodori buoni.
0: Ripeti l'ultima cosa.
1: Le bruschette al pomodoro.
0: Le bruschette al pomodoro, con quali pomodori?
1: Dell'orto di Marta, che è una
0: vostro orto.
1: Il nostro orto, che è situato a Contrada Marina, e il punto vendita è lì.
0: Perché è speciale questo pomodoro vostro?
1: Perché è casareccio, è coltivato dalle mani di mio padre, che ha 80 anni.
0: 80 anni, Corrado!
1: Corrado, sta ancora in campagna.
0: Bravo, auguri a Corrado. Se ci ascolta, tanti saluti, se no ce lo saluti tu.
1: Sono 9 file di pomodori, ben allineati e corretti.
0: Sono pronti già?
1: Sì. E poi volevo dire appunto che appunto organizzare questa festa non è facile, infatti altre persone abbandonerebbero a primo.
0: Perché? Quali sono le difficoltà?
1: C'è la burocrazia, c'è il piano di sicurezza,
0: c'è la SIAE.
1: Io
0: mi ricordo che sono venuto l'anno scorso una sera, quella sera ti vengono i controlli.
1: Sì, vennero i controlli, hanno controllato il registro HCCP, la tracciabilità, le fatture,
0: è vero.
1: La temperatura dei frigoriferi.
0: È uscito tutto soddisfatto.
1: Tutto soddisfatto, tutto in regola, tutto a posto. Perché appunto ci tengo io alla serietà, perché appunto organizzo questa festa.
0: Fece impressione, perché era pieno di gente, arrivano questi, e tu dimmi che succede.
1: C'ho anche 4 dipendenti assunti con
0: tutto regolare, bravo, regolare. Ma così si fa.
1: Ma ci dà anche la regola della visita medica, gli ho fatto fare anche la visita medica.
0: Ma sei un grande, quindi sei in regola su tutto. Spendi, però non hai sorprese. Senti, come si chiama la manifestazione?
1: Si chiama Terza Festa dell'Arrosticino.
0: Come nacque l'idea?
1: Nacque l'idea per movimentare appunto il sagrato della chiesa, perché infatti durante la manifestazione la chiesa è sempre aperta per andare a pregare e accogliere.
0: Perché tu sei lì, la parrocchia tua è quella?
1: Sì, io sono lì, il Bar Aurora è situato in Contrada Marina di Mociano.
0: Contrada Marina fa parte della parrocchia di Montone?
1: Sì, io grazie al mio bar posso fare questa festa a Mociano, perché tramite il swap fai le scie temporanee che durano massimo 6 giorni, ma io faccio 5 giorni.
0: Sì, esatto, perfetto, è vero. Quindi
1: sì, sì.
0: E allora c'è tanta musica, è abbinato, insomma, il cibo tradizionale della nostra terra con la musica. Però ecco, io pensavo che fosse solo musica folk, invece no, perché il sabato qualcosa un po' cambia.
1: C'è
0: sabato?
1: Spaghetti Rock and Roll, appunto, che
0: ecco, tu parla, parla che apro all'ospite.
1: Ecco qua, è arrivato Angela Tassoni.
0: Tassoni!
1: Ci allieterà subito, ma sono
0: una sera.
2: Tutti in diretta?
1: Sì, sì.
0: Sono bloccato, eh.
1: Eccoci.
0: Ma senta male.
2: Pochi anni.
0: Devo spegnere, eh? Sente freddo.
1: Va bene,
0: vabbè, sente freddo, spegniamo
1: la qua.
2: No, sta, fammi stare.
0: Ho dato quella senza.
2: No, fammi stare in piedi, mica devo stare.
0: Come vuoi tu?
1: Vai, attacca.
2: No, facendomi stare in piedi.
1: In piedi, va bene.
0: Puoi scegliere. Che strumento è?
2: Organetto, due botte.
0: Quello tradizionale.
2: Ma questo mi devo stare qua.
1: È in diretta, già in diretta.
0: Siamo in diretta, eh? Stiamo a fare tutto andare. Che sei arrivato, che vuoi stare in piedi, che fai tutto a posto.
1: Attacca un pezzo, dai.

0: Ogni tanto ce l'ho un po' di ciacche, però vabbè.
1: Un po' di?
0: Di ciacche.
1: Vabbè, poi ti puoi sedere, così parliamo di te.
0: Mi posso sedere? Sì. Vado.
1: Ma non di illudere che non suoni più, eh?
2: Presentati, dici...
1: Allora, tu sei da capo, per far conoscere ai radioascoltatori.
0: Sono da Paganone di Cambri.
1: Di Cambri?
0: Sì, sì.
2: Dici.
1: Parlo di te.
2: Che sei andato alla corrida?
0: Sono musicista, faccio scuola di organetto. Sì, ho fatto nell'edizione 2008 in coppia con l'ex collega, che adesso non siamo più insieme, i vincitori della corrida.
1: Avete vinto?
0: Sì, sì.
1: Chi è il presentatore?
0: Gerry Scotti.
1: Gerry Scotti. E tutto adesso... applauso allora, vengo un fischio, eh?
2: E dopo Armando ti ha chiamato.
1: Quando,
2: Armando,
1: quando sei stato l'incontro con Armando?
0: Allora, Armando mi ha contattato per la sua festa degli arrosticini a Montone, dove suonerò domenica insieme con l'altro collega.
1: Ah, ma no, quello che non, un altro?
0: No, no, no, ci sarà un altro
1: collega. E non quelli di prima, finito.
0: Pianista, pianista.
1: Pianista?
0: Pianista.
1: Ma non porta il pianolo, no?
0: Sì, sì,
1: quindi
0: sì.
1: In coppia.
0: Sì, siamo.
1: Allora, dici. Musica folk?
0: Musica, piano bar, balli di gruppo.
1: Tutto!
0: Popolare, tutto.
1: Oggi fai un pezzetto di tutto, dai.
0: Tutto in che senso?
1: Facci sentire un po' di tutto.

0: questa è la Piazza Grande di Lucio Dalla, ma diciamo della foto sei più giovane dal vivo, eh? La foto per
1: un sono in te. Sono più giovane, grazie.
0: Eh sì, perché la foto
1: andò 15.
0: Beh, no, no, vabbè, comunque abbiamo letto che c'è stata questa chiamata, lui non ti ha chiamato mai alle due edizioni, no?
1: Allora, no, lui mi ha contattato, ma l'anno scorso era impegnato. Lui già mi aveva contattato, ma ero già impegnato.
0: Lo fai di lavoro?
1: Sì, sì.
0: Io quindi insegni?
1: Sì.
0: A capo.
1: Infatti arrivo dall'ultimo allievo.
0: L'ultimo allievo, vabbè, no.
1: Vale la pena
0: stare qua.
1: Sì, sì,
0: beh,
1: sì, sì.
0: È proprio molto traffico. Senti, quando è cominciato tutto? Com'è nata la perché? Da che età hai cominciato? E perché l'organetto?
1: Ereditaria dal mio nonno Buonanima.
0: Suonava. Cosa suonava?
1: L'organetto dopo, esattamente, adesso mio padre non suona più, suona il figlio, quindi.
0: Vabbè, sì, vabbè, è una tradizione. Quando hai iniziato tuo padre, no? Vabbè, all'incirca.
1: Non me lo ricordo.
0: Vabbè.
1: Sarà... Non me lo ricordo. Io è morto se mi ricordo quello mio.
0: Vabbè. Ma insomma potrebbe suonare ancora?
1: Sì, sì, però giustamente
0: però non
1: sono pratica.
0: E invece tu hai cominciato, hai fatto scuola e poi adesso da alunno sei diventato insegnante.
1: Sì, io ho fatto scuola privatamente dal maestro Renato Ruggeri.
0: Che conosco,
1: sì, sì. E dove ho praticato questo strumento 9 anni, ho fatto di scuola privata da lui. Dopo ho iniziato all'età di 11 anni a fare feste private, le mie prime 2 feste a ricevimento di matrimonio.
0: Come Saldavinci hai fatto? Però che lui è andato a Sanremo e tu, pure tu hai vinto la corrida, quindi hai detto che hai fatto
1: dopo.
0: Ma cioè ti chiamano adesso alle feste di matrimonio?
1: Sì, feste di matrimonio, compleanni, serenate, tutto.
0: Serenate, ma tu suoni anche la fisarmonica?
1: No,
0: puntualizziamo, eh?
1: Solo l'organetto, 2 botti.
0: Ma la sapresti suonare?
1: No, mai.
0: Mai fatto? Ma perché sono diverse, eh?
1: No, io sono molto elementare.
0: Niente, quello, eh? E basta. E naturalmente hai fatto mai un complesso tutto tu, credo?
1: Sì, dove esattamente ho costruito, dopo i classici gruppi si spacciano, vabbè. È vecchia storia. Sì.
0: Nascono e scompaiono, poi si ricominciano, insomma. Quindi adesso da solo. Fai le serate da solo?
1: No, da solo, dipende al cascio.
0: Beh, infatti non è da solo, scusa, perché già da lui stai con un pianista.
1: Da solo oppure in coppia oppure con l'orchestra. Attualmente mi aggancio a un'altra band.
0: Io ve lo sentire un pezzo di Liscio classico.
1: Classico.
0: Tipo polka, mazurka, siamo in grado.
1: Allora facciamo una mazurka, dai.

0: Bravo, uno ti sa, Andrea Pirotti scrive di te, Armando è una persona brava, seria e onesta. L'hai pagato tu questo fatto completo?
1: No, a me Giuliano mi vogliono bene tutti quanti.
0: Lo conosci Andrea Pirotti?
1: Sì, come no.
0: Vabbè, è a posto. Senti, ma tu sai fare tutti i pezzi? No, però io se avrei una richiesta, non so se
2: lo
0: sai.
2: Lo so.
0: Se lo sai fare, perché
1: tipo,
0: molto mi piace assai. Mi
1: tipo
0: te la dico.
1: Sì. Agricola, dai.
0: Speranze perdute.
1: No.
0: Ma la conosci però?
1: No.
0: Emilia Vacca, niente.
1: Emilia Vacca sì, ma non l'ho mai voluta fare. Perché sono molto elementare.
0: Sono molto?
1: Svogliato.
0: Non lo vuoi fare? Ma non l'ha fatta mai.
1: Non l'ho fatta mai.
0: Che hai fatto? Un liscio tipo
1: liscio tipo
0: no, romagnolo.
1: Romagnolo.
0: Oh, ecco.
1: Vai.
0: Vai.

0: Molto bene, quindi praticamente questo
1: fa caldo adesso.
2: Fa caldo.
0: Mi hai fatto spegnere. Io quello che c'è, ragazzi, io faccio che non vorrei che ci sia male il maestro qua e che poi non può essere disponibile. Approfitta, aspetta un po', prego.
1: Edil Garden, poi c'è Gagliotti e FDP Legno.
0: Il famosissimo Gagliotti.
1: Sì, poi c'è Assicurazione Allianz di Bruno Valerani, voglio ringraziare anche l'azienda agricola Pierone, sempre Limpido, Verde Sempre Limpido di Matteo Lamboni e altri amici che poi metterò i striscioni alla festa, ho avuto un po' di aiuto da questi miei amici per qualche spesa. E siamo pronti e vi aspetto tutti quanti a Montone dall'8, dalle ore 7:30-8 in poi.
0: Fino a che ora?
1: Fino alle 11:30-mezzanotte. Non ci
0: poi,
1: sì, poi noi siamo fiscali, spegniamo tutto a mezzanotte. E tutto bene.
0: Ripetiamo che si mangia, dai.
1: Si mangia gli arrosticini di carne, gli arrosticini di fegato, le salsicce della ditta Brangiaroli. Poi
0: di dove è sta ditta?
1: Di Santa Scolastica, Colonnella.
0: Ah, sì, quindi sì, Abruzzo ancora.
1: Sì, l'Abruzzo. E poi abbiamo il formaggio fritto della fattoria, cioè perché sono prodotti già confezionati per la tracciabilità, prepastellati e abbattuti, tutto tracciato. Poi c'è le patatine fritte, le olive ascolane della ditta Mediterranea. E poi abbiamo le bevande della ditta Calvarese, Mauro Calvarese e Fabrizio Calvarese di Tortoreto, con la birra
0: birra
1: Stingel. Poi c'è il vino rosso, il Trebbiano d'Abruzzo, abbiamo poi la Coca-Cola,
0: ce n'è per tutti, insomma.
1: Poi ci sono anche i cocktail gin tonic e gin lemon per il fine serata, per essere allegri, ecco.
0: Allora, abbiamo detto che si comincia con i caffezza, poi tocca
1: i caffezza, poi volano i mantici, sì, che è un'esclusiva, li ho contattati a Montefino, sono andato fino a
0: arrivano Montefino, da Frosinone
1: arrivano da Frosinone, li ho contattati a Montefino, che c'era la festa della Befana, sono andato in persona a conoscerli.
0: Che giorno era?
1: La festa della Befana a Montefino, non mi ricordo.
0: Ma che mese? Quando è la Befana? È là, ti sei rampicato fino a su.
1: Sono andato da Montefino a conoscere Voloni Maldi,
0: bravo,
1: Antonio Petronio, insomma, sarò contento dell'interesse. Infatti, se vedete nella scaletta loro, sono andati a suonare anche al Papa a Roma, sono andati a Napoli, hanno un bel repertorio di il tour. E hanno accettato di venire a Montone, verranno accolti appunto bene, mangeranno anche bene, perché tutto anche Andrea mangerà bene.
3: Io qua mi sono ingrassato.
0: ma come fa? Non posso suonare in continuazione, ci vuole una bella.
3: Mangio tutte le sere.
0: Perché dovunque vai è sempre qualcosa
3: sempre
0: da
3: mangiare. Feste.
0: E sono sempre sagre quasi sempre, vero?
3: Sagre, feste private.
0: Pensate.
3: Ma su questo campo, se ti dico la sincerità, non si muore mai di fame. Questa è la realtà.
0: Questo è sicuro.
3: Questo
0: è tutte cose sfiziose, tutte buone, sì. Insomma, 4 giorni di festa, importante organizzazione, ho visto che tutto preciso, le panche, tutto a posto.
1: Ringrazio anche il dipendente della SIAE che mi aiuta appunto con tutti i certificati, con tutta la documentazione in regola, perché internet oggi è tutto con internet, allora se sbagli un bottone, invece c'è un signore tanto gentile a Rosetto, e va bene.
0: Allora, 4 giorni da non perdere. Il tempo sarà buono, ma oggi è così, sei un po' cambiato.
1: Sì, ma il tempo è buono. Questi qua si chiamano i gigalluggini.
0: Sì.
1: Questi qua che abbiamo avuto oggi, perché appunto ha fatto caldo.
0: Sì, sono cose di calore.
1: Temporali di calore, sì.
0: Perché bene. Allora noi abbiamo una delle star di queste serate, che è il maestro Tassoni.
3: La star è una parola grande, però...
0: di quelle serate.
3: Ci provo, dai, ci provo. Ma, sono onesto.
0: E allora gli vogliamo chiedere se vuole chiudere, come vuole chiudere.
3: Dai, ci facciamo una quadriglia, dai. Quella della corrida, dai.
1: Vai, siamo.

0: Bene, noi ringraziamo il maestro Tassoni,
1: grazie
0: ad Armando per questa bella festa che organizza anche quest'anno. Ci vediamo naturalmente queste sere, vediamo se scegliamo quello del maestro che abbiamo ascoltato, però ogni tanto, se vuole il maestro lo può invitare, ce lo facciamo, e facciamo qualche piccolo aggiornamento. Questo siamo andati in diretta, maestro, però lo potete rivedere tutto quando volete sulla pagina Facebook di Radio G Giulianova. Grazie, complimenti, buona serata e ci risentiamo alle prossime. In bocca al lupo naturalmente Armando per questa terza avventura.
1: Grazie
0: e buona serata. Grazie.
1: Ok, ci siamo. Abbiamo fatto. Io non pensavo.

0: Frutto, frutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi con la linea Gaspar Conta su di noi troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350.
1: Tra poco il secondo appuntamento con pomeriggio da noi, confronto politico-amministrativo tra Daniele Di Massimo Antonio e Federico Montebello, Stadio Fadini, campo di atletica, futuro palazzetto dello sport e Caliscendi.
0: Di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chemois e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Logevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social.
2: Bene, bene, bene, torniamo in studio, andiamo.
1: Vediamo che è successo nelle ultime ore.
2: Nel mondo.
1: Non niente nulla, però ti piace.
2: Ma piace. Capito perché mi devi tarpare le armi in questo modo tu?
1: Non tarpo. Però ti mando una foto.
2: Grazie. Allora, vediamo, ultima ora, borsa, l'Asia debole.

0: l'Inghilterra vince contro il Messico, l'abbiamo detto. La Federcalcio brasiliana conferma comunque la sua fiducia ad Ancelotti, che dice,
1: è arrivato poco tempo, sì.
0: Che dice che l'eliminazione dal mondiale è l'inizio di una nuova avventura. Poco tempo, è un anno, eh?
1: Sì, beh, allora c'ho poco tempo.
0: Par poco. Allora, va bene, il momento,
1: questo gruppo.
0: Sì, assà. È il momento di andare all'almanacco a cura di.
1: Io però devo far sentire l'intervista, poi appena finisce l'almanacco non
0: metto la canzone, fai sentire l'intervista.
1: L'intervista da qua.
0: Da qua.
1: Perché non voglio rischiare. Oggi infatti chiamo il CVC, arrivo sul computer.
0: Ho il buzzo aperto.
1: Ma tu sei convinto che sia quello, che sì, non è questione
0: di
1: connessione?
0: Non è, questione di connessione, è questione che qua sopra ci sta una marea di monnezza.
1: Bellissimo. Ci manca qualcuno qua però.
0: Bellissimo.
1: Non è completo, vai.
0: Allora, oggi è lunedì 6 luglio, è la giornata internazionale del bacio, ricorrenza nata nel Regno Unito nel 1990 e oggi diffusa in molti paesi. E anche la Ferion Day, terra più cioè ovvero quando la Terra è nel suo punto più lontano dal Sole. E il World Zoonosis Day, giornata mondiale delle zoonosi, ricorrenza internazionale che ricorda il primo vaccino antirabbico fatto di Pasteur nel 1895.
1: Famosissimo Pasteur, premio Nobel.
0: E richiama l'attenzione sulle malattie trasmesse dagli animali all'uomo.
1: Magari il pollo no. Il pollo no, aviaria. Aviaria prende lui.
0: L'almanacco nel dettaglio.
1: Il pollo.
0: Ma dove ieri sera?
1: Lo ricomprate da Oasi?
0: No, sì. Allora.
1: Con una S da sempre.
0: Non è vero. Almanacco nel dettaglio. Alle 7:52 il clima era caldo, da 25 gradi, l'umidità 65% e il vento 8 orari. La massima di oggi sarà di 29 gradi. La qualità dell'aria è migliorata rispetto a ieri. L'indice è 37, è considerata buona.
1: Buona.
0: Il sole è sorto alle 5:31, tramonta alle 20:47, il culmine alle 13:09, la durata del giorno è 15 ore e 16 minuti, siamo giocati un altro minuto diretto.
1: E non è la stessa notizia.
0: La luna sorge alle 23:59, tramonta alle 13:05 di domani, la fase lunare all'ultimo quarto ed è visibile al 56%. 6 luglio 1886, 140 anni fa, nasceva Marc Bloch, storico francese. Il 6 luglio del 46, 80 anni fa, nasceva Sylvester Stallone, attore. Ovviamente ricorderete tutti Rocky, Rambo, Cliffhanger. 6 luglio 1946, 80 anni fa, Toquinho, musicista e cantante brasiliano.
1: Faremo che cosa? Acquarello?
0: Acquarello, sì. Meno male. Infatti nella storia, 6 luglio 1816, 210 anni fa, con il motu proprio intitolato Quando per ammirabile disposizione, Pio VII riforma il sistema catastale e la nuova ripartizione territoriale dello Stato Pontificio. Suddiviso in 13 delegazioni e 4 legazioni, Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, oltre al distretto di Roma, ribattizzato Comarca di Roma.
1: Tutto lobby sinistro.
0: Tutto lobby sinistro.
1: Cioè, si confermi.
0: 120 anni fa, nel 1906, la conferenza convocata dal Consiglio federale svizzero chiude i lavori e firma la nuova Convenzione di Ginevra. Revisione della Convenzione del 1864. Dedicata al miglioramento del trattamento dei feriti e malati negli eserciti in campagna. Il testo, articolato e più preciso del precedente, fissa obblighi di soccorso, cura, protezione, identificazione e rimpatrio dei feriti, proprio quello che non si fa oggi. Riconosce per la prima volta le società di soccorso volontari e disciplina la gestione dei caduti. Non riguarda ancora i prigionieri politici o di guerra. La tutela dei prigionieri arriverà solo con la Convenzione del 1929.
1: Poi?
0: 55 anni fa, nel 1971, a causa di una crisi cardiaca, muore a New Orleans all'età di 69 anni il musicista jazz Louis Armstrong, interprete tra gli altri
1: What a Wonderful World,
0: di Hello Dolly e di What a Wonderful World, che poi ascolteremo. 10 anni fa, nel 2016, il 6 luglio, debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go.
1: Tu lo sai che Armstrong è stato anche a Sanremo la canzone?
0: Sì.
1: Non
0: mi
1: so. E lui non sapeva, non aveva capito bene. Infatti, dopo la canzone voleva continuare, perché è possibile che mi avete invitato.
0: Per una canzone sola. Ti si soldi.
1: E loro dovettero convincere in diretta là. Perché?
0: Debutta il videogioco per smartphone Pokémon Go in Stati Uniti, Australia e Nuova Zelanda. Verrà distribuito gradualmente in tutto il mondo nei mesi successivi. Frasi famose, queste sono di Bloch, storico: l'incomprensione del presente nasce inevitabilmente dall'ignoranza del passato.

0: La frase è di Mark Leopold Benjamin Bloch, nato il 6 luglio 1886 a Lione, morto il 6 giugno 1944 a San Didier de Formans.
1: È stato uno storico militare partigiano francese tra i maggiori studiosi del Medioevo.
0: Bene.
1: Oh, intanto Genova Calcio organizza l'Open Day del settore giovanile. E tutto questo, Gabriele, esattamente.
0: Sì, dimmi.
1: Oggi ne abbiamo
0: sei.
1: Domani, martedì 7 luglio, per i nati, quindi tu dal 2010 al 2011, puoi andare dal campo custom alle ore 17.
0: Posso andare.
1: Poi giovedì quelli nati dal 2012 al 2013, sempre al custom alle 17. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione via mail a settoregiovanile@genovacalcio1924.it. Nella mail è necessario indicare nome e cognome, data di nascita, qua ti tradisci.
0: Mi tradirei, sì.
1: Ruolo, che dici? Ammesso che ti l'età.
0: Esterno, quando penso alle esterne.
1: Ultima società di appartenenza.
0: Angelo.
1: I partecipanti dovranno presentarsi con materiale personale d'allenamento, un certificato medico agonistico in corso di validità. Ce l'hai? Un cardiologo ci vuole un elettrocardiogramma.
0: Ce l'hai? Non ce l'ho. Se l'ho fatto, sì, l'ho fatto però 6 mesi fa.
1: Comunque, per chi è in grado di poterlo fare, questi 2 giorni di Open Day di settore giovanile del Genova Calcio. Domani sempre al Castro, domani per i nati 2010-2011 e giovedì i nati 2012-2013. Quindi lui mi dice che non ci sarà. E adesso ascoltiamo questa intervista fatta ieri sera al leader dei Montepulciano, Tequila e Montepulciano Band, che hanno infiammato Piazza Buozzi. Sei pronto, Marco?
2: Come quelli della Montepulciano Tequila, Montepulciano Band, arricchiti ovviamente di maggiori musicalità, di maggiori tradizione popolare italiana.
1: Ma perché però?
0: Vabbè, tocchi.
1: No, andava tutto bene.
2: È conservato.
3: Certo, è conservatissima perché noi siamo nati proprio circa una ventina di anni fa con la musica popolare proprio vera e propria. Adesso abbiamo voluto un po' modernizzare.
2: Chiaro che... Potete dire che avete anche un pubblico giovanile?
3: Sì, possiamo dire che da un paio di anni...

0: L'intervista mi ha fatto costare un po' per farmi restare con l'acquolina in bocca, perché il resto lo trovate sulla nostra pagina Facebook, dove, ricordiamo, trovate, se ve lo siete perso, tutto quello che riguarda la trasmissione di ieri su Al Break, con una serie di piccoli e grandi anche passaggi, monologhi, ma anche recitati con la bravissima
1: dobbiamo ricordare anche che oggi pomeriggio
0: alle 18.30, cioè rifacciamo il consiglio alla radio, parliamo di Fadini, del Campo Castrum, parliamo del futuro palazzetto dello sport, che un po' di soldi ci sono, e parliamo dei caliscendi. Non ve lo perdete, 18.30, ci sono Federico Montebello e Daniele Massimano, due giovani a confronto, due generazioni. Quante te? Un po' di più te, Daniele.
1: Daniele forse qualcosa in più.
0: Sì, però ci siamo.

0: fatto Toquinho, ragazzo, adesso abbiamo
1: Salis, è ventesima.
0: Allora, adesso abbiamo un altro grande, esattamente.
1: Abbiamo Louis Armstrong,
0: What a Wonderful World. L'eco lontano del digitale che siamo pronti? Quella bellissima canzone potete ascoltarla tranquillamente, che precede la mattinata.
1: Noi solo bellissime canzoni,
0: precede la mattinata ormai.
1: Noi solo bellissime canzoni.
0: Andiamo?
1: Ecco.

0: E questa era What a Wonderful World di Louis Armstrong. E con questa canzone noi chiudiamo il Radio G Notizie di oggi.
1: Sì, l'appuntamento ai 7:30 con la politica e con l'amministrazione.
0: Esatto.
1: Padini e quant'altro.
0: Ciao. Esatto. Ciao, buona giornata. A domani.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
3: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79 euro, cocomeri a 1,49 euro, zucchine extra a 1,39 euro al chilo. E poi nel reparto macelleria, rossicini di ovino a 16,90 euro al chilo, capocollo a 6,90 euro al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50 euro e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50 euro al chilo, l'orata a 11,30 euro al chilo, il filetto di salmone a 15,90 euro al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99 euro al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80 euro al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99 euro al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20 euro al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20 euro al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, TIM, Win3. Ecco i nostri servizi.
1: Per andare in onda, pomeriggio da noi, politica.
3: Subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
4: Ho vinto!
5: Hai vinto? Che cosa?
4: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: A tutti buon pomeriggio, ecco qua la seconda parte del pomeriggio da noi di oggi, dedicato, l'abbiamo annunciato, a rifacciamo il consiglio comunale, come facciamo ogni volta che c'è il consiglio, due praticamente le sezioni che sono state esaminate nell'ultima seduta consigliare, le opere pubbliche e il famoso discorso sui caliscendi che ancora continua. Allora, opere pubbliche, diamo la parola alla maggioranza, ovviamente, che illustrerà quali sono le principali opere pubbliche, poi ovviamente Daniele interverrà. Bene, su Caliscendi, poi facciamo partire lui, vabbè. Prego.
1: Buonasera Francesco, grazie dell'invito.
0: Allora, gli ospiti sono Federico Montebello, capogruppo di Fratelli d'Italia, e Daniele Di Massimo Antonio, che è capogruppo di Nos Noi e Cultura Politica.
2: Buonasera a tutti.
1: Buonasera ai radioascoltatori, grazie Francesco. Allora sì, Consiglio Comunale che ha trattato principalmente i due punti che citavi tu. Partiamo dall'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, che appunto è un aggiornamento, e ripartirei direttamente da quella che è stata la relazione dell'assessore vice sindaco, assessore alle opere pubbliche Matteo Francioni, che ha approfittato, oltre a spiegare quello che appunto riguardava l'aggiornamento, anche quella della situazione generale comunque delle ultime opere pubbliche a Giulianova, ad esempio. Infatti ricordava la sistemazione del Bivio Bellocchio, che sono lavori, lo diciamo anche qui da te, che avevamo rimandato a dopo l'estate per evitare di andare a intervenire in un punto nevralgico nel momento comunque di massimo acquisto.
0: Anche se noi siamo veramente molto critici su com'è la situazione del traffico al Bivio Bellocchio.
1: L'hai sempre detto.
0: Ogni mattina, ma è inutile.
1: Lo dicono anche i cittadini.
0: E cambiate.
1: Speriamo che questo intervento sia.
0: Io non vendi niente.
1: L'ultima azione della caserma è un'altra cosa che sappiamo ti sta molto a cuore.
3: Sei Francesco?
4: Allora, come va?
3: Allora ce la possiamo riportare.
4: State questo. Meglio? Va bene così, no?
3: Hai rasserenato gli animi, esatto. Non che non fossero già sereni.
4: Me l'hanno appena portato fresco, l'ho diviso con voi.
3: Grazie.
4: Due giovani che abbiamo con noi. Tra i più giovani del consiglio, sì. Quello più importante, no?
5: Federico sicuramente, io no.
3: Ma c'è Cichella che è più giovane di me,
5: sì.
3: Io ne ho 26.
4: Possiamo.
5: Sì.
4: Se vuoi dire gli anni che avete.
5: Ah, sì. Beh, io sono grandicello, Federico.
3: Io ne ho 26.
5: Io ne ho 42.
4: Però tu, il doppio, però, dico di giovane.
5: Beh sì, soprattutto considerando l'ambiente del centro-sinistra, lì sicuramente.
3: Vabbè, neanche lì dimostra però 42.
4: No, docente poi di lettere, chiaro che
5: si mantiene giù.
3: Sempre in mezzo ai giorni.
4: Allora,
3: dicevamo, l'ultimazione.
4: Insisti tu, c'è capogruppo,
3: Sì.
4: Dice che va male Giulia, che caro di cambiare, certo.
3: Ripeto, ma ormai ci siamo, Francesco.
4: Perché
3: ci
4: McDonald's
3: siamo.
4: Ha deciso di farlo là e non sulla nazionale adriatica? Perché a livello di auto, non di carro, di auto, e c'è più traffico sulla terra.
3: Vabbè, quelle sono aperture strategiche.
4: Non capisco perché pensava di farlo come ha fatto Burger King sulla nazionale. Invece ripensato, gli studi dicono quello. Prego.
3: Dicevo, tra le varie opere pubbliche c'è l'ultimazione della caserma, che anche insomma qui è stata citata più volte. È partito il nuovo
4: un evento
3: storico, sarà un'inaugurazione epocale.
4: Epocale, ma più di una fascia, qui in Italia, di tutto.
3: E finalmente è partito il nuovo piano asfalti. Ma detto questo, che Francesco mi permetto di poggiarlo un attimo qui.
4: Sì, beh,
3: grazie.
4: È obbligatorio.
3: E venendo a quello che è stato il punto del Consiglio Comunale, cioè l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, è stata aggiunta una cifra pari a 250.000 euro di fondi di bilancio dell'amministrazione per il completamento dell'asilo nido di Via Bonpadre, che salvo problemi, salvo imprevisti, sarà operativo da settembre dell'anno prossimo. Uno stanziamento che serve in realtà per realizzare la recinzione, sistemare le zone esterne, insomma per renderlo operativo. E più o meno lo stesso discorso anche per il nuovo polo scolastico, anche lì un completamento di 320.000 euro sempre di fondi di bilancio per le opere di urbanizzazione circostanti, quindi comunque parliamo di strade, marciapiedi, il verde, i parcheggi, e anche questo, salvo imprevisti, se tutto va bene, sarà operativo da settembre 2027. E poi, per concludere, l'aggiornamento ha riguardato più cose che comunque mi stanno molto a cuore, perché riguardano la delega agli impianti sportivi che ho ricevuto dal sindaco all'inizio del secondo mandato. Ed è innanzitutto, questo ci tengo a dirlo Francesco, lo voglio dire per primo, anche se in consiglio comunale lo avevo lasciato per ultimo, che abbiamo candidato la pista d'atletica al bando sport e periferie.
4: Sì,
3: è una versa in situazioni veramente critiche, basti pensare che in realtà credo non abbia mai ricevuto interventi di rinnovamento da quando praticamente è stata realizzata, quindi chiaramente era in condizioni veramente critiche, tant'è che da tutte le interlocuzioni con l'Ecologica G, che è la società che la gestisce da anni, era sempre venuto fuori che purtroppo non era più possibile organizzare gare di livello.
4: Così da quando? Da quando è che così? Non
3: è da stato... quando è stata realizzata?
4: E che ci abbiamo noi qua?
3: Piccola città.
4: Piccola città con la foto dell'inaugurazione col sindaco Gerardini con giacca a quadri, che non ce l'ha più, Alboretti con giacca a quadri, che poi ce l'ha ancora. E la foto è fatta il giorno dell'inaugurazione della pista d'atletica.
3: È ripreparato.
4: Ecco, dietro c'è chi ti guarda in maniera la vita la Gerardini, vabbè, o c'è Emanuele, va bene, a posto? Il titolo era da un franco all'altro, perché in realtà si passò da Franco Gerardini a Franco Arboretti. A posto, prego.
5: Momento storico.
4: Ci documentiamo.
3: Quindi un intervento assolutamente necessario. Abbiamo stanziato 100.000 euro nella speranza di ottenerne 1.000.000 come previsto dal bando, cioè il 10%. Dopodiché, leggendo il bando, comunque ci siamo resi conto che non sarà facilissimo vincerlo, perché ci sono dei punti che praticamente sono riservati ai comuni che ancora non hanno mai vinto il bando. Noi l'abbiamo preso con la piscina e con il Palacastrum. E, l'abbiamo intercettato due volte, ma dispiace, però è anche giusto premiare chi non è riuscito mai a intercettare questo bando, ma lo abbiamo candidato comunque, perché innanzitutto mai dire mai, può essere qualche scorrimento, qualche progetto che magari non viene ammesso e magari risultiamo meritevoli. Candidarlo e non vincerlo può dare punteggio in un eventuale successivo bando, e poi comunque già solo il fatto di aver preparato tutte quante le carte, i progetti e tutto, qualunque bando dovesse uscire anche diverso da sport e periferie, siamo pronti, perché è un intervento fondamentale da fare. Dopodiché, Francesco, sulla riapertura dei distinti, che so anche questi ti sono molto a cuore, mi rifaccio a quello che è stato l'intervento del vice sindaco Francioni. Abbiamo stanziato 250.000 euro sempre dei fondi di bilancio per risolvere questo annoso problema, cioè abbattere l'ex mattatoio in modo tale da risolvere il problema.
4: Perché
3: no,
4: lo chiami ex mattatoio?
3: Beh,
4: non c'è più un mattatoio, quella è la casetta degli attrezzi degli operari comuni.
3: Vabbè, era più breve, sì, però va bene, la casetta degli attrezzi,
4: quella che sta all'inizio della strada, quindi il mattatoio non c'è più.
3: Per permettere quindi di essere a norma con le regole per quanto riguarda afflusso e deflusso, cioè le persone che poi sono dentro lo stadio, dentro i distinti, devono poter essere anche fuori in caso di emergenza.
4: Ecco, sì. Sai che è un'opera molto attesa.
3: Sì, dalla.
4: Non hai idea di quando si può ricominciare,
3: no? Allora, se non c'è una data precisa, ma penso che comunque parliamo di settembre, però non lo voglio, tra virgolette, annunciare, dare per data, certo,
4: no,
3: lo sottolineo perché.
4: Non avremo i distinti col campionato nuovo.
3: Durante, se tutto va bene,
4: sperando che non dia fastidio appunto al regolare svolgimento delle partite.
3: È un intervento che, dicevi bene, lo aspettano da tanto tempo i tifosi, lo aspetta insomma la società, ma è un intervento comunque per la storia dello stadio Fadini che dobbiamo, sì, assolutamente fare. E concludo con l'inserimento della realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, dove siamo riusciti ad accantonare da tutta una serie di monetizzazioni poco più di 1.000.000 di euro. Specifico che siamo ancora lontani, perché realizzare un altro palacastrum non avrebbe senso, cioè nel senso un'altra palestra,
4: insomma, una palestra adattata.
3: Esattamente, invece quello di cui abbiamo bisogno è un palazzetto che possa sia risolvere il problema delle società sportive, che purtroppo mi trovo a gestire insomma quotidianamente, che è un problema reale, ma soprattutto ci può permettere di destagionalizzare con qualche evento invernale.
4: Esatto,
3: se facciamo
4: sia fuori funzionale.
3: Esatto, un palazzetto un po' più grande. Detto questo, poi lascio la parola a te, così sei libero di darla a Daniele, perché l'ultima volta ho detto che lasciavo la parola a te, sono stato richiamato che gestivo la trasmissione.
4: Hai lasciato un'opera. Ti ho lasciato un'opera, perché noi abbiamo finalmente un'altra sorpresa che vi faccio, che come sta venendo il polo scolastico.
3: Facci vedere.
4: Eccolo qua. Beh, primo lotto, è questo qua che vedete, questo piano. Questa è la
3: È una bella opera.
4: bella opera, non l'hai citata perché invece...
2: Come no?
6: Sì, l'ho citata, detto all'inizio, però
4: poco, poco.
5: Aggiunta dal
4: senza entusiasmo, perché Frangioni invece ha detto che...
2: Senza entusiasmo?
4: Frangioni ha detto che può essere terminato a ottobre o novembre, però in ogni caso le scuole non potranno andarci per quell'anno che verrà,
2: no.
4: E che non sarebbe opportuno, perché ho fatto questa domanda, ma non si potrebbero trasferire durante il periodo di Natale? Ha detto di no.
2: No.
4: Comunque diventa una grande opera. Primo lotto che prevede tutta la Pagliacetti finalmente messa insieme e la palestra.
2: Esatto, che è indispensabile.
4: Beh.
2: Dopodiché, Francesco, rimango in tema di strutture sportive e chiudo, nel senso che siamo vicini comunque al completamento della piattaforma all'interno del quartiere Annunziata di Via Mattarella, che è stata riqualificata, e in questa settimana partiranno i lavori per il rifacimento della piattaforma polisportiva esterna alla scuola media Bindi.
4: Perfetto. Allora, vi soddisfa tutto questo gruppo di opere? Va bene, si poteva fare di più, si poteva fare altro, come se facciamo in ritardo? Prego, Daniele.
5: Allora, penso che Federico questo non possa smentirlo, perché è un dato di fatto, nel senso che loro hanno avuto questa grandissima fortuna, che è una manna dal cielo per le amministrazioni comunali, dei fondi PNRR, e dunque, insomma, questo va insomma, ricordato, e non l'hanno sfruttata al massimo. Comunque, diciamo, non è che ci dispiace il fatto che ci siano questi interventi, vanno benissimo, bene tutto. Abbiamo ascoltato l'assessore Francioni, adesso ringrazio Federico per questo riepilogo. Anche lì, nel momento in cui poi io mi sono limitato a porre una domanda all'assessore Francioni, e lì l'ho visto piuttosto in difficoltà, perché effettivamente non solo siamo riusciti ad intercettare diciamo una esigua quantità rispetto a quello che potevamo di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma per quanto riguarda ad esempio il lascito Cerulli, lì probabilmente non si completerà.
4: Siamo in ritardo.
5: Siamo in grande ritardo, io sono andato anche a vedere, e invece quello che mi preoccupa in maniera particolare, e mi ha preoccupato ancora di più in seguito alla risposta dell'assessore Francioni, l'area dell'ex depuratore, perché effettivamente lì forse c'è stato un tentativo maldestro di sviare, ma l'assessore Francioni ha parlato di bonifica, o meglio io ho chiesto all'assessore Francioni se avessero fatto la bonifica, e lui ha risposto dicendo sì, la bonifica, la pulizia. Allora, la pulizia e la bonifica sono due cose completamente diverse. Noi abbiamo monitorato dall'esterno quantomeno, a parte che lì ci sono due operai, non di più. La pulizia è stata effettivamente fatta, la pulizia, dunque parliamo di, diciamo, una pulizia meccanica dell'esterno.
4: E poi c'abbiamo anche quella.
5: Ma la bonifica,
4: anche quello come
5: la
4: adesso,
5: bonifica è un'altra cosa.
4: Abbiamo il drone e quindi ti facciamo vedere come adesso dentro.
5: Quindi ecco. Sicuramente la pulizia c'è stata dell'area, però ripeto, qui stiamo parlando
4: tutto,
5: di un'area che doveva essere
4: faccio vedere anche,
5: che doveva essere bonificata.
4: Come sarà l'ex?
5: E diciamolo a chi ci sta ascoltando. Diciamolo a chi ci sta ascoltando.
4: Non ci dirà lui come siamo messi qui.
5: No, qui siamo messi male da questo punto di vista, perché la parte più ingente di questa somma era proprio relativa alla bonifica, e quando parliamo di bonifica noi parliamo naturalmente non della pulizia esterna, ma di quello che è il sottosuolo. Dobbiamo considerare che lì parliamo di una delle aree a rischio da questo punto di vista, proprio per via degli agenti inquinanti.
4: Ma è bonificato o no?
5: Ripeto, da quello che ci risulta, la bonifica, che è un'altra cosa rispetto alla pulizia, alla rimozione, lì effettivamente sono stati rimossi tutti i materiali esistenti per via della demolizione, insomma, e l'unica bonifica che è stata fatta era quella relativa alle coperture in Ethernet, che loro soltanto alla fine hanno scoperto che ci fosse. Il problema è che non ci risulta che vi sia stata una bonifica relativamente appunto al sottosuolo, perché lì parliamo di uno sversamento di sostanze profondamente inquinanti, e ecco, questo problema è un problema serio, perché noi ci teniamo alla salute pubblica, quindi investigheremo in tal senso. Però ripeto, la risposta dell'assessore Francioni non è stata affatto tranquillizzante.
4: Non lo sai com'è la situazione.
2: Ma allora Francesco, mi rifaccio,
4: cioè, questa bonifica del terreno, oltre che
5: la bonifica totale, noi parliamo di bonifica totale, la pulizia c'è stata,
4: fondamentale quello, perché il sito era quello che era.
5: Esatto, è un sito contaminato.
4: Frangioni non ha risposto?
5: No.
2: Ma ha detto che la pulizia è stata fatta, e ha citato anche questo appunto bonifica che cos'erano, i pannelli?
5: Sì, però all'inizio c'è stata con la ditta di Caprioli.
4: No, ma lui dice terreno.
5: Terreno, esatto. Ripeto, l'abbiamo monitorata.
4: Qui, che sono queste cose che vediamo, questi cerchi concentrici? Le vasche vengono utilizzate.
3: Sì, quelle, Francesco, sono le vasche, sì, sì, dell'area.
5: E la conversione di queste vasche in...
4: dei laghetti?
5: Esatto.
4: E tutto attorno tutto verde?
3: Sarà praticamente il parco più grande della città.
4: Perché si unisce a quell'altro.
3: Sì.
4: Voi avete fatto la causa per far cogliere anche l'antenna.
3: E a quel punto...
4: al Consiglio di Stato.
3: Se tu immagini quello lì completato, Francesco, che si unisce all'altro parco, esatto, con la realizzazione della piattaforma lì di via Mattarella, diventa veramente il quartiere Annunziata, bello, sì, veramente un bel polmone.
5: Sì, però a proposito di polmone, la salute pubblica è la prima cosa, e dunque quell'area va bonificata, è parte integrante di quel progetto. Poi, per quanto riguarda insomma il lascito Cerulli, anche lì insomma sarebbe un enorme peccato, soprattutto perché
4: un enorme peccato,
5: beh sì, noi abbiamo tra l'altro anche una questione di rispetto nei confronti di chi ci ha lasciato quel bene, che insomma lo aspettiamo da tanto tempo, dovrebbe diventare un museo della civiltà contadina, e ecco, da questo punto di vista siamo abbastanza delusi. Per quanto riguarda invece il polo scolastico, ben venga, siamo felici insomma quello che si sta facendo, speriamo che anche lì si possa terminare presto, perché comunque i tempi stringono.
4: Sì, quindi soddisfatto parzialmente, allora che possiamo dire?
5: Estremamente, sì, è estremamente parziale come soddisfazione.
4: Vabbè, prego.
3: Ma allora, Francesco, sulla questione PNRR, sì, ma sicuramente si poteva fare di più, ma come si può sempre
0: si poteva fare di più.
3: Ma si poteva fare anche di meno, cioè nel senso sono anche comuni che magari sono stati ancora magari meno meritevoli di noi, qualcuno di più, però il punto è questo, l'ho detto anche in consiglio comunale, anche se devo, per onestà intellettuale, non in risposta a Daniele, ma in risposta al cittadino governante, che su questa questione del PNRR c'è sempre una doppia lettura, una doppia interpretazione, cioè quando inauguriamo le opere, che quindi è andato tutto a compimento, è andato tutto bene, riconsegniamo qualcosa alla città, è merito del PNRR. Quando invece non intercettiamo un fondo, una cosa, allora è un demerito nostro, cioè di fatto noi non siamo bravi mai, ma non che serva che qualcuno ci dica che siamo bravi, per carità. È bello.
0: Vabbè, sì, però vediamo su questo argomento.
5: Come ricordato, il merito va riconosciuto.
0: No, vediamo su questo argomento. Ci possono essere ritardi e magari perdere qualcosa sul lascito Cerulli oppure no?
3: Allora, sicuramente siamo leggermente in ritardo per quella che è la riconsegna. Dopodiché, Francesco, se questo ci porta a un rischio concreto, che comunque perdiamo il finanziamento, io ad oggi non mi sento di dirlo, cioè nel senso lo voglio prima approfondire con gli uffici e poi dare una risposta, perché ad oggi io non percepisco questa agitazione da parte dell'ufficio tecnico.
7: Perché poi il rischio serio, Federico, dobbiamo essere anche onesti fino in fondo, è che intanto queste, queste opere sono state pubblicizzate e sponsorizzate più volte in maniera trionfale, e quindi dovranno essere terminate, e a quel punto verranno terminate con i soldi nostri, dei cittadini, anziché sfruttare appunto questo piano nazionale importantissimo. Non è cosa da poco.
0: Perché se non facciamo in tempo ci ritolgono?
7: No, non ci ritolgono, ma dobbiamo poi compensare. Quello, io credo che quella sarà.
0: Dobbiamo?
7: Li completeremo con i soldi nostri, del comune, con le casse comunali, e quindi con i soldi dei contribuenti, con i soldi dei giugliesi.
0: Ma se invece avessimo fatto in tempo?
7: No, fondi PNRR.
3: Però quello, Francesco, è un piano B, cioè nel senso ad oggi non è che è questa la.
0: Però bisogna essere più chiari su questo punto, per sapere almeno ufficialmente com'è la situazione, no? Ufficiale. Lui ci ha parlato con gli uffici che non
7: ci. Sì, ed è un progetto che in realtà a noi non convince dall'inizio, proprio perché le modalità sono state sbagliate dal primo momento, quell'abbattimento, quello dell'ex depuratore, con l'abbattimento che è stato fermato all'ultimo momento, si stava abbattendo una struttura con l'Ether, perché poi l'abbiamo dimostrato.
0: Ma poi l'abbiamo superato.
7: No, per farti capire che è nata proprio in maniera sbagliata quell'opera, speriamo
0: che adesso andando avanti possa migliorare.
7: Esatto.
0: Vabbè, perché è diverso,
7: la bonifica totale, che è cosa diversa dalla pulizia,
0: e anche
7: la pulizia
0: questo
7: all'esterno magari lo vedono le persone,
0: e anche questo approfondiremo con l'assessore,
7: anche perché lì parliamo di salute pubblica.
0: Sì. Va bene, quindi è importante. Berardo Montebello, che conoscete, però fa la cosa, non entra nemmeno oggi, ma quando non so se si riferisce a te o ad altri, ma quando si, forse su quello che diceva lui, quando si vuole risicare a tutti i costi, lascia il tempo che trova, quando si fa qualcosa va riconosciuto,
7: cioè,
0: e mi pare che tu lo stia facendo,
7: soprattutto con Piazza della Chiesa, insomma
0: lui ha detto praticamente di approfondire su questo PNR, sull'acido Cerulli.
1: Parzialmente soddisfatto, quindi è una cosa importante.
0: Parzialmente, come no?
7: La questione scolastica, sicuramente. Beh, che poi, tra l'altro, dobbiamo riconoscere anche che lì comunque è qualcosa che viene da.
0: Vabbè, insomma, quando si parla di opere pubbliche non si può non essere d'accordo, naturalmente. Certo. Soltanto che bisogna cercare di avere le idee chiarissime.
7: Ad esempio, scusami, Francia, lo dico proprio perché per quanto riguarda la piazza qui vicino, quella è una bella piazza. Insomma, come posso io e il nostro gruppo, come può non riconoscerlo? Per quanto riguarda il manufatto, il non avere sfruttato al massimo quell'area, ad esempio con una sala polifunzionale, quello dispiace. Però per quanto riguarda poi l'esterno, beh sì, dare a Cesare quel che dice.
0: A proposito, brevemente perché sei direttamente interessato, si sa quando si fa il trasferimento?
1: Guarda, stanno in questi giorni, a volte siamo stati presenti anche noi, consegnando tavoli, sedie, scrivanie.
0: Quindi... No, tutta la parte muratura, tutto a posto dietro.
1: Tutto finito.
0: Quindi gli arredi, insomma.
1: Stanno scaricando gli arredi che poi andranno montati, fatti gli allacci. Mi auguro che non ci faranno fare il trasloco ad agosto, questo me lo auguro a titolo personale. Però penso che insomma Francesco per più o meno ottobre ci siamo, perché l'opera dentro è terminata.
0: Sì, ma ci potreste andare entro l'anno?
1: Sì. Anche perché l'assessore regionale spinge parecchio.
0: Sì.
1: Anche se noi devo dire abbiamo fatto una riunione in regione, a parte Roseto, praticamente siamo quelli messi meglio con l'opera.
0: Roseto è andato.
1: Roseto ha già inaugurato.
0: Sì. Allora, via Vittorio Veneto furono abbattuti i pini e si doveva mettere in sicurezza la strada con un passaggio sicuro per i pedoni. Questo lavoro slitta sempre perché c'è il famoso marciapiedi di via Veneto.
1: Sì, quello verrà fatto con l'intervento, quello sul dissesto idrogeologico, che con i ritagli praticamente di quel finanziamento viene realizzato anche il marciapiede per i pedoni, che è una priorità assoluta per la sicurezza, perché comunque ci sono persone, ragazzi che vanno al liceo,
0: ragazzi che vanno a scuola, gente che va all'ospedale, esatto, pericolosissimo.
1: Quando si cammina lì si sta.
0: Perché in effetti quando qua l'ascoltatrice dice poi una cosa che si bene o male alla fine poi si rinvia sempre, è vero, perché da mo' che si parla del marciapiede di via Veneto, quindi si può sicuramente intervenire. Allora, cari scendi, la polemica continua, certo, se ne è parlato oggi, credo che se ne parlerà anche domani, perché è uscito un altro documento oggi di evoluzione sostenibile. Voi avete una posizione univoca vostra, avete fatto una dichiarazione, avete fatto un documento. Sì. Non proprio,
7: siamo stati i primi.
0: Vabbè, insomma, avete posto il problema. Allora, cos'è che non vi piace? Così qualche volta cambiamo, perché
7: sì,
0: perché diciamo che è l'ente porto, no? Il comune, qual è la competenza della comune ente porto lì? O regione? Perché pare che debba fare tutto la regione?
1: Beh, lì è una letteralmente concorrenza di enti, cioè nel senso la regione,
0: però, porto, la capitale. Se una regione ci fa una cosa, il comune può dire no, non mi piace, questo è il punto. O si poteva anche con un certo buonsenso parlare con i proprietari, perché quel masso famoso su cui è stato costruito in altezza, il problema ce l'avevano sia Mucciconi che Passacqua, i quali hanno fatto una domanda all'ente porto di spostare il masso, è stato ottenuto ed è venuto, sono venuti due caliscendi in sintonia e in linea con gli altri, quello si vede che è chiaramente più alto. Allora, prego, che cosa avete visto voi, quello o altro?
7: Allora, no, noi in realtà
0: senza diciamo, volerlo demonizzare, ma però si vede.
7: Sì, non ci mettiamo insomma a fare questioni e ricostruzioni.
0: Mango di chi è?
7: No, ma non facciamo ricostruzioni, appunto, perché adesso il problema c'è e lo dobbiamo risolvere in qualche maniera. Andare a vedere di chi è la responsabilità, lascia il tempo che trova. Poi anche lì, ecco perché non tu lo sai, io le cose le dico, insomma, non ho problemi a dire quello che penso. E secondo me c'è stato un errore da parte del cittadino governante all'incirca una settimana fa, adesso un giorno più, giorno meno, ad uscire con quel documento in cui effettivamente il peccato originale veniva attribuito a quella ormai diventata famosissima delibera di giunta numero 48 dell'11 febbraio 2014.
1: Ormai.
7: Secondo me è stato un errore, come posso dire, attribuire l'origine di quello scempio a quella delibera. Uno, perché poi di fatto è stata confutata questa tesi, quindi la tesi dell'origine di tutti i mali attribuito a quella delibera. E due, perché dobbiamo fare adesso fronte comune, cioè dobbiamo essere tutti insieme E quando dico tutti insieme, dico destra e sinistra, perché il porto è di tutti, cioè il porto non chiede la tessera di partito.
0: Torna al centro, intanto saluto lì. Torna al centro ancora di più, sì. Non ci vuoi stare al centro, tutto no. Sinistro, vabbè. Intanto saluto Rita Ranaldi, comunque complimenti per la bella manifestazione per tuo padre, complimenti a Sandro Pelangelo che ha fatto un ottimo lavoro.
7: Mitico Sandro.
0: Mitico Sandro, vabbè. Allora,
7: sì, dicevamo...
0: Cioè fare un lavoro perché insomma quella situazione di brutto... Ma
7: sì,
0: si posta
7: sì,
0: in qualche
7: sì,
0: modo... Che scusa Daniele, lo facciamo smontare?
7: Allora,
0: qual è la proposta? Possiamo,
7: la proposta che è quella che non dovrebbe fare diciamo il consigliere.
0: Vabbè, ma hai detto cioè, facciamo dovrebbe, tutti insieme.
7: Esatto, no, dico qui dovrebbe agire l'amministrazione comunale. Cioè, io provocatoriamente, Federico lo sa perché c'era, ho detto al sindaco che a un certo punto ha parlato di prendiamo le carte, lo facciamo vedere di chi è la responsabilità, e io ho detto allora prendiamole queste carte, facciamola questa conferenza stampa, fateci vedere di chi è la responsabilità. E quindi lei sindaco ci sta dicendo, e devo dare atto che mi ha risposto, di solito ho tutto in cacciare, invece quella volta mi ha risposto educatamente,
0: meno male.
7: Ho detto sindaco, allora
0: anche, se anche se i microfoni sono quelli che sono, se
7: sì.
0: Ma l'avete cambiato,
1: al momento c'è stato un downgrade piuttosto che un upgrade.
0: Non parlare in italiano, che c'è stato?
1: Sono peggiorati.
0: Sono peggiorati.
1: In aula va meglio, il problema è da casa.
0: Esatto. Sì, ma manca la telecamera che si inquadra al rovescio adesso rispetto a prima.
1: Adesso ci aggiustiamo.
0: E molti si continuano a sedersi là. E io dico di spostarsi perché se non vi vedete. Vabbè.
7: Comunque, io ho posto questa domanda.
0: Feliziani seduto un paio di volte.
7: Io ho posto una domanda retorica, quindi lei diciamo non ha, nel senso, non può fare nulla, ha le mani legate. Lui ha detto sì, noi non possiamo fare nulla. Non è così, ma diciamo non serve nemmeno starlo a dire.
0: Senti,
7: non,
0: ma perché ci sono documenti e contro documenti in continuazione, come se qualcuno invece volesse liberarsi delle proprie responsabilità e trovare per forza un colpevole, piuttosto che, come dici tu, trovare una soluzione che vada bene a tutti? E questa è la strada ormai, no?
7: Sì, beh, va bene, nel senso, ripeto, lì secondo me c'è stato un errore da parte del cittadino governante a fare quel comunicato. Ho seguito la conferenza stampa...
0: Ma tu l'hai votato però.
7: Io ho sostenuto il progetto del cittadino governante proprio contro Mastro Mauro, però va riconosciuto che insomma quello che dice Mastro Mauro
0: è cambiato poi la situazione.
7: No, semplicemente dare, ecco, ripeto, dare a Cesare quel che è di Cesare. Quello
0: Mastro
7: che
0: Mauro
7: dice,
0: ha detto, noi dobbiamo soltanto indicare dove e quando, non la tipologia.
7: Si parla di censimento, un'altra cosa. E, anzi, diciamo lì la questione è molto più profonda e va indietro nel tempo, non è 2014. Il discorso adesso è un altro. Cosa può fare un'amministrazione comunale? Può fare molto. Intanto poteva fare nel 2020, quando sono stati rilasciati i permessi, perché è vero, Federico, quello che tu dici è verissimo. In merito di concessioni se ne occupa la regione, di questo lo sappiamo. Però nel momento in cui poi sono stati rilasciati i permessi da parte dell'ufficio tecnico e dunque da parte del comune di Giulianova, lì qualcosa si poteva fare, non tanto nel 2020.
0: Quindi un po' la domanda è,
7: sì,
0: i permessi sono stati rilasciati prima che venisse fatto il ripascimento?
7: Ecco, questa è un'altra
0: questione. O dopo? Oppure è lo stesso permesso, poi si è fermato un attimo?
7: Esatto, è questa che...
0: Cos'è allora? È lo stesso?
7: La seconda che
0: è, lo stesso?
7: Allora, no, praticamente è vero, alcune autorizzazioni sono state rilasciate prima del ripascimento. Questo mette appunto ancora di più in crisi la situazione, perché tu comunque hai rilasciato queste concessioni prima del ripascimento, e dunque adesso con il ripascimento l'altezza è aumentata.
0: È vero.
7: E allora a quel punto devi rimettere in discussione tutto.
0: Questo chiedevo.
7: Questo è il discorso centrale. Cioè,
0: là il punto è.
7: Tu non puoi come ufficio tecnico magari bloccare tutto, però puoi sospendere l'iter, convocare un tavolo tecnico.
0: Dica? Sì. Lo sai, non posso rispondere, sono la gente, lo sai. Quello, sì. Ciao. Era una cosa privata, scusate. Prego.
7: Dicevo, convochi un tavolo tecnico, sospendi l'iter amministrativo, convochi gli stessi, diciamo, le persone coinvolte, i concessionari. Perché secondo me è lo stesso concessionario.
0: Guardate,
7: ti viene
0: ripeto, ma anche qua si poteva fare. Perché Passacco e Mucicone l'hanno spostato?
7: Vabbè, loro sono stati probabilmente
0: illuminati,
7: lungimiranti, non so che dire, però diciamo
0: Federico, si può fare sta cosa?
7: Io non sono un fan nemmeno di quei due caliscendi, lo dico
0: chiaramente. Però sono normali come quegli altri che sono affidati.
7: Cioè, secondo me doveva esserci il ripristino, come è stato detto più volte, non torno sulla questione, però quella che è la questione centrale adesso, perché non dobbiamo parlare di passato, adesso è intanto impedire diciamo questo proprio, e dunque la copertura dell'intero skyline, perché effettivamente con il rifacimento si è alzato il tutto. E cosa può fare immediatamente un sindaco, un'amministrazione comunale? Convocare diciamo creare un contraddittorio con i vertici regionali e con i colleghi della filiera. Qui c'è Federico, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, e quindi diciamo perché non chiamare D'Annunzio? Anche
0: domanda, a forse se lo puoi dire, ci avete parlato un po'
7: anche economicamente,
0: ci avete parlato, ma lui non credo che si interessi molto di questa cosa. Lui ha fatto quello che doveva fare, cioè il rifacimento che era necessario. Poi però il
7: secondo me gli amministratori comunali non hanno
0: si è costruito
7: nessuno,
0: sopra al rifacimento.
7: Non hanno fatto nulla e non faranno nulla, soprattutto nel periodo estivo, perché molti
0: per favore non mi fate domande che non generano niente con la trasmissione. La sanità non è questa.
7: Sono,
0: la sanità è un'altra cosa.
7: Sono impegnati perché magari c'è chi ha locali estivi e il sindaco ha tante feste a cui presiedere. Però ecco, questo si deve fare immediatamente, adesso, subito. Quindi ripeto, convocare immediatamente un tavolo.
0: Federina, avete parlato di quello che sta dicendo allora, Daniele?
1: Questo, guarda, intanto mi riallaccio ad alcune cose che ha detto che condivido. Nel senso, secondo me è sbagliata l'impostazione dall'inizio, cioè la ricerca del colpevole. Cioè come se
0: pare
1: bisogna
0: che
1: per forza
0: fermiamoci
1: trovare,
0: un attimo.
1: Esatto, per forza trovare qualcuno a cui dare la colpa, poi c'è il comunicato, il controcomunicato.
0: Più.
1: Cioè, no, ma come se fosse stato commesso poi un reato o chissà che cosa. Cioè, nel senso, se parliamo della regolarità di quell'intervento, perché a volte sai che succede che se uno vede il messaggio che passa ai cittadini, io leggendo alcuni commenti, sembra che se avessimo votato favorevole alla mozione, il giorno dopo qualcuno andava lì con la motosega e toglieva
0: e lo batteva.
1: Ecco, ovviamente non c'è. Ma questo Daniele l'ha detto anche addirittura in consiglio comunale, è stato onesto, cioè ha detto votiamola per lanciare un messaggio, ma è consapevole che non sarebbe cambiato nulla, quantomeno per quelli che già sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione. Sarebbe cambiato nulla, perché tu oggi come intervieni su una trafila lunghissima e che ha fatto tutti i passaggi necessari, ha ottenuto tutti i permessi regolarmente.
0: Ma allora non possiamo fare niente.
1: Cioè, lì c'è stata la sovrintendenza, la capitaneria di porto.
0: Tu sai che la sovrintendenza ci fa il pelo e il pelo e la
7: vocale.
0: Vero?
1: Come?
0: La sovrintendenza no, ci fa pelo e contro pelo un po' su tutto, e lì no.
1: Ma lì il problema, sei stato bravo tu e l'ho ricordato anche Daniele, cioè il problema è stato la questione del rifacimento, nel senso che nel momento in cui, cioè io ad esempio se faccio la passeggiata sul porto, che ci siano quei due primi caliscendi, cioè in realtà secondo me sono, cioè il prato in generale mi piace,
0: ma
1: sono migliorativi, cioè nel senso si integrano bene con quello che è il paesaggio, ma non che gli altri siano brutti, perché esteticamente sono comunque belli, sono comunque eleganti.
0: Il sono più alti, questo.
1: Esatto, che appunto è dipeso dal rifacimento che si sono sopraelevati, quindi non è che sono brutti, il problema è che sono impattanti.
0: Vediamo però il passaggio qua. La domanda che ho già fatto: il permesso di costruire dopo il rifacimento è cambiato o era lo stesso prima? No, è un documento solo? Allora, o il documento è cambiato dopo il rifacimento? È stato annullato il primo e ne è
7: allora,
0: uno nuovo?
7: Bando è
0: no, ma è importante.
7: No, semplicemente sono scadute quelle concessioni. E poi è stato nuovamente ripresentato, ma senza tener conto appunto del rifacimento, come dici tu. Cioè, non è che il rifacimento poi ha rimesso in discussione il progetto.
0: Io volevo dire, il permesso rilasciato prima del rifacimento non era più valido alla luce di quello che è accaduto?
7: Io so che le concessioni erano scadute poi nel mentre.
0: Che sai tu?
1: Che non è stato tenuto conto, e quindi chi ha realizzato tecnicamente non ha commesso errori.
0: Ho capito, ma sempre rispetto al primo documento prima del rifacimento, non è che ha avuto due documenti, il primo annullato e il secondo uno nuovo, sempre quello.
7: Sempre. Allora,
0: e come si fa a non tenere conto, anche se è tutto regolare, che la situazione è cambiata?
7: Francesco, scusami se ti interrompo, poteva fare una cosa molto semplice l'ufficio tecnico, perché non è che puoi dire no. Poteva sospendere l'iter. Proprio, se non sbaglio, lo dicevano anche nel documento ultimo di evoluzione sostenibile. Sospendi l'iter e convochi un tavolo tecnico. Quello dovevi fare. Convochi in realtà i vertici regionali e convochi i concessionari, perché i concessionari, secondo me, nel senso, non hanno nessuna intenzione di farsi di ricevere un'onda d'odio da parte della cittadinanza, perché i cittadini, il 95% dei cittadini, è contrario. Cioè, questa cosa è importante. Allora, tu sindaco, tu giunta comunale, immediatamente ci devi andare, perché devi tener conto della volontà popolare. È inutile che dici non è colpa mia e fai Ponzio Pilato, lo fai perché sai che poi scontenti molte persone. No, no, tu devi attivare immediatamente quelle che sono le tue potenzialità in campo amministrativo, e lo puoi fare subito. No, vedremo, perché vedremo, a quel punto ci ritroveremo quello proprio e non potremo fare più nulla.
0: Non ne avete parlato più dopo il Consiglio Comunale?
1: No, da dopo il Consiglio Comunale io personalmente no, però permettimi di dire, forse la percentuale è un po' esagerata, 95%,
7: forse un po' troppo,
1: perché comunque ci sono anche persone che sono contente, ma anche perché Francesco dico anche una cosa. Diamogli anche tempo, cioè lì il problema è stato anche il fatto che sono sorti sostanzialmente dalla mattina alla sera tutti insieme, quindi ci sta che per chi frequenta quel posto da una vita inizialmente possa...
0: È stato un po' impattante.
1: Esattamente, però diamo tempo di togliere quelle reti arancioni orribili, diamo tempo di togliere i cantieri, lo aggiusteranno con qualche lucetta, insomma, cioè, secondo me alla fine, sai, anche lì il problema è stato, c'è sempre questo tentativo da parte di qualcuno di avvelenare l'opinione pubblica, cioè, ma allora se io vado sul porto e vedo i caliscendi, possono non piacermi, possono essere impattanti, ma da lì a dire deturpazione, profanazione, scempio, cioè, allora non lo so, quando ci sta una manifestazione e qualcuno scrive con le bombolette sui nostri negozi sul lungomare, quello che è attentato terroristico, cioè se facciamo una...
7: Però puoi cancellare, capito Federico? Puoi cancellare, non lo lasci ai posteri, non lasci ai posteri una cosa invisiva, cioè lo spray lo togli. E quello che tu dici io lo posso anche comprendere, perché è vero, ci può stare anche magari una piacevolezza estetica, però il discorso è un altro, sta passando il concetto che porzioni di città possono essere di fatto acquistate, lasciami passare il termine, ma perché dico questo? Anche lì, per quanto riguarda le concessioni, Francesca, dobbiamo dire questa cosa, sono concessioni per quanto riguarda le gare fatte al massimo rialzo, vuol dire chi offre di più ottiene.
0: E così invece, è però.
7: Invece si poteva, sì, ma si poteva immaginare di specializzarle e quindi dare magari un vantaggio alle associazioni, alla marineria, proprio per conservare la natura di quel luogo, perché Francesco, ti dico una cosa, sì. Lì ci sono i cancelli chiusi, ne abbiamo parlato anche in Consiglio
0: Comunale. Sui cancelli si è veramente molto in disaccordo,
7: ma proprio, cioè, perché è stata snaturata la funzione dei cancelli, non sono di persone, Passacqua fa il costruttore, non è una famiglia di marinai, quindi voglio dire, si è snaturata, diciamo, il senso stesso di quei luoghi. Ecco perché diciamo, quello è vero, uno non è che vuole fare il romantico, però io mi ricordo, lì ci andavo con gli amici, con la ragazza, cioè è sempre stato un luogo rituale per noi.
0: Ho capito, è cambiato tutto.

0: esempio, là ci sono un po' scontrati. Il sindaco ha detto no, contrariamente a quello che dice il mio assessore, sono contro le chiusure dei cancelli.
1: Ma il cancello ha senso nel momento in cui diventa una piccola villetta sul porto. Il cancello non ha senso nel momento in cui è un luogo.
0: Ma poi sono
1: di
0: cancelli
1: lavoro,
0: che se uno vuole entrare sono tipo si scavalca facilmente.
2: Però c'è anche da dire, Francesco, che ad oggi i concessionari sono sempre stati disponibili, perché lui prima diceva lo potevamo dare a qualche associazione. Però ad oggi, ad esempio, ci hanno fatto le iniziative con le scuole, le iniziative per i bambini.
0: Cos'è bello quelle iniziative? Pinocchio, quant'altro.
2: C'è da dire anche che i concessionari oggi hanno avuto, e mi auguro che continueranno anche ad avere, questa sensibilità poi nei confronti della città.
0: A prenderlo sulla città, sì.
2: C'è ancora, cioè, che ci sia questo rischio lo possiamo anche contemplare, però ad oggi, guardando quella che è la realtà, non mi sembra che venga usato esclusivamente come un bene privato dai proprietari.
1: Perché lo fanno loro, ma se un domani volessero non attivare più questo genere di attività, possono farlo, nessuno glielo vieta, e questo è il problema. Ecco perché si deve intervenire, cioè non ci dobbiamo, quello che dici io lo capisco perfettamente, ma non è che ci possiamo basare su quella che è la volontà del proprietario del concessionario del Caliscendi, perché sennò quello a un certo punto dice basta, io non apro più, a quel punto che fai? Quindi secondo me il vero problema è quello, e su quello dovremmo concentrarci, cioè preservare, che non vuol dire l'immobilismo, la natura e l'essenza di quel luogo. Non vuol dire che praticamente non ci si può fare nulla, noi siamo favorevoli a Calistelle, ok? Il problema è, diciamo, togliere quella libertà che c'era un tempo. Si parlava, il dottor Ferranti diceva, ma lì c'era una sbarra. Non è vero, la sbarra impediva l'entrata di mezzi, ma comunque noi ci siamo sempre entrati, cioè i giugliesi lo sanno perfettamente. Ripeto, io d'estate, d'inverno in quel luogo ci andavo sistematicamente, un luogo non solo del cuore, ma un luogo effettivamente dove si passa il tempo, ci si aggrega, si gioca a carte, ripeto, ci si va con la ragazza, con il ragazzo, insomma.
0: Abbiamo capito che sei stato là con la ragazza.
1: Sì, effettivamente chiedo
0: scusa. Sono ripetuto, sì, va bene.
1: No, ma non parlavo di me, parlavo in generale.
0: Va bene. Quindi che facciamo?
1: Muoviamoci. Allora, noi ci siamo anche per mobilitarci fisicamente nell'immediato, e lo possiamo fare attraverso, diciamo, cortei e via dicendo, ma che ci vuole, oltre appunto alla mobilitazione dei giugliesi, che secondo me ci dovrebbe essere, formiamoci come comitato, facciamo quello che volete, ma facciamolo, ci vuole una sinergia tra cittadini, tra popolo giugliese e amministratori, amministrazione comunale. Quindi cosa può fare l'amministrazione, cosa può e deve fare l'amministrazione comunale? Convocare immediatamente i concessionari e i vertici e, per quanto riguarda Federico, i colleghi della filiera che governano questa città e questa regione, della filiera che governano la regione.
0: Ho capito, ma li fai abbattere? Li fai spostare?
1: Allora, ci sono delle possibilità. Intanto quelli che devono
0: andiamo
1: essere costruiti.
0: A una proposta pratica,
1: intanto
0: non
1: li fai costruire, intanto i nuovi non li fai.
0: Che li facciamo fare?
1: I nuovi li blocchi.
0: Se sono regolari, no.
2: Il problema è quello: come fai a intervenire su un regolare permesso a costruire? Vai in causa.
1: No, parli. Allora, facciamo così.
2: Cioè, l'interlocuzione con i concessionari
0: è una cosa, ma a livello di legge,
2: ma magari devi rimettere la loro sensibilità, ma convocare i vertici, che sono poi enti superiori, ti dicono: ma non ti stanno neanche a sentire, ma è tutto a posto, che
1: allora,
2: vuoi?
1: Tanto, cioè, facciamolo un tentativo, che ci costa? Allora, facciamo così: convochiamo i concessionari, vediamo con i concessionari. Tanto, il primo tentativo, facciamolo con loro. E poi andiamo a convocare i vertici, perché ripeto, anche il discorso che sottolineava, evidenziava Francesco, è vero. Cioè, a quel punto, con il ripascimento è cambiato tutto, e dunque le altezze sono cambiate. Questa la regione, si può dire, si doveva dire al tempo e non è stato fatto, e si può dire adesso, si può ricordare adesso, e si possono fare delle cose, magari aiutando economicamente i concessionari che hanno già cantierizzato, magari gli si dà un aiuto economico e si provvede ad abbassare le altezze.
0: Se si vuole risolvere la situazione, solo quella è abbassare i caliscendi.
1: Certo.
2: Non lo so, Francesco, se
0: no,
2: se è fattibile.
0: Per evitare che ci sia tutte deturpazioni.
1: Ma li aiuti economicamente, perché loro giustamente hanno investito del
0: denaro. No, anche gli altri lo vorranno fare in base, come dice lui, al progetto che hanno avuto approvato. Però si può andare col dialogo per dire: guardate, passate all'opinione pubblica come quelli che hanno, tra virgolette, rovinato il porto, che ne so, le cose di questo tipo. Magari uno non vuole così attaccare la sua immagine a questa cosa brutta, che non è stato fatto questo tentativo. Ma anche Massimo Mauro nell'ultima cosa diceva: parliamo con loro, questa è la strada, è questa,
1: sì,
0: l'unica.
1: Se non sbaglio, Massimo Mauro diceva anche di aver fatto uno studio, che non si tratta di cifre troppo alte, ecco, se li si volesse aiutare anche economicamente.

0: che è giusto, per risolvere questa questione che rischia di diventare, dici non uno scempio, un cazzotto in un occhio.
1: È meno un sinonimo, dai.
0: Però, Federico, io capisco la tua, diciamo, visione, però devi tener conto della volontà popolare. Adesso io non voglio prendere i social come metro, però effettivamente, parlando con le persone, difficilmente troverai più di due persone che sono favorevoli, la maggior parte è contraria. Quindi ascoltali, no, dagli ragione.
1: Ma sicuramente c'è del malcontento, così come ci sono anche persone che invece magari lo apprezzano. Però il punto è questo: guardiamo anche quella che è stata la storia recente del porto, no? Cioè tutti i cambiamenti, tutte le evoluzioni che ha fatto con l'arrivo dei concerti, insomma, come è cambiata la vita.
2: Quello senz'altro. Allo stesso Caliscendi, grandissima manifestazione.
1: Esattamente, che è apprezzata da residenti comunque e turisti, quindi alla fine, cioè, dobbiamo anche accettare, se vogliamo continuare a perseguire quella strada, cioè dobbiamo anche accettare che le stesse infrastrutture evolvano. Io sono stato un paio d'anni fa al porto di Salerno, era meraviglioso, ma c'erano veramente i ristoranti che si affacciavano in mezzo all'acqua, in mezzo alle barche, con le camminate. Noi non ci arriveremo mai, perché no, anche a livello di dimensione, di predisposizione,
2: non ci siamo.
1: Non ci siamo, però a passeggiare lì era bellissimo.
0: E quindi le crociere, insomma, un'altra porta.
1: Non si può fare il paragone, per carità, però comunque possiamo anche noi progredire un pochino. Quindi ripeto, può piacere o non piacere, e sicuramente gli ultimi dalla curva in poi sono impattanti in quanto sopraelevati. Però da lì a dire che, ripeto, deturpazione del porto, io frangendo non ce la posso fare.
0: Però Federico, ti posso dire una cosa, perché sono passato un concetto sbagliato quando tu hai letto delle manifestazioni. Io ripeto, tra l'altro sono stato anche all'opposizione, quindi non è voler per forza difendere, non è vero, le manifestazioni c'erano anche prima, i concerti al porto io me li ricordo ed erano gratuiti, io ne ho visti, lo scrivevo in un commento, mi ricordo benissimo un concerto delle Vibrazioni gratuito ed era il momento in cui erano famosi, quindi questo fatto del fatto che si debba far pagare per forza non è vero. Bregovic, che verrà, e adesso insomma costa
2: giovedì
0: parecchio. Se non sbaglio fu Guido Baldi in quel caso, e poi che altro, Nicola Rigliano, insomma, di cose belle ne hanno fatte. Molto bella la manifestazione che si fa per quanto riguarda il cinema al porto, è meravigliosa, però tolta quella, tutte le altre, Calistelle, che vabbè è un'altra cosa, tutte le altre sono a pagamento. E il problema è che sono
2: questo
0: cifre...
2: è un altro discorso, ma sì.
0: Sì, no, però per farti capire, non è vero che non si facevano, e in più si facevano gratuiti.
1: Però se ne facevano meno, ed è il motivo per cui adesso sono anche a pagamento. Noi cerchiamo di calmare i prezzi, ma per riempire il calendario estivo, da qualche parte uno, insomma, deve... i fondi devono andare a prendere.
0: Io non sono d'accordo sinceramente con Marco Di Carlo quando dice che calmeriamo i prezzi perché gli artisti altrimenti non vengono, perché io ricordo un Mannarino a 45 euro in Piazza Buozzi, è lo stesso cantante visto un anno prima a Corropoli gratuitamente, quindi non è così, è semplicemente che è passato questo concetto del fatto che a Giulianova tutto debba passare attraverso il denaro. Scusami, non ti piacciono questi termini, Francesco, però è una plutocrazia stiamo a diventare, solo chi
2: no,
0: te li solde mannanza,
2: non è mica in inglese,
0: no,
2: va bene.
0: Assolutamente. Non va bene, non va bene, perché sì, ok, se ti piace l'artista ci vai e paghi, ma non tutti possono. Diamo la possibilità anche alle classi menaggiate di vedersi Pat Metheny, perché no? Magari Pat Metheny no, perché è di nicchia, però insomma Massimo Ranieri sicuramente, a me non piace, però alla maggior parte delle persone sì. Quindi
2: Fiorella Mannoia.
0: Fiorella Mannoia, facciamogliela vedere, ma perché?
1: Però escludendo le prime file non sono prezzi inaccessibili.
0: Beh, oddio, per una famiglia 50-60 euro
1: se uno vuole andare in 5-6, certo, sicuramente la questione cambia nell'economia familiare.
0: Secondo me, insomma, è giusto, giusto così, e dovremmo cominciare, cioè, tolto approdo, ma anche lì ci sono degli eventi a pagamento. Tolto approdo abbiamo veramente tutto a pagamento, non mi sembra giusto in confronto ad altri cartelloni estivi. Quindi sicuramente bene quei nomi che verranno, ripeto, nomi di eccellenza, però pensiamo anche a chi, diciamo, non arriva a fine mese, perché a Giulianova il sociale è stato portato via, tant'è che le voci relative alle spese sul sociale sono zero. Questo è il discorso.
1: A me dalle dichiarazioni dell'Albani,
0: Albani parla dell'Unione dei Comuni relativamente agli asili, eccetera, eccetera. Benissimo.
1: E che è aumentato il contributo da parte di Giulianova.
0: Esatto, però per quanto riguarda la progettazione, l'abbiamo visto anche nel bilancio.
1: Il Consiglio di Giugno.
0: Esatto. non ci sono, cioè nel senso che noi non abbiamo una visione atta a favorire le classi meno abbienti, questa è la verità.
2: Vabbè, però come usciamo da questa trasmissione, questa proposta? Non si può fare niente, secondo Federico non si può fare niente però.
1: No Francesco, secondo me a parte un'interlocuzione bonaria
2: è chiaro, ma sì, ma lo so, lo so, le perdi le cause, le perdi tutte, e se li blocchi poi ti fa il risarcimento, perché però il dialogo con i concessionari, se si può fare qualcosa, magari con Geo lui, sì, con qualche ristoro se è possibile per quello che hanno sostenuto e rifare, non so, molto difficile però.
0: È anche un tentativo con i vertici,
2: perché se no noi che continuiamo con questa polemica, perché la polemica adesso dice è stato Pasquale o è stato Giovanni, ma là quello resta così, non cambia nulla.
0: Ma la polemica non serve, anche perché se proprio vogliamo dirlo, mo lo voglio fare un attimino, se una responsabilità c'è, la responsabilità è di chi nel 2020, nel 2023, nel momento in cui sono stati rilasciati i permessi, non ha detto a... Allora, se vogliamo trovare una responsabilità, è del comune di Giulianova.
2: No,
0: che
2: sì, di te parlo.
0: Che con il ripascimento nel 2023 doveva sospendere
2: l'iter.
0: Parla
2: del Costantini 1.
0: Eh sì, doveva sospendere l'iter, il Costantini 1 parte finale. Doveva sospendere l'iter e a quel punto convocare il tavolo tecnico, non dopo. Adesso io lo capisco quello che dici, ma che fai? No, l'unica cosa è sperare nella buona predisposizione dei concessionari e, ripeto, il tentativo di convocare, diciamo, la regione l'ha fatto.
2: A chi spetta convocare?
0: Ma il sindaco lo può fare, ma il sindaco, ma come? Ma se ogni volta parliamo di filiera corta, ogni volta parliamo di buonissimi rapporti con Dannunzio, se facciamolo venire, facciamo un'assemblea pubblica, cioè iniziamo a coinvolgere sti cittadini oppure no? Cioè, io penso che se un sindaco va lì al porto con la fascia e va lì ai cantieri e dice no ragazzi, qui ci dobbiamo fermare, parla con i concessionari, cioè il sindaco ha un potere grande. Se invece no, vuol dire che effettivamente al sindaco va bene questo scempio che a te non piace.
2: Che aveva detto lui?
0: Ma lui ha detto che non gli piace, ma che deve dire? C'ha gran parte della cittadinanza contraria, che deve fare? Deve prendere in giro, deve dire no, anch'io non sono in accordo. E se non eri in accordo facevi qualcosa.
1: Ma Francesco, io non ne faccio un discorso di colpa in generale, tanto meno
2: sì, abbiamo detto, evitiamo le colpe, però
1: il nostro Mauro 1 e 2, cioè
2: però vediamo che si può fare. No, vabbè, sì, no.
1: Intervenire
2: rimarrà così.
1: Su un permesso a costruire è complicato. L'interlocuzione bonaria con i concessionari la può fare il sindaco, la si può fare senza problemi, però ripeto, di un processo completamente giusto, equo e trasparente, oggi devi andare a denunciare e perdere.
2: Ma abbiamo detto la prima soluzione.
0: Dateci una buona notizia, insomma, domani chiamate Francesco Francia, abbiamo convocato i concessionari, perché non si può fare questa cosa? Insomma, una buona volontà, un po' di buona volontà, insomma.
2: Tipo, puoi portare questa proposta a Palazzo? Poi magari...
1: Ma sì, ne parleremo con tutti i gruppi consigliari, con la giunta e il sindaco e si valuterà il da farsi.
2: Perfetto. Caro Daniele, anche io sono favorevole a manifestazioni gratuite nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale. Allora chiedo, cosa fare? Facciamo meno cose. Bernardo Montebello.
0: Sì, cioè nel senso facciamole entrambe, allora, almeno questo, però insomma che ci siano eventi, insomma, anche per le persone, ripeto, che non hanno la possibilità di assistere.
2: Iole del Re, caro Federico, il comico è che coloro che protestano di più sono proprio quelli che non incontri mai a una manifestazione culturale in giro per la città, passeggio sul porto, in qualche ristorante non li ho mai incontrati, tu... Ci passeggiavi prima con la ragazza, poi adesso ci vai pure.
0: No, io ci passeggio, dirò di più alla signora che magari...
2: Non ho detto che ha detto a te, quello in genere.
0: Magari la signora per quanto
2: Iole del Re, la conosci?
0: I ristoranti, frequenta dei ristoranti che io magari non posso permettermi, però per quanto riguarda...
1: No, è una signora tranquillissima.
0: Ah, allora va.
2: È una signora tranquillissima.
0: No, non la conosco.
2: E di che partito è?
1: E di?
2: Iole del Re.
0: Appunto, allora abbiamo detto
2: tutto. Caro Federico,
0: allora abbiamo detto tutto. Per quanto riguarda invece,
2: pure lui lo è.
0: Ma lui, secondo me,
2: a proposito, volevo ricordare quando l'hai detto tutto, che domani pomeriggio a quest'ora Daniele non avrà di fronte Federico Montebello, ma avrà di fronte Toni Di Gianvittorio, che è il leader massimo del partito di Vannacci, provincia di Teramo. Sei preparato? Sei pronto? Sì.
0: Beh, guarda, nel senso,
2: io raccomando,
0: ma certo, ma
2: da persone civili,
0: no, da persone civili sicuramente quello che è incivile è quello che loro dicono nei loro programmi,
2: e ne
0: quello è incivile.
2: Li contesterai, naturalmente.
0: Certo. Civilmente contesteremo l'incivilità.
2: Allora,
0: l'incivilità.
2: Per chiudere, Daniele, ti volevo chiedere.
0: Comunque volevo dire alla signora che
2: Iole.
0: Che mio figlio abita di fronte al porto. Io purtroppo non vivo più con lui, perché ci siamo separati, però vabbè. Insomma vado ci sono andato con lui l'ultima volta quando ho trovato il porto chiuso.
2: Quanti anni c'ha?
0: 16 anni. E quindi diciamo è una zona
2: che
0: è una zona Liti, ecco. è una zona che conosco, e per cui magari un giorno ci possiamo andare insieme. Faccio un invito alla signora, magari un giorno ci facciamo
2: insieme,
0: una passeggiata insieme al porto.
2: Vabbè, perché fa Liti?
0: Ma in realtà, guarda, in realtà lui non è molto, diciamo, a lui non piace molto la scuola, però gli piace moltissimo l'informatica.
2: Lui ha trovato
0: il suo mondo.
2: E là lo fa. Perfetto.
1: In prospettiva sono queste le scuole che sformeranno i lavoratori. Liti, Ipsia, quello che manca oggi, si è un po' invertita la tendenza.
2: È vero. Amor vincit omnia.
0: È vero.
2: Vero? È vero che amor vincit omnia?
0: Assolutamente.
2: Non soltanto al porto, però. Anche grazie per questa bella chiacchierata. Tu però hai promesso che comunque vada, che glielo riferisci questa cosa che è emersa da qua. Perché ormai basta con rincorrere le colpe che non porta a nessuna parte, la gente non porta niente.
1: Basta avvelenare l'opinione pubblica.
2: E poi però dobbiamo andare a fare almeno una interlocuzione con questi qua.
0: Cerchiamo un'azione trasversale, tutti insieme, senza distinzioni di partito.
2: Perché il punto era.
0: Anche la signora di Fratelli d'Italia.
2: Il punto era sul dopo Ripascimento. Là bisognava in quel momento. Grazie Federico Montebello, capogruppo di Fratelli d'Italia. Grazie a Daniele, capogruppo di due cose, anche se lui sta tutto solo, e cioè Nos Noi e naturalmente anche Cultura Politica. Ricordiamo che Daniele lo abbiamo domani sera, perché faremo un dibattito su come questo fenomeno Vannacci, perché anche sta crescendo in provincia di Teramo, e ne parleremo con Toni Gianvittorio, che è il referente principale per la provincia di Teramo e per l'Abruzzo, e con lui si confronterà appunto Daniele, mi raccomando, apposce dello postissimo ovviamente, e però deve essere una cosa di un battito bello tranquillo come quello di questa sera. E vi do appuntamento a voi, perché sicuramente non è da perdere, finalmente vediamo come va.
1: Grazie Francesco.
2: Va bene, state d'accordo? Sì, tu seguirai, hai detto.
1: Assolutamente sì, non vedo l'ora.
2: Non vedo l'ora. Grazie a tutti voi che ci averci seguito, tanti come sempre, buona serata e risentirci ai prossimi appuntamenti con il pomeriggio da noi.
0: Grazie
2: e buona serata a tutti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ero venuto normalmente a fare colazione questa mattina, ho preso le pizzette, stiamo girando delle riprese.
1: Ah, ok.
2: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi parli

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: 미안해.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

cos'è normale o un'allucinazione se sono matta io? Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: ossessionato da parole di cristallo che si infrangono volando giù. Il tuo dolore non sarà più mio, quel non amore rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale. Non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te. Rimarrò un sogno, vagherò in te.
1: Non resto qui.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sotto il temporale. Stamattina io mi lavo i denti col gin, metto i soliti jeans, sono nomad in un attico chic. Ma non avete a Beverly